Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno ai giovani ascoltatori e ascoltatrici. Oggi ci sono io, Martina, di 24 ore cultura, a raccontarvi questo libro che ci porterà nel continente africano. Africana, l'enciclopedia di un continente sorprendente, con i testi di Kim Chakanetsa e le illustrazioni di Mayowa Alabi, pubblicato da 24 ore cultura. Avete mai sognato di fare un viaggio nel continente chiamato anche Madre Terra? Africana è il libro giusto per accompagnarvi alla sua scoperta. Non è sorprendente sapere che in Africa si parlino più di 2000 lingue. Diviso in 5 sezioni geografiche e modulate secondo uno schema facile da seguire, il libro ci racconta l'Africa dalla preistoria a oggi, dal grande splendore egizio alla tragedia della schiavitù e dell'apartheid. Conosceremo le sterminate culture che popolano i suoi 55 paesi, senza dimenticare la fauna e la flora, i grandi personaggi che hanno segnato importanti momenti della sua storia, le sue rivoluzioni e le sue innovazioni, fino ad arrivare alla musica, alla danza e alle curiosità. A proposito, lo sapete che l'industria del cinema africano si chiama Nollywood? Questo grande libro è ricco di immagini, linee temporali, mappe e tanti testi per imparare, incuriosirti e scoprire la bellezza del continente da cui, milioni di anni fa, secondo gli scienziati, è nata la vita. Buona lettura con Africana, l'enciclopedia di un continente sorprendente, pubblicato da 24 ore cultura e con i libri di Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: buongiorno Radio Kids.
1: Scusa,
0: c'è stata la falsa partenza, buongiorno amiche, amici di Radio Kids.
1: Ce l'ho fatta. Non potevi mancare l'ultima puntata, puntata dell'anno scolastico per molti e ultima puntata dell'anno nostro.
0: Possiamo non dirla più questa cosa, almeno per un po'.
1: L'anno scolastico.
0: Sì, lo so, però non, perché io già mi sono rattristato moltissimo.
1: Guarda, tu non sai ieri
0: sto
1: io.
0: Sto già piangendo,
1: resistere alla commozione, resistere alle lacrime.
0: Ecco, evitiamo.
1: Infatti non ho resistito.
0: Infatti hai pianto. Esatto. Immaginavo. Buongiorno. Scusate se mi sono assentato in questi giorni, ma vi ho lasciato in ottime mani. Vi ho lasciato in ottime mani. Ho provato a fare un'incursione telefonica l'altro giorno, mercoledì, abbiamo fatto questa piccola incursione. E che bello ritornare qui. Sì, mi sento proprio a casa.
1: Come ci si sente a casa dopo aver girato e rigirato?
0: Ho girato e rigirato senza sapere dove andare.
1: Purtroppo
0: invece lo sapevo benissimo dove andare. Sono stato una settimana in Liguria, la prossima me ne andrò in Umbria, in Umbria, città di Castello, Montone, Tuoro, insomma un sacco di bei posti gireremo anche la prossima settimana.
1: E
0: quindi
1: chissà,
0: amici
1: chissà
0: dell'Umbria,
1: che tu non incontri qualcuno
0: c'è
1: dei
0: Martino,
1: nostri.
0: Abbiamo un amico da Bastia Umbra che ci scrive sempre e sicuramente magari ci potremo incontrare anche dalle parti, che ne so, non lo so, da qualche parte, non so ancora bene dove andremo.
1: Tu fai degli inviti molto precisi. Cioè, mi piace.
0: Beh, sarò a girare a Città di Castello, ci sarò.
1: Anch'io vi voglio fare
0: a Roma.
1: Incontriamoci là, mi raccomando. Noi ci vediamo lì, ragazzi, non mancate.
0: Nel senso, so più o meno alcune destinazioni, altre le stanno scegliendo.
1: Paradiso.
0: Ecco, allora.
1: Paradiso.
0: Senti, ma è una cosa meravigliosa. Ho acceso il telefono questa mattina ed è pieno, stracolmo di messaggi.
1: Non mi fate piangere, che da ieri che mi emoziono e mi commuovo, vi prego, non mi fate piangere.
0: Vabbè, allora.
1: Vai, cominciamo.
0: Sì, la falsa partenza c'è stata, ma questa invece è ufficialmente la sigla d'inizio dell'ultima puntata, almeno per questa
1: stagione.
0: Meno
1: male che l'hai detto, non lo diciamo.
0: Basta, sai che faccio?
1: Secondo.
0: Non lo dico
1: aiuto.
0: Più, basta, sigla!

0: Yeah.
1: Non è l'ultima.
0: Non sarà mai l'ultima puntata, no, in realtà.
1: Noi mai.
0: 5 non giugno. Ci cacceranno mai.
1: Siamo arrivati al 5 giugno, Arianna.
0: Siamo partiti a settembre.
1: Era, sembra ieri, ma guarda che sembra ieri.
0: Ma perché con voi, con i nostri buongiorini e buongiornine, è sempre una grande festa.
1: Vola,
0: per cui stare con voi è una grande festa. Ma cominciamo a sentire chi arriva al 3336690818.
1: Guarda, dopo possiamo scegliere.
0: Abbiamo di tutto.
1: Allora abbiamo qua, ciao Arianna, sono Francesca da Maddaloni.
0: Eccola la nostra Francesca.
1: Questo messaggio lo mando ora perché
0: uno
1: almeno mi tolgo il pensiero per domattina, perché l'ha mandato ieri sera.
0: Okay.
1: L'ha mandato. Due,
0: almeno mi tolgo il pensiero.
1: Domani è il mio ultimo giorno di scuola.
0: Sì, per tanti e tante di voi.
1: Ecco, noi che cosa abbiamo detto? Che dispiacere, ci dispiace.
0: Ma no, ma c'è grande gioia anche.
1: Lei ha scritto tra parentesi: finalmente.
0: Guarda, anche su questo le emozioni contrastanti tra è l'ultimo giorno di scuola e viva e vai la felicità e poi magari un po' di dispiacere perché non ci si vedrà o sentirà sempre.
1: Infatti, so che la maggior parte termina l'8, quindi di fanciulli all'ascolto termina, ma per fortuna a me termina domani,
0: per
1: sarebbe
0: fortuna,
1: oggi, perché l'ha sempre scritto ieri sera. PS,
0: sì.
1: Ma papà Marco quando torna?
0: Eccolo!
1: Francesca, sono tornato!
0: Ed è pronto ad ascoltare i tuoi messaggi e il tuo talento
1: allora,
0: musicale.
1: Per favore, potresti mettere Billy Jean? Mettiamo Billy Jean,
0: l'abbiamo.
1: Ciao Francesca, intanto un abbraccio e poi ascoltiamo tutto. Io, allora, devo dire una cosa, lo dico perché io dico sempre quello che...
0: Non hai segreti.
1: No!
0: Per noi non hai segreti.
1: Sono sfasatissimo perché ho avuto per 5 giorni dei ritmi diversi, con un linguaggio diverso che è quello televisivo. Sono tornato qui stamattina, sono un po' così frastornato, anche perché è l'ultima puntata, quindi... Lo so, lo faccio apposta.
0: Voi c'eravate,
1: sì,
0: avete sentito che ha detto
1: prima Arianna.
0: Senti Arianna, ma non è che non diciamolo più, non è che diciamo che è l'ultimo,
1: non lo dico più.
0: Ora lo dici da 60, ma caggia fai secondo voi?
1: Non lo dico più, va bene. Leggo un altro messaggio. Ciao Eleonora. Vedi che sto fuori di testa proprio. Poi ieri sono tornato a casa tardissimo. L'aereo ha fatto tardissimo. Sono praticamente.
0: È ancora in viaggio, ancora in volo. Si divide tra vari mezzi di trasporto, il camper, l'aereo, ma qui è atterrato in un modo o nell'altro.
1: Ciao Eleonora da Ravenna.
0: Eccola! Buongiorno Eleonora da Ravenna.
1: Sì,
0: ma noi con Eleonora
1: abbiamo
0: proprio condiviso un percorso splendido.
1: No, aspetta, non è Eleonora da Ravenna.
0: Aspetta,
1: mi fai finire il messaggio e tu parti in tromba e
0: che niente, ragazzi, non ce la
1: possiamo fare. Finire il messaggio.
0: Vai.
1: Ciao Eleonora da Ravenna, buone vacanze. Riposati in questi mesi a settembre. Riposati in questi mesi. A settembre si cambia registro. Ci saranno i professori perché tu sei diventata grande. E buone vacanze a tutti i bambini e a Marco e Arianna. Nonna Evelyn!
0: Ciao nonna Evelyn!
1: E stasera guardate l'Arena di Verona. Ciao!
0: Oh,
1: va bene,
0: sì.
1: La guarderemo.
0: Grazie nonna Evelyn,
1: che
0: salutiamo la nostra Eleonora.
1: Ma scriverà
0: che,
1: magari.
0: Che
1: scriverà.
0: Passa alle medie.
1: Alle medie,
0: ragazzi.
1: Che cosa è bella, questo passaggio di solito io me lo ricordo bellissimo, perché ci si sente sempre più grandi. Ecco, questa è una cosa
0: dalle
1: bella.
0: Dalle maestre ai professori.
1: Oh. Allora, buongiorno, sono Margherita da Prato.
0: Ciao Margherita da Prato, è lo splendore assoluto Margherita da Prato.
1: Vi volevo mandare un grosso saluto. Ieri con la mia classe prima B siamo andati in gita vicino al fiume. Buona giornata,
0: ciao,
1: buona
0: prima
1: giornata
0: B.
1: Anche a te. Ciao
0: prima
1: a tutti
0: B,
1: amici.
0: Ciao Margherita da Prato.
1: Da Prato, che bella Prato, è carina Prato, mi piace. Allora, ciao Arianna e papà Marco, miei adorati.
0: Oh.
1: Allora, lei è
0: adorata.
1: No, certo.
0: Lei è la nostra adorata.
1: Ha scritto la nonna e adesso
0: arriva
1: Eleonora. Oggi ultimo giorno della quinta scuola primaria.
0: Mamma mia, come ti senti, Ele?
1: Un giorno che segna la fine di un periodo. Volevo salutare voi con un grande bacio e abbraccio. Poi nonna Evelyn, che già ti ha scritto, ovviamente. E tutti i bambini in ascolto. E non, anche quelli che non ci ascoltano, le saluta. È bellissima questa cosa. Ma non vado via, ci diamo appuntamento il prossimo anno. Brava.
0: Perché non è che adesso
1: voi cominciate la prima media.
0: E ciao Arianna e Marco. Scusa, che si fa così? Giorni, mesi, anni insieme. Ecco. E ora cominciano le medie.
1: E che fate? Non ve ne andate? Dobbiamo arrivare fino alle superiori.
0: All'università. Noi dobbiamo stare insieme. Sempre insieme, no. Tutti i giorni.
1: Ecco, perché poi parleremo con questa voce qua da vecchietti quando saranno grandi.
0: Certo, uno cresce, cresciamo anche noi.
1: Ah, una cosa. Dalla prossima settimana divento una vostra collega con un programma radio dal titolo Tutti i sogni dei bambini.
0: Bellissimo.
1: Fatemi in bocca al lupo, chissà, un domani i sogni. E faremo insieme a voi, miei ispiratori, un programma insieme.
0: Magari.
1: Ma no, un grande bocca.
0: Ma che sogno, Eleonora.
1: Ma noi ti mandiamo un abbraccio mega galattico, porta fortuna.
0: Posso dire, ci siamo conosciute con Eleonora, perché magari se ogni tanto c'erano delle bizze qui, no? Perché all'inizio succedeva qualcosa che in metà studio veniva.
1: Che non funzionava.
0: Poi arrivavano degli alieni o qualcosa. Accadeva, si rapivano.
1: Aspetta.
0: Oh no, aiuto, perché l'ho detto?
1: Ma neanche riesco più
0: perché
1: a parlare.
0: L'ho detto.
2: Non sono un alieno, sono Darth Mark Fenner.
0: Ridente. È così. Sei frastornato.
1: Non ci sto capendo più niente.
0: Però la nostra Eleonora mi dava subito dei suggerimenti tecnici.
1: Ah, su come far funzionare.
0: No, sempre diceva: guardate che la radio ha questo problema, guardate che non si sente qui, guardate che bisognerebbe fare questo così.
1: Per cui
0: già aveva proprio, eri già parte del tutto, e che tu faccia un programma tutto tuo. Intanto ti prego, dici.
1: Il titolo è bellissimo: Tutti i sogni dei bambini. E dici anche dove lo potremo ascoltare.
0: Perché ti vogliamo ascoltare, vogliamo inaugurare con te questo meraviglioso programma e tu sarai fantastica. Che bello, allora, e non vediamo l'ora di fare una puntata insieme.
1: Sarebbe bellissimo. Un'ultima cosa, ha mandato anche una foto perché ieri ha avuto, passata di cintura, il mio passaggio di cintura, che emozione. Non so se è di ieri, però molto probabilmente sì. E quindi con l'abbraccio del maestro.
0: Bellissimo.
1: Grandi
0: risultati e grandi conquiste per Eleonora, che poi è sempre arrivata col microfono, come simbolo, microfoni,
1: microfono,
0: le cuffie,
1: le chiavi di violino.
0: È proprio un essere musicale che ci racconta di sogni e parlerà di sogni. E allora sapete che vi dico? Adesso si sogna.
1: Bello.
0: Oh, ma sentite qui, adesso si sogna.
1: Dai,
0: che è un invito splendido, preziosissimo, adesso si sogna, ed è un invito a grandi e piccini a vivere il presente con meraviglia e stupore, tra musica, spettacolo, racconti, perché il tema del Festival Andersen di quest'anno è proprio Adesso si sogna.
1: Sì,
0: e che cosa c'è di più bello, no?
1: Sognare, di questo invito.
0: Adesso si sogna, quindi non smettete di sognare. Ieri sera, 4 giugno, c'è stata la serata inaugurale, quindi grandissime emozioni, grandissimi incontri e grande arte, tanta arte a Sestri Levante, che ha accolto così la 29esima edizione del Festival Andersen all'Arena Conchiglia. Spettacolo nello spettacolo, spettacoli nello spettacolo, un mix di musica, danza, performance dal vivo, grandi protagonisti in tutti i giorni, perché il programma va dal 4, cioè da ieri, al 7 giugno. La direzione artistica è di Duccio Forzano. Ciao Duccio.
1: Ma ci sono tantissimi
0: ospiti, protagonisti, incontri davvero incredibili. Qualcuno ve lo accenniamo, e cioè per esempio Paolo Belli. Paolino, e la Big Band.
1: Bellissima. Questa è l'ultima sua canzone.
0: E poi Paolo Ruffini, il conduttore, scrittore,
1: comico.
0: E poi il duo comico Nuzzo Di Biase e la scrittrice Nadia Terranova. Insomma, saranno giorni incredibili. Il tutto è a ingresso libero e gratuito, per cui andate e divertitevi in tutti questi giorni. E poi al centro della manifestazione c'è il premio Andersen Baia delle Favole, che è preziosissimo anche questo, perché è un concorso letterario aperto a tutte le età, che premia le migliori fiabe inedite e vuole celebrare la figura di Hans Christian Andersen. E quindi pensate, sono arrivati tantissimi, cioè quasi 500 fiabe.
1: Quante?
0: Tantissime.
1: Tutte nuove, ma che bello poterle raccontare
0: inedite,
1: magari qui a Radio
0: anche da,
1: Kids.
0: Scritte da bambini, 12 in lingua straniera, insomma tantissime, per cui veramente questo festival continua a farci sognare e adesso si sogna, è l'invito che rivolge a tutte e tutti noi, quindi no,
1: smettete mai di sognare,
0: adesso
1: ragazzi,
0: si sogna, poi, viva il Festival Andersen.
1: Anche perché poi i sogni si avverano, che bello, che bello. A sapere di ieri l'aereo era in ritardo, ero a Genova, potevo fare un salto,
0: bravo,
1: mi allungavo un po' più giù, andavo un attimo a Sestri Levante.
0: Esatto, perché poi ci saranno esibizioni in tutta la città, in 10 location differenti, l'Università del Circo di Torino, insomma, succede di tutto.
1: Che
0: da
1: bello,
0: parti.
1: Che bello. Bene, allora, buongiorno Arianna e Papa
0: buongiorno.
1: Marco, continuiamo con i messaggi.
0: Vai, vai, vai.
1: Domenica 7 giugno il mio bimbo Francesco compirà 7 anni, il 7 giugno. La sua mamma, il suo papà e la sua sorellina Aurora volevano fargli sapere che è la stella più luminosa del cielo e che ci rende felici ogni giorno. Mamma Sara da Reggio Emilia. Papà Marco, potresti fare una dedica con l'ukulele?
0: Allora, facciamo una cosa. Aspettando l'ukulele.
1: L'ho portata ragazzi, l'ho portata apposta. Ragazzi, ragazzi, l'ho portata apposta per voi.
0: È una dedica stupenda, posso dire. Bellissima,
1: sì.
0: Bellissima.
1: I genitori allora, l'Allegra con Briccola ci meraviglia sempre, ma sì, anche i genitori,
0: anche
1: devo
0: i
1: dire,
0: grandi, siete anche meravigliosi. I grandi, devo dire, sì,
1: allora,
0: grazie anche a voi.
1: Pronti? Allora, per domenica 7, va bene. E tanti auguri a te.
0: Tanti auguri.
1: Tanti auguri a te.
0: E tanti auguri.
1: E tanti auguri per Francesco, ma per domenica 7 giugno, non per oggi, per domenica. Tanti auguri a te.
0: Come si vede che sei stanco, perché è finito subito. Il finale,
1: subito.
0: Di solito abbiamo dei finali infiniti.
1: Ciao.
0: Quindi, buon quasi compleanno, Francesco.
1: Quasi.
0: Buon quasi
1: ciao,
0: compleanno.
1: Francesco.
0: Ciao,
1: un abbraccio
0: ciao
1: a tutti voi. Sì. Sono frastornato.
0: Di solito,
1: ma
0: vedi?
1: adesso mi scaldo. Adesso il prossimo
0: frastornato.
1: Il prossimo lo farò più lungo. Attenzione,
0: sì,
1: il prossimo, se capita un compleanno.
0: Non vediamo l'ora.
1: Immagino.
0: Fatevi sentire compleanni.
1: Ciao papà Marco e Arianna, sono
0: Giorgio.
1: Sto andando in gita con i miei compagnetti.
0: Bella
1: in
0: questa
1: una
0: cosa
1: fattoria.
0: Che si va in tante gite.
1: Nella vecchia fattoria. Grazie per quest'anno in compagnia. Mi mettete per favore la canzone di Capitan Tsubasa.
0: Sì.
1: E abbiamo
0: allora
1: prima,
0: partiamo da
1: dobbiamo intanto mettere
0: vai
1: questa canzone.
0: Sì.
1: Allora, direttamente dall'etere. Finalmente ce l'abbiamo anche noi, ce l'ha chiesta la nostra Francesca
0: anche
1: da Maddaloni.
0: Ieri.
1: E quindi signore e signori,
0: e grazie a Natalia San Giorgi,
1: che
0: lo vogliamo dire, è arrivato anche Michael Jackson.
1: Perché, sì, ringraziamo, poi ovviamente la ringraziamo alla fine,
0: certo,
1: la curatrice del nostro programma. E adesso balliamo,
0: vai
1: e cantiamo. Wow. Non ce la faccio, fa male la schiena.

0: Senti, allora Arianna, yes, gonna want some
1: non imparate da noi.
0: No, assolutamente. Allora, andate da un insegnante vero, non noi. Noi possiamo
1: ciao,
0: insegnarvi tante altre cose, ma non l'inglese.
1: Questo venerdì
0: è l'ultima puntata,
1: 5
0: per caso.
1: Questo venerdì 5 maggio, pensa un po' quanto sì, vorrei stare a un mese fa e continuare ad avere un mese davanti.
0: Quello stanco ero io, teoricamente,
1: ma
0: Arianna.
1: Mi frastornasti.
0: Senti, dobbiamo leggere un sacco di messaggi perché se no non facciamo
1: turbo,
0: in tempo, dobbiamo assolutamente sbrigarci. Ciao papà Marco e Arianna,
1: ciao,
0: come
1: buongiorno.
0: Come sarebbe bello dire come estate, ragazzi. Ah, mi è venuto in mente una cosa.
1: Succede?
0: Lo dobbiamo cominciare a ripetere perché altrimenti non lo devono ascoltare tutti in tutto l'orario. Inviateci le cartoline quest'estate.
1: Sì.
0: Al buongiorno di Radio Kids, a papà Marco, Arianna e via Asiago 10001 95 Roma. Mi raccomando, mandate le cartoline, a noi piacciono molto le vostre cartoline. Io poi sono un fan delle cartoline e voglio far tornare in auge così questo mezzo di comunicazione che si usava tantissimi anni fa, ma adesso si mandano solo i messaggini e non mi piacciono. Io
1: voglio
0: le cartoline.
1: Vogliamo vedere
0: i posti di vacanza
1: del cuore, i luoghi che visiterete. Mandateci un messaggio,
0: ma anche tramite... da casa vostra,
1: certo.
0: Tutti gli amici dalle vostre città, dai vostri paesi, mandateci le vostre cartoline.
1: Cartoline della vostra estate.
0: Oh.
1: Buongiorno Radio Kids.
0: Via Asiago 10 00195 Roma. Ciao papà Marco e Arianna, come state? Siamo Gabriele e papà Matteo di Fossano.
1: Ciao.
0: Grazie moltissimo per quest'anno trascorso insieme. Ci vediamo a settembre. Buona estate e buon lavoro. Grazie
1: a voi, perché è stato un anno, anche quest'anno, incredibile, emozionante, divertente, sorprendente. Grazie a voi.
0: Sì, adesso sei pronta, Arianna?
1: No, non mi fare.
0: Sì, Arianna,
1: io
0: preparati.
1: Sono già a rischio.
0: Arianna, preparati. Te lo dico, preparati. Ecco lì. Vuoi un fazzoletto? Ce l'ho solo usato.
1: No,
0: non lo vuoi più. Buongiorno a tutti voi. Vi auguro una buona estate. Un abbraccio e grazie per i magici risvegli. Un mitico saluto, Atena dalla Svizzera e il team. E poi arriva un cuore, un quadrifoglio, eccetera. Papà Marco, noi ti abbiamo seguito in TV e continueremo a farlo. Grazie, sì, continuate a seguirmi, mi raccomando, mi serve pubblico che mi sostenga. Attenzione, preparati Arianna, Atena sta piangendo, ragazzi.
1: Ecco, Atena,
0: aiuto,
1: tesoro.
0: Dai,
1: aiuto.
0: Atena, ti mandiamo un abbraccio grandissimo, anche perché poi noi a settembre a qui aristiamo
1: e Atena
0: torniamo.
1: Lungo tutta l'estate. Allora immagina il mio 3 1 2 3, vai con l'abbraccio.
0: Abbraccioso.
1: E questo abbraccio abbraccioso durerà per tutta la nostra estate.
0: Sì.
1: Ok, quindi
0: manda
1: noi
0: cartolina.
1: Ci sentiremo e poi c'è Rai Play Sound,
0: poi
1: quindi
0: Play Sound,
1: magari
0: sì.
1: Possiamo riascoltarci, sì. Non è la stessa cosa, però comunque possiamo riascoltarci. Manda la cartolina, continuiamo a stare in contatto e grazie per questo tempo insieme. Preziosissimo.
0: Ecco, in Svizzera in camper non andrò, non riuscirò
1: in
0: ad arrivare.
1: Svizzera,
0: no, in Svizzera
1: ci vai,
0: non ci arriverò. Però chissà se riuscirò a incontrare il mio peregrinare estivo giro per l'Italia. Magari riuscirò a incrociare qualcuno qualche amico del Buongiorno di Radio Kids. Sarebbe bellissimo. Attenzione, un messaggio lunghissimissimissimissimissimo. Metto il turbo. Buongiorno, buongiornino. Buongiorno, buongiornino Radio Kids.
1: Buongiorno.
0: Sono papà Salvatore.
1: Ciao,
0: da Cantello.
1: Papà Salvatore.
0: E volevo augurare una splendida giornata a tutto il mondo, a tutti gli ascoltatori e soprattutto a mamma Ramona, Mac Massimo e Luna.
1: Sì.
0: Okay. Oggi è il penultimo giorno di scuola per Massimo e volevo dirgli che sono orgoglioso per l'impegno e che anche quest'anno ha mostrato nello studio. Bravo Massimo, continua così anche voi. Bevi ascoltatori, che la scuola contribuisce a renderci migliori in tutto, quindi continuate.
1: Ma grazie.
0: È la carica di energia che ci dà papà Massimo.
1: Grazie,
0: papà Salvatore.
1: Papà Salvatore, grazie.
0: Per Massimo e per tutti.
1: Fortunello Massimo, ad avere un papà così.
0: Evviva la scuola.
1: Evviva la scuola.
0: Ma non è finito.
1: No.
0: Anche tu, Luna, sei il mio orgoglio, sei una Remigina, goditi questi ultimi giorni d'asilo che a settembre si inizierà, quindi una Remigina forse sarà una regina. E godi di questi ultimi giorni d'asilo, che a settembre si inizierà una nuova avventura. E papà e mamma ti saranno sempre vicini. Bravi! Ci mancherai, Radio Kids. Buona estate, ci risentiamo a settembre.
1: Sì.
0: Radio Kids ovviamente non va in vacanza, continueranno la programmazione per tutta l'estate. Quindi, se volete ascoltare il nostro Armando, poi c'è Crud, poi c'è Lorenzo Tozzi, insomma, ci saranno un sacco di
1: tutta la
0: di
1: programmazione
0: cose, tutte
1: di
0: le musiche di Radio Kids.
1: Che dirai Radio Kids, che vi fa compagnia per tutto il giorno. Papà Massimo,
0: torneremo.
1: Posso dirti grazie?
0: No,
1: perché...
0: è papà Salvatore, ma voglio vedere. È che solo io mi sbaglio.
1: Scusa,
0: è papà Salvatore, Massimo è lui.
1: Ci fai sbagliare. Allora, papà Salvatore, salvateci. Allora, papà Salvatore, grazie anche perché il coraggio di dichiarare, no, il proprio affetto, ma anche di essere orgogliosi, cioè riuscire a dire sono orgoglioso di te, ai propri figli, non è affatto scontato.
0: Non è scontato,
1: e quindi
0: ma
1: grazie,
0: fa tanto benissimo.
1: Quindi a conclusione di quest'anno, grazie da parte di tutti noi per questo messaggio che hai mandato a loro. Ah, quindi Massimo e Luna e anche a tutti noi.
0: E a tutti i fanciulli che ci ascoltano.
1: Grazie,
0: comunque,
1: grazie.
0: Devo dire che tutti i genitori che ascoltano il Buongiorno di Radio Kids in qualche modo sostengono i propri figli, e quindi questa è una cosa bellissimissima. Buongiorno Marco e Arianna, oggi scrivo io.
1: Voglio dirti una cosa, che i rimigini, nel gergo scolastico, diciamo, sono i bambini dell'ultimo anno dell'asilo.
0: Perfetto, ok, ci siamo. Io pensavo
1: che si preparano
0: a passare,
1: si preparano ad arrivare alla scuola.
0: Aiuto! Allora, buongiorno.
1: Buongiorno
0: Marco e Arianna, oggi
1: scrivo
0: io che sono la mamma di Martino Spettinato. Ma dov'è? Allora, mamma di Martino Spettinato, dov'è Martino Spettinato, visto che oggi scrive lei? Oh, noi siamo in di Trestina, vicino a Città di Castello. Ma dai!
1: Trestina?
0: Trestina, sì, scusa. Vi volevo solo ringraziare perché in un mondo che a volte è così com'è, voi credete ancora nella positività, perché noi siamo in realtà molto positivi, nella gentilezza e nei nostri bambini, che sono la forza del futuro, e anche io credo in loro. Grazie ancora. Questa è la mamma di Martino Spettinato. Allora, mamma di Martino Spettinato, che è riuscita a far piangere Arianna,
1: ma pure
0: emozionata. Ma io ho messo il collirio, io ho messo il collirio prima. Allora,
1: io un po' d'allergia.
0: Mamma di Martino Spettinato, ti sto dando una notizia in diretta. Visto e considerato che abitate vicino a Città di Castello, io lunedì sarò a Città di Castello, saremo con camper in diretta da Città di Castello. Mi raccomando, venitemi a trovare perché voglio conoscere Martino Spettinato. Quindi ci vediamo a Città di Castello, fatemi vedere. Sì, tanto se vedo un bambino tutto
1: spettinato
0: so già che è Martino
1: subito, Spettinato. Che è Martino.
0: Ma che bello, grazie per questo bellissimo messaggio.
1: Grazie,
0: ti mandiamo, vi mandiamo un grande abbraccio.
1: Grazie, perché tutto questo succede insieme, cioè proprio insieme a voi e a tutti i nostri buongiornini e buongiornine, e solo così si è creato tutto quello che stiamo vivendo, quindi davvero grazie a voi.
0: Buongiorno papà Marco e Arianna.
1: Buongiorno.
0: Sono Emma. Buon 5 giugno.
1: Oggi
0: per me non è ultimo giorno, finisco l'8 e poi vado al mare dai nonni. Vengo anch'io. Puoi andare tu, perché io nel frattempo non so dove sarò nei prossimi giorni. Vabbè.
1: Vediamo, mi organizzo.
0: Organizzati. Ciao, vabbè, Emma, un abbraccioso a te. E poi dobbiamo velocizzare un po' la cosa, perché non facciamo in tempo. Scusate.
1: Che sta succedendo?
0: Niente, dovevo tossire. Buongiorno, sono Vincenzo da Palermo.
1: Ciao.
0: Grazie
1: Vincenzo
0: per la meravigliosa compagnia ogni mattina mentre papà e mamma mi accompagnavano a scuola. Vi auguro una bellissima estate, vi aspettiamo a Mondello. Posso ascoltare un Rospo nel Bosco?
1: Grazie.
0: Ma certo che sì, io spero di venire in Sicilia. Io spero veramente di venire in Sicilia, perché se io vengo in Sicilia, se non ci incontriamo tutti davanti al Teatro Massimo a Palermo, perché siete tanti di Palermo, e non facciamo la foto, ma perché non vi incontrate?
1: Ma pensa se vai a Padova.
0: Se vado a Padova, li trovo tutti, io mi piazzo lì, a piazza quella piazza lì
1: e si va.
0: Va bene. Allora, grazie Vincenzo da Palermo, un abbraccio abbraccioso a te.
1: A presto, grazie.
0: Ci ascoltiamo un pezzettino di canzone e poi ci torna qui. Ci stanno 390 milioni di messaggi, te lo dico.

0: subito.
1: Campioni anche fuori dal campo, tutte e tutti voi, grandi campioni anche fuori dal campo. 7:58 di questo venerdì 5 giugno e per molti è l'ultimo giorno di scuola.
2: Ma
1: grande
2: per molti
1: festa,
2: no. Per altri
1: ma
2: no.
1: Anche un po' di dispiacere perché non ci si vedrà più tutti i giorni, non, i compagni magari no, non li vedi tutti i giorni, ma ci si può organizzare.
2: Ma sì, anche
1: merende,
2: perché
1: passeggiate, gelatini, ragazzi, incontri qua e là, feste.
2: L'estate è appena, sì, deve ancora cominciare il 21
1: l'estate
2: giugno.
1: L'estate sta iniziando.
2: Il 21 giugno quest'anno, 21 giugno alle 10 e qualche cosa di mattina, c'è il solstizio d'estate.
1: Precisetti, signor Precisetti.
2: No, e quindi si possono organizzare tranquillamente per fare delle belle scampagnate, ma anche dei bei giochi all'aperto. Allora, dobbiamo salutarla per forza, la nostra amica Anastasia da Settimo Torinesi.
1: Ciao Anastasia,
2: buongiorno proprio Marco, sono Anastasia da Settimo. Ieri ho avuto la recita di fine anno scolastico, ha mandato dei video ed è stata bravissima.
1: Bravissima
2: ed
1: Anastasia,
2: è stata accolta
1: grande
2: da degli applausi alla fine pazzeschi,
1: anche
2: è venuto giù il teatro.
1: Anche i nostri per te.
2: Vai, vai, facciamo un applauso a Anastasia e poi manda un po' di video e il mio fratellone era vicino a me, le dice, lui è il mio fratello maggiore, si chiama Andrei, sì. C'è tutto un video in cui loro si abbracciano.
1: Bello,
2: sono insieme e poi c'è anche una parte della di in cui Anastasia canta, insomma è stata veramente veramente brava.
1: Grande
2: Anastasia,
1: artista.
2: Sei un grande orgoglio sicuramente per la tua famiglia e noi ti mandiamo un abbraccio speciale grandissimo e immenso. Ciao Anastasia.
1: Ciao Anastasia, anche il tuo fratellone è un abbraccio
2: certo.
1: Forte.
3: A Radio Kids sono le ore 8 con Capitan Tsubasa che canta.
2: È tutta la gran confusione questa mattina.
1: Questa mattina
2: è
1: così,
2: festa,
1: il
2: festa,
1: giorno
2: festa.
1: Di festa.
2: Allora, attenzione perché è arrivato.
1: E di gran felicità.
2: Signore e signori, ciao papà Marco e Arianna.
1: Ciao.
2: Mi mancherete tantissimo
1: anche
2: quest'estate.
1: Tu, anche tu,
2: siete
1: anche
2: speciali.
1: Voi.
2: Mi avete fatto tanta compagnia quest'anno. Giorgia, la nostra amica,
1: eccola,
2: dai tre cuori.
1: La nostra Giorgia.
2: Anche mamma Sabrina e papà Fabio e Tigro, ecco giusto, vi mandano un grande saluto.
1: Grazie.
2: E noi ricambiamo con un abbraccio abbraccioso.
1: Grazie, grazie, grazie. Voi avete fatto tanta compagnia a noi e questo è un segreto
2: sì.
1: Che vi sveliamo.
2: Sì, sì, sì, ti dico solo che stiamo leggendo i messaggi delle 7:30.
1: Vai, vai, vai, metti il turbo, metti il turbo.
2: Ciao Arianna e papà Marco, evviva, oggi finisce la scuola, ci mancherete a me e alla mia mamma. Quest'estate nelle nostre mattine verso il centro estivo, quindi è vero perché molti vanno
1: molti
2: anche
1: vanno,
2: al centro
1: sì,
2: estivo
1: sì,
2: e
1: sì.
2: Noi non riusciremo a farvi compagnia. Riascoltate le puntate però su Rai Play Sound. Sono Sirio di Caorle,
1: ciao,
2: la
1: Sirio.
2: Mia mamma Sara e un saluto e un abbraccio a tutti voi e buone vacanze. Buone vacanze anche a te,
1: ciao,
2: Sirio,
1: Sirio
2: mamma,
1: ciao,
2: Sara,
1: mamma Sara, ciao.
2: Spero di tornare a Caorle quest'anno, non lo so, mi piace Caorle, che devo fare?
1: Vabbè,
2: piace,
1: ci tornerai, ci tornerai.
2: Chissà, chissà. Buongiorno Combriccola di Radio Kids, sono Noemi da Palermo.
1: Eccola, ciao Noemi.
2: E oggi è il mio ultimo giorno di scuola, vi auguro buone vacanze e ci sentiamo a settembre, vi
1: sì,
2: voglio bene. Ma
1: anche noi, anche noi, ciao
2: anche
1: Noemi.
2: Anche perché mi ha mandato un sacco di caffè, un sacco di cornetti.
1: Grazie Noemi, grazie Noemi.
2: Servono
1: che
2: i caffè.
1: Ci pensi, grazie.
2: Grazie Emi. A Palermo, ci vediamo a Palermo davanti al Teatro Massimo. Eccolo, signore e signori, direttamente da Padova e Jacopo.
1: Ciao Jacopo. Buongiorno.
2: Buongiorno Arianna e papà Marco.
1: Ciao,
2: volevo
1: Jacopo.
2: Dirvi grazie, grazie mille per tutta la gioia che ci avete portato ogni mattina. Buone vacanze da parte mia e dei miei genitori. A proposito, sapete già cosa farete durante le vacanze? Io sì, lo so già. Quali vacanze? Vacanza? Quale vacanza? Magari.
1: Papà, come ci ha detto, lo trovate su in camper. Anche a me mi ritroverete in TV qua e là, per cui insomma buttate un occhio, ci troviamo anche un po' di giri per l'Italia, chissà chissà.
2: Chissà chissà,
1: chissà chissà chissà.
2: 50 gelati e 50 ghiaccioli e 50 abbracci per
1: grazie.
2: Tutti. Ci risentiamo a settembre
1: sì.
2: Che è il mio compleanno,
1: sì,
2: vero?
1: Viva, sì, lo festeggiamo insieme,
2: sì,
1: certo,
2: sì, sì,
1: certo.
2: Certo. Vi voglio bene.
1: Anche
2: ciao
1: noi, Jacopo.
2: Jacopo,
1: grazie, grazie di te.
2: Enorme, grazie.
1: Mamma mia,
2: ciao.
1: Ragazzi.
2: Io spero di arrivare a Padova, prima o poi voglio tornare a Padova. Allora, ci mancherete tanto. Buone ferie con Briccola da Filippo e papà Matteo da Vercelli.
1: Ciao, Filippo, ciao.
2: Ciao
1: papà Matteo.
2: Ciao piccola con Briccola.
1: Anche voi ci mancherete.
2: Grazie per i caffè e per i cornetti. Sono gli ultimi caffè e gli ultimi cornetti che oggi mi stanno mandando. Ciao
1: grazie,
2: ragazzi.
1: Grazie.
2: Da Vercelli. Attenzione. Ciao papà Marco, ciao Arianna.

0: Nathan, ciao Nathan.
1: Nathan, ciao.
0: E finalmente meraviglia. Ultimo giorno di scuola.
1: Finalmente,
0: Oggi abbiamo la giornata sportiva allo stadio. Bello. Io farò il lancio del vortex e salto da fermo. Wow, ragazzi, un grande abbraccio, mi mancherete. E
1: anche tu, tanto.
0: Saluta la mamma. Ciao,
1: saluta la tua mamma.
0: Salutateci Bologna, salutateci.
1: Noi.
0: E poi, oh, ciao, è stato bellissimo svegliarmi con voi la mattina, grazie di tutto, buone vacanze da Futura e da papà e da mamma.
1: Ciao Futura. Ciao. Ti abbiamo anche festeggiato insieme. Ebbene, il compleanno, sì. Futura, un abbraccio forte a tutti e tre.
0: 4 anni, Futura, eh?
1: Sì.
0: Ciao Futura. E allora poi abbiamo ancora, ultimo giorno di scuola, andremo alle Orzaie a fare festa, per noi sarà martedì, l'ultimo giorno di scuola molto probabilmente, certo, caffè, cornetti, ciambelle, brezel, panini, torte, ciutto ci hanno mandato,
1: grazie.
0: Allora abbiamo Jacopo da Fontana Fredda, eccolo qua. Poi abbiamo. Buongiorno Radio Kids, mi chiamo Agata, 5 anni da Treviso.
1: Ciao, Agata.
0: Volevo chiedere di fare gli auguri a mia mamma Adele che oggi compie gli anni. Oh. Vai, veloci,
1: allora, facciamo. Arriva.
0: Adele, sì, che ho. Tanti auguri a mamma Adele.
1: Tanti auguri a mamma Adele.
0: Che oggi compie tanti anni. Tanti auguri a mamma Adele.
1: Auguri,
0: che ci sono
1: auguri,
0: tanti
1: mamma
0: messaggi.
1: Adele.
0: Ciao mamma Adele, ciao. Buon compleanno. Poi. Metti la base, Arianna.
2: Metti la canottiera.
0: No!
2: Metti la canottiera.
0: Buongiorno Radio Kids, sono Edoardo da Impruneta e oggi ho la festa a scuola. E di molti festeggiano anche oggi. Purtroppo la mia sorellina Matilde non potrà venire perché è malata. Spero guarisca presto. Ciao Arianna e papà Marco.
1: Ciao, guarisce presto. Ti mandiamo un abbraccio di prontissima guarigione.
0: E tu portalo a lei, mi raccomando, eh?
1: Sì.
0: Ecco, un bel abbraccio. Sì. Poi. Ciao, grazie per la compagnia di tutte queste mattine. Insieme a voi abbiamo condiviso un sacco di gioia, felicità e qualche difficoltà scolastica, ci sta. Ma le abbiamo superate tutte, l'importante è quello. Un abbraccio a tutti voi e ci sentiamo il prossimo anno. Viva Radio Kids e viva voi. Buona giornata, Martina e Nicola da Torino, coloro che mi hanno messo insieme alle Antrix quando mi hanno mandato la foto. Prima o poi la pubblico questa foto,
1: forza,
0: la devo pubblicare questa foto perché me l'hanno fatta ed è bellissima.
1: E viva voi.
0: Grazie,
1: viva Martino, viva Nicola, viva tutte e tutti voi.
0: Evviva. Arrivo subito perché mi sto intrecciando con i messaggi. Aspettate, fermi tutti. Allora, dobbiamo sbrigarci, Arianna. Ciao Arianna e Marco, oggi
1: ciao.
0: È il compleanno della mia amica Olivia. Vi mando caffè e cuori. Grazie per queste puntate, Greta e mamma Maddalena. Potete metterci golden, ma certo sì, Greta e mamma Maddalena. Ciao, un abbraccio a voi. E poi, buongiorno. Che messaggio lunghissimo. Buongiorno Arianna e papà Marco,
1: buongiorno, buon ultimo venerdì. Grazie.
0: Io ho ancora altri 4 giorni di scuola e sarà difficile fare gli ultimi 3 giorni senza di voi. Non ci fare piangere. È stato molto bello passare tutte le mattine di quest'anno insieme a voi, le vostre parole sono sempre state di grande conforto e compagnia e mi sono divertita tantissimo. Non vedo l'ora che sia settembre, così oltre a rivedere tutti i miei amici di scuola potrò divertirmi con le vostre belle voci e mandarvi i messaggi che leggete sempre puntualmente, un po' in ritardo.
1: Però li leggiamo tutti.
0: Come l'aereo ieri, era puntualmente in ritardo ieri. Un caldo abbraccio forte.
1: Grazie.
0: Da me, papà e mamma, la vostra Aurora da Livorno.
1: Aurora,
0: caffè,
1: grazie.
0: Cuori per tutti, grazie Aurora.
1: Grazie Aurora per questo
0: che
1: tempo insieme,
0: grazie. Un abbraccio grandissimo. E poi. Ciao papà Marco, ciao Arianna, grazie per avermi fatto compagnia in questo primo anno di scuola elementare. Sono Alessandro da Firenze, mando un bacio a tutta la combriccola e spero di risentirvi presto. Vi mando tanti caffè e ciambelle. Potete mettere la canzone Super Mamma, ciao! Metteremo anche quello, oggi ne mettiamo, ci proviamo
1: a mettere
0: tutto.
1: Sì.
0: Ciao, un abbraccio grandissimo a te Alessandro da Firenze. E ricordatevi di mandarci cartoline al Buongiorno di Radio Kids, via Asiago 100195 Roma. No, se tu metti questa canzone, ragazzi, io devo suonare.
1: Questa canzone parte, la vogliono. Aspetta. L'abbiamo scoperta insieme a tutte e tutti voi.
0: Abbiamo un messaggio vocale da leggere. Ci ascoltiamo un messaggio. Vai, ascoltiamoci un pezzetto di canzone. Niente.
1: Vabbè, ti sei capito da solo. Sei capito da solo. Buongiornine, buongiornini, fatevi sentire.

0: cioè se mi ha anche spento il microfono, quindi non potevo neanche parlare o intervenire.
1: No, perché
0: lui,
1: altrimenti non mi avresti fatto suonare la canzone.
0: Perché lui doveva fare la sua esibizione con l'ukulele da solo, senza che potessi dire neanche a...
1: No, non ci riuscirò prima poi a suonare con le Antrix.
0: Con le Antrix, sì, ma sì, sì, ce la farai, Papa Marco. 333-6690-818, le 8 e 9 minuti di questo venerdì 5 giugno. Per molti è l'ultimo giorno, per il buongiorno di Radio Kids, ultimo giorno, ma noi col cuore siamo sempre con voi. Ragazzi, e passeremo un'estate comunque con un abbraccio fortissimo. Ragazzi, di oggi noi.
1: Attenzione, perché è una sorpresa, bisogna fare questa cosa. Ormai bisogna fare gli auguri
0: quasi,
1: in anticipo.
0: Tanti auguri a te.
1: Quasi tanti auguri a te.
0: A te.
1: Quasi tanti auguri a Sveva, che compierà gli anni il 16 di giugno.
0: Evviva, evviva Sveva.
1: Poi in anticipo, come dice la mamma, va bene così. Tanti quasi auguri a Sveva Zanza. Voleva la dedica, per così suonata, cantata,
0: certo,
1: con l'ukulele l'abbiamo fatta.
0: Ce l'hai già per il 16.
1: Ciao,
0: pronta.
1: Sveva, continua così col tuo sorriso bellissimo. Che mi ha mandato anche una bella foto di lei che saluta noi con la manina. Ciao!
0: Ehi, ciao! Ma chi c'ha il dentino che dondola?
1: C'è il dentino che dondola. Quello potrebbe dondolare, potrebbe arrivare la fatina, chi lo sa, vediamo, chissà. Mi raccomando, fatina del dentino, se ci stai ascoltando,
0: accidenti,
1: comportati bene,
0: accidenti, fatina.
1: No, basta, no. Metto in difficoltà le fatine del dentino. Allora, grazie mille, il mio bimbo ha ascoltato la vostra dietica, siete stupendi.
0: Voi,
1: il Francesco che compirà 7 anni, 7 giugno, insomma. grazie a voi. E a te, che messaggi lunghi, ragazzi, che meraviglia. Buongiorno Arianna e Papa Marco.
0: Buongiorno,
1: che bello sentirvi,
0: ciao,
1: ancora oggi assieme. Sono Samuele d'Alessandria.
0: Eccolo,
1: vi volevo ringraziare,
0: Samuelino,
1: perché avete messo alla mia mattinata allegria tutti i giorni durante l'anno scolastico. Vi voglio bene e potete mettere Scuola Rap, che mi piace tantissimo.
0: Sì, che ieri abbiamo ascoltato insieme,
1: cantata
0: bellissima
1: durante la recita. Grazie, ciao, un abbraccio e ci risentiamo a settembre. Cuori arcobaleni, Papa Marco. Anche mia mamma Federica fa la collezione delle cartoline in tutti i posti dove vanno, ne compra una e inoltre ha delle amiche di lettera con le quali si scambia delle lettere tutti i mesi. Ma che meraviglia, non perdete mai questa abitudine. Se vi piace, mandate cartoline, anche lettere, perché ci siamo un po' stancati di questa messaggistica istantanea. Però no, aspetta, fermi, perché è importante per il buongiorno di Radio Kids.
0: Esatto,
1: è importante,
0: senza, non potremmo sentirci con questa rapidità tutti i giorni, ma
1: finito Radio Kids,
0: abbiamo
1: potete
0: un'estate
1: tranquillamente abbandonare un pochino il telefono e mandarci le cartoline.
0: Esatto,
1: via Siago 10 00195 Roma.
0: Abbiamo tutta l'estate, per cui Samuelino, la tua mamma, mandateci cartoline dai posti che più vi ispirano e fatele arrivare qui, e l'anno prossimo a settembre, al prossimo scolastico per noi,
1: sì,
0: la,
1: sì,
0: che inizia, ci divertiremo a leggerla
1: e
0: sarà un po' come viaggiare insieme a tutti voi. Grazie,
1: ciao,
0: grazie Samuele.
1: Ciao, grazie. Ciao Papa Marco e Arianna, sono Gioele da Torino, volevo dirvi che sono molto emozionato perché io oggi faccio un concerto a scuola dove cantiamo per le nostre famiglie e dietro ci sarà uno sfondo con scritto la prima B in concerto.
0: Evviva la prima B!
1: Verrà anche la mia sorellina di 21 mesi. Potete salutarmi la mia compagna di classe Carolina, che so che ascolta anche lei Radio Kids, anche se la vedrò tra poco a scuola.
0: Certo.
1: Presto a settembre, buona estate. Ciao Gioele.
0: Ciao.
1: Ma
0: Carolina.
1: Certo, la salutiamo anche noi.
0: Ciao Carolina. Ciao tutta la prima B, buon concerto. Divertitevi.
1: Basta, finito. Okay. Il concerto.
0: Questo è il concerto.
1: Eccoli i nostri amici. Ah, c'è un messaggio vocale da ascoltare. E siamo Clelia e mamma Elisa. Come faremo in questo ultimo mese di scuola senza di voi? Ogni mattina un abbraccio grande, buona estate, ci mancherete. Loro sono i nostri amici da Grenoble, se non sbaglio.
0: Ciao,
1: però c'è ancora un messaggio vocale da ascoltare.
0: Lo andiamo ad ascoltare. Samuele ci ha chiesto questa canzone.
1: Vai.
0: Che è stata anche la canzone della sua recita e anche la canzone di una parte della mia vita bellissima, e quindi Scuola Rap.
1: Basta, riappare.

0: Bella, bella, bella scuola, rap, gicchi, gicchi, gicchi, gicchi. Ciao Radio Kids, sono Celeste da
1: Val Ciao Celeste, Canover, ciao.
0: Per Gine Valsugana. Vi ringrazio per questo bellissimo anno di Radio Kids
1: grazie
0: passato insieme andando a scuola. Vi mando tanti abbracci e caffè per voi. Grazie, grazie, grazie alla nostra amica Celeste.
1: Ciao Celeste, grazie bellissimo a te e a tutte e tutti voi. Quest'anno è stato sorprendente, meraviglioso, divertente, emozionante, commovente. Grazie a ognuno di
0: Arianna,
1: voi.
0: Arianna, devo leggere i messaggi.
1: Ma leggili.
0: Buongiorno.
1: Lo stai facendo dalle 7:30. Vai, vai, metti il turbo.
0: E se parli io che faccio? Buongiorno, martedì 9 giugno. Niccolò da Camalò di Povigliano compie 5 anni. Ieri ha fatto una gita lontanissima al Parco Avventura, è stato bravissimo, buon compleanno da papà Alessandro, mamma Francesca e la sorellina Elisa, grazie mille, spero riusciate ad annunciare il compleanno, grazie, e ci si sente a settembre.
1: Sì,
0: ma certo che sì, l'abbiamo annunciato,
1: evviva, evviva,
0: buon futuro compleanno a Niccolò, ecco qua,
1: dai. Un buon non compleanno, un buon quasi
0: futuro.
1: Compleanno,
0: yes.
1: Quasi compleanno, tanti auguri.
0: Ciao. E poi, oh, ciao papà Marco e mamma Arianna, sono Cecilia.
1: Ciao
0: da
1: Cecilia,
0: Milano.
1: Cecilia, buongiorno.
0: Grazie per averci fatto compagnia tutte le mattine, mi mancherete molto. Buona estate. Cuori per
1: estate
0: noi.
1: Anche a te.
0: E se venite in Calabria, a Rossano,
1: sì,
0: ad agosto, vi aspetto dai miei nonni, ma va bene.
1: Sì.
0: Tu pensa, io ho degli amici a Rossano Calabro. C'ho un mio amico che produce olio a Rossano. Ma che bella! Grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao Cecilia.
1: Ciao Cecilia. Prestissimo.
0: Buongiorno Marco e Arianna, sono Pietro da Cecina, sono pronto per le vacanze, ma mi mancherete tanto al mio risveglio,
1: anche
0: ci mancherai
1: tu,
0: anche
1: tu. Anche voi.
0: Grazie per questo tempo prezioso insieme di bella musica, belle parole e tanto buon umore, quello non manca mai effettivamente. Vi mando un grande abbraccio e buona estate e tanti cuori per noi, grazie anche a te caro
1: grazie,
0: Pietro da Cecina.
1: Grazie Pietro, un abbraccio fortissimo.
0: Allora, ciao papà Marco e Arianna, grazie per tenerci compagnia mentre andiamo a scuola. Nora e Carlo da Padova.
1: Eccoli.
0: Ciao,
1: ciao Nora
0: e Carlo.
1: Ciao Carlo.
0: Buona estate. E poi, ciao, siamo Serena e Aurora. Noi quest'anno finiamo la quinta. Wow, quindi si passa le medie, attenzione.
1: Ah, grande cambio, grande salto, ma restate con noi.
0: È stato molto bello sentirvi tutti questi anni, ma credo che non ci sentiremo più perché alle medie si entra alle 8. Ma Serena e Aurora, vi do una notizia. Noi iniziamo alle
1: 7:30. Possiamo sentirci per un pochino.
0: Possiamo, almeno 5 minuti.
1: Dai, 5 minuti, un saluto, magari una canzone che amate, così vi dai il buon umore e l'energia per andare a scuola.
0: No.
1: Alle medie, dai.
0: E poi
1: restate con noi.
0: E poi almeno fateci anche sapere come stanno andando questi primi giorni delle medie. Come andranno, anzi. Grazie, un abbraccio. E poi. Ciao ragazzi, qui in Germania la scuola continua fino al 3 luglio.
1: Vedi, sì, loro me l'avete sono detto bravi. Ieri, sì, è vero.
0: Abbiamo solo 6 settimane di vacanza, ma poi andiamo in vacanza dai nostri nonni in Sardegna. Che
1: wow,
0: bella Sardegna! Buone vacanze, ci sentiamo a settembre.
1: Sì.
0: Linus ed Elia da Lubecca.
1: Ciao
0: Linus, ciao Elia.
1: Ciao Elia, mandate mandateci cartoline.
0: Sì,
1: via Asiago 100195 Roma. Al buongiorno di Radio Kids,
0: sì,
1: naturalmente.
0: Perché dalla Germania deve arrivare. Poi deve arrivare una dalla Francia, una dalla Svizzera. Abbiamo
1: da
0: un sacco
1: Maiorca.
0: Di amici. Da Maiorca, abbiamo un sacco di amici internazionali qui. Mica una cosa così. Allora, buongiorno Marco. Buongiorno papà Marco e Arianna. Sono
1: buongiorno.
0: Nicola da Cagliari.
1: Ciao Nicola.
0: Vi auguro una buona estate.
1: Grazie.
0: Io ho ascoltato Radio Kids per la prima volta quest'anno e mi siete piaciuti subito.
1: Sì,
0: che bello, grazie per il caffè.
1: Evviva,
0: quindi
1: evviva.
0: Nicola da Cagliari,
1: evviva,
0: quindi
1: Nicola.
0: Ci si risente a settembre, giusto? Quindi sarai ancora
1: ti
0: dei nostri a settembre,
1: Nicola.
0: Mi raccomando.
1: Buone vacanze, buona estate, divertiti.
0: Poi. Ciao, oggi è ultimo giorno di scuola, sono molto felice. Ciao da Sebastiano da Bologna di 8 anni, buona estate anche a te Sebastiano.
1: Ciao Sebastiano, ciao.
0: E attenzione, buongiorno Arianna e Marco, sono Tommaso da Roma, grazie per questo anno con voi, mi avete aiutato a svegliarmi tutte le mattine con allegria, buona estate, buone vacanze, potete mettermi Dragon Ball GT, grazie, prego, cornetti, caffè e cuori per tutti, grazie Tommaso
1: da Roma. Grazie, un abbraccio fortissimo e grazie per questi giorni, per queste mattinate anche a te.
0: Ciao papà Marco e Arianna, sono Diana e volevo augurarvi buone vacanze perché oggi è il mio ultimo giorno di scuola e finisco la primaria. Wow! Da settembre comincio una nuova avventura, quella delle medie.
1: Anche
0: tanti
1: tu,
0: caffè e brioche. Saluto la classe quinta del plesso di Tre Forni paese in provincia di Treviso, mandate la registrazione. Ha detto va bene, ma tanto ci ritrovate anche su Rai Play Sound,
1: ci trovate.
0: Allora, ciao Marco, come si fa a sapere dove sarai con il camper o come si fa a vederti in TV? Mamma di Diana. Allora, mamma di Diana, io sarò praticamente per tutta l'estate, ho cominciato già questa settimana con camper. Camper va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 dalle 12 alle 13.25. Io sarò un po' in giro per l'Italia.
1: Qua e là.
0: Le tappe però le so di settimana in settimana. Per esempio la prossima settimana saremo in Umbria e poi, anzi no, già so la prossima ancora e saremo in Piemonte, se non
1: Quindi
0: sbaglio.
1: Quindi un paio di settimane già sapete dove trovarlo.
0: Umbria e Piemonte, non riesco neanche più a parlare. Ciao, vi mando un abbraccio abbraccioso, ciao! E salutiamo anche la classe Quinta del plesso di...
1: Ciao Quinta, ciao a tutti, grazie perché ci siete stati, e bellissimo anche i cambi di i vari passaggi, qualcuno dall'asilo passerà alla scuola primaria, qualcuno dalla scuola primaria alle medie, ma noi ci siamo sempre 7.30, 8.30, per cui sarà bellissimo anche viverci tutti questi passaggi.
0: Carissime Arianna e Papà Marco, volevo ringraziarvi per avermi accompagnato durante tutto l'anno scolastico, sentirvi tutte le mattine mi ha fatto piacere ascoltarvi, un abbraccio grandissimo e vi aspetto al prossimo anno scolastico, ovviamente ci saremo, buone vacanze a tutti, volevo raccontarvi che domani faccio la recita di fine anno, il tema è Pinocchio.
1: Evviva!
0: Potete
1: bellissimo.
0: Per favore mettere la canzone Il gatto e la volpe? Grazie, sì, vi sì. saluto con tanto affetto, sono
1: anche
0: Morena
1: noi.
0: Da Perugia, ciao Morena,
1: tanto affetto tantissimo anche a te, a tutte e tutte voi.
0: E lei finisce la scuola il 9 di giugno, grande Morena, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Allora, qui ci sono, attenzione, e come fa? Niente, questo dobbiamo ascoltarlo un attimo, perché abbiamo dei messaggi vocali da ascoltare, come, ecco qua, scusate. Ciao Papà Marco e Arianna, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: L'8 giugno finirò la scuola e il 19 vado a Callenella con i miei nonni e il mio cugino, e poi sabato e domenica arrivano i miei genitori, sto 2 settimane e mi divertirò tantissimo.
1: Ma che vacanza
0: da Greta,
1: bellissima.
0: Da Ciampino.
1: Ciao,
0: ma che bello,
1: Greta,
0: con i nonni.
1: Quelle che
0: vacanze
1: meraviglia.
0: Con i nonni sono sempre quelle più belle,
1: bellissimo.
0: Ebbene sì, grazie, un abbraccio abbraccioso a voi, buone vacanze. La nostra ci ha mandato ovviamente il saluto la nostra amica Anastasia da Settimo Torinese. Allora, ciao amici, Ari e Marco, buone vacanze,
1: ciao.
0: Un abbraccio grande da Carlotta. Ciao Carlotta. E poi, ciao Papà Marco e Arianna, so già che mi mancherete tantissimo.
1: Anche voi, già
0: vi voglio
1: mancate.
0: Bene. Potreste ripetere piano l'indirizzo? A
1: certo.
0: Me piace tanto mandare le lettere. Maria Stella da Roma, allora.
1: Ciao Maria Stella.
0: Via Asiago 10 00195 Roma. Indirizzate la cartolina al buongiorno di Radio Kids. E ci saremo noi. Ciao, la nostra amica Maria Stella.
1: Ciao
0: da Roma.
1: Maria Stella, ciao, grazie.
0: E poi, ciao Papà Marco, ciao Arianna.
1: Ciao.
0: L'anno di scuola è finito, il prossimo anno scolastico farò la quarta e l'anno dopo ancora farò la quinta. E il tempo passa velocemente. L'anno con voi è stato molto divertente. Da Leila, grazie per il caffè.
1: Evviva!
0: Ed è stato divertente, bellissimo e emozionante anche per noi. Ciao Leila.
1: Evviva voi, che meraviglia.
0: La principessa Leila. Lo pensavo bene, ma non l'avevo più fatto.
1: È giusto, ci mancava.
0: Ciao Papà Marco e Arianna, io non finisco la scuola oggi perché faccio la scuola internazionale.
1: Ah, e quindi dura di più.
0: Mi piacerebbe se mi direste di nuovo il numero della vostra via e paese.
1: Allora,
0: certo,
1: lo diciamo
0: per le cartoline.
1: piano.
0: Ciao, un abbraccio grandissimo e buone vacanze. Samuele da Quarto d'Altino.
1: Ciao Samuele. Allora, il nostro indirizzo è via Asiago 10. Quindi scrivete, mandate, indirizzate le vostre cartoline, lettere, quello che volete in via Asiago 10 00195 Roma. Perché effettivamente uno sta facendo mille cose, si sta preparando così, noi diciamo via Asiago, come se tutti sapessero. Quindi è importante, avete ragione, via Asiago 10 00195 Roma. Scrivete al buongiorno di Radio Kids, via Asiago è proprio la sede di tutta la RAI della radio, e voi specificate il buongiorno di Radio Kids e mandateci tutte le vostre cartoline, lettere.
0: Che non è l'altopiano di Asiago.
1: Dove vai? No, perché è a Roma.
0: Ciao Papà Marco, ciao Arianna,
1: ciao.
0: Sono Agnese da Perugia, per me
1: Agnese.
0: Non è l'ultimo giorno di scuola ma finisco martedì 9, oggi ho la mostra di arte con i disegni che abbiamo fatto io e la mia classe.
1: Bello.
0: Ci mancherete tanto, ogni mattina con voi è speciale, ma che meraviglia, grazie per questi messaggi bellissimi che
1: con voi, cuore, con voi è speciale.
0: Cornetti e caffè per tutti, grazie Agnese da Perugia.
1: Grazie Agnese.
0: Vedi quanti amici da Perugia anche.
1: Di noi,
0: ciao Papà Marco e Arianna, sono Gabriele da Gaggio Montano.
1: Buongiorno. buongiorno.
0: Non fermate la diretta, no, per favore. Ascoltare il buongiorno dire di Radio Kids mi piace tantissimo, mi mancherete tanto anche voi. Ciao Gabriele.
1: Ciao Gabriele, anche tu, anche tutti e tutte voi ci mancherete tantissimo.
0: Hola. Allora, buongiorno Ariane e Papa Marco, sono René da René da Serra Mazzoni, siamo attaccati.
1: Buongiorno, buongiorno
0: parole.
1: René.
0: Ultimo giorno di scuola, ci sentiamo a settembre che faccio 9 anni.
1: Sì.
0: Wow! Buona estate, grazie,
1: ciao,
0: per i cuori arancioni.
1: Ciao.
0: Ultimo allenamento di pallavolo e mangiamo la pizza stasera. Venga anche!
1: Ma che meraviglia! Bello, bello, bello! Grande festa, grande area di festa, grazie a voi tutti i giorni qui.
0: Oh.
1: Dal primo all'ultimo giorno di scuola, grazie.
0: Chi c'è qui? Per me è l'ultimo giorno di scuola, però non voglio che finisca Radio Kids. Non finisce, già, ci fermiamo un attimo, ecco, diciamo, poi riprendiamo. Puoi mettere Ossessione entro le 8:10, grazie. Sono le 8:25, stai via da Treviso. Non ce l'abbiamo,
1: non ce l'abbiamo fatta.
0: Non ce l'abbiamo fatta, no. Non abbiamo più messo il nostro mega mix.
1: L'abbiamo messo in questi giorni.
0: Elia da Treviso, un abbraccio a te, buone vacanze. E poi aspetta,
1: ciao,
0: aspetta.
1: Elia.
0: No, è impossibile. Allora, via, veloci. E poi ascoltiamo. Ecco qua, ciao Arianna e Papa Marco,
1: ciao.
0: Sono Anita da Cologno Monzese.
1: Il
0: mio ultimo giorno di scuola sarà lunedì, però vorrei ringraziare voi per la compagnia che mi avete fatto quest'anno, i miei genitori per aver avuto tanta pazienza queste mattine, le mie maestre per avermi insegnato tantissime cose nuove e le mie amiche per l'amicizia. Buona estate a tutti, ciao Anita,
1: grazie per questo messaggio bellissimo.
0: Ciao Radio Kids, siamo Sofia e Filippo da Bologna. Oggi Sofia finisce la scuola mentre Filippo fa un altro mese, ma oggi Filippo si diploma per andare alle elementari. E noi oggi facciamo festa, evviva, festa per tutti. E poi abbiamo ancora, ciao, ci sentiamo a settembre,
1: sì,
0: buone vacanze,
1: ciao.
0: Da Maddalena,
1: ciao, 8 Maddalena.
0: Anni da Milano, ciao Maddalena,
1: ciao.
0: Ecco qua, dobbiamo mettere il turbo. Ciao, grazie per la vostra compagnia in questo anno scolastico, siete speciali per noi, ci mancherete tanto. Buona estate da mamma Simona, Chiara e Azzurra.
1: Ciao mamma Simona, Chiara, Azzurra, voi siete speciali per noi.
0: Ciao Arianna e Papà Marco, sono Anita da Gallerate. Oggi è il mio ultimo giorno di scuola, faremo giochi d'acqua. Alla mattina staremo nel giardino di scuola a fare dei giochi di squadra. Ci mancherete tanto, ciao, ma anche voi.
1: Anche voi, anche tantissimo
0: voi.
1: Ci mancherete.
0: E ci ha mandato anche...
1: Già ci mancate, già mi mancate.
0: Guarda che meraviglia, ci hanno mandato un video.
1: Eccovi,
0: che stanno in macchina. Ciao. Siete meravigliose, ma che bello questa vita.
1: Questa vita
0: video,
1: insieme è bellissima.
0: Questo video in macchina, siete meravigliose. E poi, allora, ciao, vediamo. Ciao, siamo Massimo e Vittoria da Grotte Ferrate. Facciamo tanti auguri a nonna Eugenia,
1: auguri,
0: che è scappata in vacanza. Ma beato lei, ciao nonna.
1: Ciao nonna Eugenia,
0: ma che bello.
1: Brava, scappa in vacanza.
0: Hai fatto bene, tanti auguri nonna Eugenia.
1: Ciao, auguri.
0: E poi, c'è un messaggio vocale, aspetta, dobbiamo cominciare ad ascoltare anche un po' tutti i messaggi vocali. Ciao Papà Marco, Arianna, siamo Patrizia e Rocco da Padova. Ieri a noi è arrivato un nuovo criceto, è tutto bianco e si chiama Scheggia.
1: Ma che carino,
0: cioè,
1: va veloce.
0: Viva Radio Kids, viva l'estate, viva voi!
1: Viva voi!
0: E poi. Buongiorno Papà Marco e Arianna, siamo Sofì, Leone e Luna da Mornago. Vi auguriamo una buona estate a settembre e a un buona estate anche a voi, amici.
1: Ciao!
0: Ciao Arianna e Papà Marco,
1: ciao.
0: Sono Beatrice da Sesto Fiorentino. Io il 10 finisco la scuola e l'11 vado a Grest con la mia amica Virginia. Wow!
1: Bello.
0: E poi il 20 parto, buone vacanze a tutti! E ci risentiamo a settembre.
1: Manda cartoline.
0: E sempre saremo noi e voi per sempre.
1: Così.
0: Ciao, sono Mattia da Villa Guardia e mi dispiace che sia l'ultimo giorno del buongiorno di Radio Kids. E ieri sono stato male a scuola. No, peccato, come
1: successo?
0: Mai? Sì, sono sentito un pochino, magari un po' di emozione, un po' qualcosa. Per favore, mettete Doraemon. E poi c'è anche Mattia. No, è sempre lo stesso messaggio. Comunque adesso cerchiamo anche Doraemon. Ciao Mattia!
1: Ecco la sessione che ci avete chiesto, è arrivata.
0: Rimettiti, mi raccomando, mangia leggero oggi. Risino in bianco.
1: E canta e balla, canta e balla.
0: Buona estate a settembre, i nostri amici Clelia e mamma Elisa. Ecco. guarda che meraviglia.
1: Buona estate a voi.
0: Guarda che belli, i due fratellini sono meravigliosi.
1: Ciao, splendidi.
0: Sono meravigliosi, meravigliosi. Oh, ciao, sono la mamma di Chiara, Andrea da Palermo. A proposito di scuola rap, che fa parte della mia bella infanzia, sapete che adesso Chiara e Andrea studiano davvero storia e geografia attraverso canzoni rap?
1: Bellissimo! Ma bello,
0: bellissimo infatti.
1: Buona estate a voi. Scuola rap, tanti ricordi per tanti di noi.
0: Che bella, è una cosa meravigliosa. Un abbraccio di nuovo a Chiara e Andrea da Palermo.
1: Ciao Chiara Andrea.
0: Ciao Chiara Andrea. Chiara. Oh no, guarda che foto, adesso te la faccio vedere. Ciao Papa Marco e Arianna, come
1: ciao,
0: state?
1: Buongiorno, benissimo, in festa con voi.
0: È felice
1: un po'
0: perché
1: dispiaciuta
0: oggi...
1: però io che finisca.
0: Perché oggi è l'ultimo giorno di scuola, poi inizierà una settimana di allenamenti per il saggio di nuoto sincronizzato.
1: Wow, stupendo.
0: Mi mancherete tanto, ci risentiamo a settembre. Baci da Sofia da Ponticella, la nostra
1: Eccola.
0: Amica super capellona.
1: Eccola,
0: ricciolona.
1: Bellissima, ciao Sofì, ciao, a presto.
0: E poi... Ciao Arianna e Papà Marco,
1: ciao.
0: Sono Livia da Barreggio.
1: Ciao Livia.
0: Vi auguro buonissime vacanze, vi ringrazio per quest'anno insieme, mi mancherete. Lunedì farò ancora mezza giornata di scuola e poi da martedì comincio il centro estivo in oratorio. Un abbraccio grande e un abbraccio anche a te, Olivia da Barreggio.
1: Ciao Olivia, un abbraccio fortissimo.
0: Ciao Arianna e Papà Marco, sono Androgino fratello di Matilde e Teodora. Oggi è il penultimo giorno di scuola e lunedì prossimo facciamo solo 4 ore. Sì.
1: Dai, siamo che sta finendo anche per
0: favore
1: te.
0: Potete mettere Michael Jackson, ma l'abbiamo già messo, mannaggia, stiamo mettendo altre
1: Michael
0: cose
1: Jackson.
0: Comunque grazie, vi mando un abbraccione grandissimo e ha mandato tanti caffè, cornetti,
1: abbraccio a te,
0: cuori,
1: abbraccio
0: eccetera,
1: a tutte e tutti voi.
0: Attenzione, altri messaggi, bisogna ascoltarli questi messaggi vocali. E allora ancora io non so più, detto non ci sta capendo più nulla. Ciao Papà Marco e Arianna, siamo Petra e Lorenzo da Vinova, è stato bello ascoltarvi tutte le mattine, ci mancherà questo momento insieme, grazie. Ma anche a noi tantissimo.
1: Anche a noi mancherà tanto.
0: E poi ciao Papà Marco e Arianna, noi quest'anno con la radio DAB, Radio Kids come sveglia, non ci siamo persi una puntata. Bravo.
1: Grazie.
0: Vi manderemo una cartolina volentieri.
1: Sì.
0: Io Papà Dario vi ringrazio, la vostra semplicità nel parlarci e la vostra gioia hanno penetrato il nostro cuore. Lucia vi ringrazia per averla svegliata nelle giornate difficili e della compagnia che gli abbiamo dato. Potreste per favore fare il buongiorno di Radio Kids versione estate sul camper? Mettiamo insieme due programmi.
1: Uniamo tutto. Ottima idea.
0: Grazie.
1: Grande idea.
0: Un abbraccio a voi.
1: Grazie davvero per esserci stati, per come ci siete e per questo scambio incredibile che siete. Grazie.
0: Questa mattina mi avete tenuto compagnia mentre correvo. Un bel modo di salutarci.
1: Bello.
0: Ieri sera ho visto il film su Masters. Bellissimo. Potete mettere la sigla storica?
1: Vediamo se ce la facciamo.
0: Comunque, aspetta, aspetta perché non riesco a vedere chi ha scritto. Ce l'hanno. E aspetta, non riesco a trovare il nome. Chi è stata a mandarci questo nome, questo messaggio? Non riesco a trovare il nome. E niente, non ce l'ho fatta, è andata così. Va bene. Allora, ciao, sono Alice da Torino. L'8 è il compleanno del mio fidanzato. Mamma, papà, sapete tutto a posto? Faremo i gavettoni con tutta la classe al parco.
1: Bello.
0: Faccio la recita di Stredi e sono la presentatrice. Brava, ci ruberà il lavoro, ma va benissimo.
1: Brava.
0: E anche se non mi sentite sempre, vi ascolto ogni giorno.
1: Grazie.
0: Alice da Torino, che meraviglia.
1: Alice, grazie. Auguri anche al tuo fidanzato. Auguri.
0: Grazie.
1: L'anno prossimo, a settembre, si parlerà anche d'amore da queste parti. Per forza.
0: Ciao, siamo Bianca e Tommaso da Giaveno. Stiamo andando a scuola, manca pochissimo. Quest'estate andremo a Parigi e speriamo di andare a Disneyland, perché no? Da Giaveno salutatemi tanto il mio amico cioccolataio Guido Castagna. Non so se si conoscono, però ho un amico cioccolataio che è lì a Giaveno.
1: Sei tu che
0: Guido
1: stai
0: Castagna.
1: Salutando, pensavo fosse scritto sul messaggio.
0: No, saluto io. Sono io che dico a loro salutatemi il mio amico cioccolataio che sta a Giaveno. E poi abbiamo altri messaggi, vediamo un po' chi c'è qui. Ecco, ci hanno mandato il nuovo criceto Rocco da Padova e Patrizia Rocco da Padova, che è arrivato il nuovo criceto tutto bianco. Guarda che faccettina, guarda che tutto bianco.
1: Ma bellissimo, ma da dove spunta? Che
0: è una ciotola, è dentro la ciotola.
1: Bellissimo.
0: Si è mangiato tutto e spunta dentro la ciotola e dice: ma non c'è più niente da mangiare, non c'è più niente da mangiare. Parteciperemo. Allora, aspetta. Allora, c'è sempre la nostra amica Anastasia. Parteciperemo a questo festival il 27 giugno ed è una bellissima esperienza. Il Soul Must Go On Festival 27 di giugno. Siamo sempre dalle parti di Bologna,
1: wow,
0: se non sbaglio.
1: Che meraviglia!
0: Arena della Cittadella. Arena della Cittadella dello sport. E via Volpiano Leini. Ecco, siamo sempre però dalle parti di Bologna. Poi abbiamo Alessio, ecco, non sapevo come si chiamava il nostro amico che ci ha scritto che abbiamo tenuto compagnia a lui mentre correva. Oggi si chiama Alessio. Ciao Alessio!
1: Ciao.
0: Allora, dobbiamo ascoltare, cara Arianna, dei messaggi vocali però. Ciao papà Marco e Arianna, buona estate, grazie per le mattine felici con voi, Pietro Umberto. Ciao,
1: grazie a voi, grazie a voi.
0: Ci avete regalato anche per noi
1: giorni di festa, mattine di festa. Grazie.
0: Mattine. Allora, vai con la musica, perché dobbiamo ascoltare dei messaggi vocali che sono arrivati.
1: E allora, mentre ascoltiamo i vocali, questa non è che è proprio musica così, questa è la musica, perché la scienza ha detto che questa è la canzone che mette di più il buon umore al mondo. E allora ve la dedico, ve la regalo per tutta l'estate.
0: Ma la vogliamo mettere questa canzone?
1: Insieme
0: a
1: frequenza. Intanto senti i messaggi. Intanto, così uniamo le energie e i tempi, perché questa canzone, la scienza, ha detto che battiti, frequenze, ritmo creano la cosa più bella che ci sia, più potente che ci sia, la canzone più che ci regala il più il buon umore al mondo. Eccola.
0: Io ho tolto il microfono.

0: che ci mandano bellissimo messaggio.
1: Ciao Papantonio.
0: Siete tutti quanti che ci ringraziano per la compagnia che abbiamo fatto loro per tutto quest'anno, ma grazie a voi per averci mandato sempre dei messaggi puntuali come degli orologi svizzeri.
1: Grazie a voi per tutto quello che abbiamo condiviso e grazie per quel buongiorno pieno di energia.
0: Ci rivediamo a Roma, in giro a Roma, tra le strade di Roma. Ciao amiche. E poi aspetta perché la nostra amica, eccola qui, Margherita da Messina, che si è divertita tantissimo con noi quest'anno e le mancheremo tantissimo.
1: Bellissima questa cosa. Grazie, divertirsi è la cosa più bella che ci sia. Anche noi ci siamo divertiti con voi. Grazie.
0: E poi musica.

0: Daniele dalla provincia di Treviso ci ha mandato un messaggio bellissimo.
1: Mamma Michela, grazie, un messaggio preziosissimo che ci terremo proprio nel cuore, come tutti i vostri messaggi. Grazie Elia, grazie.
0: Dice che gli abbiamo fatto tanta compagnia, si è divertito tantissimo, e poi ha detto una cosa che a me è piaciuta molto, dice: tranquilli che tanto prima o poi verrò a Roma a trovarvi.
1: Sì, Elia, ti aspettiamo.
0: Un abbraccio, e adesso musica.

0: E allora, ciao papà Marco e Arianna, siamo Davide e Emma da Rudiano, oggi è il nostro ultimo giorno di scuola, ci mancherà e ci mancherete. E chiediamo la canzone dei Minions, ma non facciamo praticamente in tempo, non lo so, adesso
1: vediamo,
0: Arianna
1: vediamo,
0: DJ.
1: Vediamo,
0: buone vacanze
1: vediamo,
0: a tutti.
1: Ciao,
0: e buone vacanze anche a voi.
1: Grazie di voi.
0: Buongiorno, l'ultimo buongiorno della stagione, ci mancherete, ma anche voi. Grazie per tutti questi cuori bellissimi che ci avete mandato.
1: Grazie.
0: Chi è che ce li ha mandati?
1: Avete riempito le nostre giornate di cuori, le nostre mattine, tutti i nostri giorni, mesi, un anno intero. Grazie.
0: Un saluto ai amici del bar, sono loro.
1: Eccoli, Giancarlo e Stefano. Mamma mia, ci mancherete.
0: Abbiamo degli amici cresciuti. Ciao Marco, ciao Arianna, buona estate, ci mancherete. Gioia e Tommaso sempre con voi tutte le mattine.
1: Ciao,
0: da anni, bravi.
1: Grazie.
0: E poi un saluto da Maria, Chiara e Sara da Giussano, ci mancherete.
1: Ciao anche voi. No? Tanto, già mi mancate tutti.
0: Lo ripetiamo sempre. Guarda che è vero però questa cosa, ci mancheranno tantissimo.
1: Sì, vero sì.
0: È vero. Allora poi aspetta perché sono messaggi sparsi qua e là, a destra e a sinistra. Oh, ciao, sono Federico da Roma, vi ringrazio per quest'anno insieme, grazie per tutti i miei messaggi che avete letto. Mi
1: grazie
0: potete dedicare le canzoni rock di Capitano Uncino, mi mancherete anche tu, ma che ormai è così. Una mancanza continua,
1: una mancanza infinita.
0: Federico,
1: grazie per aver riempito tutto questo tempo, grazie per averlo riempito di voi, di ognuno e ognuna di voi.
0: Attenzione, e adesso musica.

0: La nostra amica Carolina dice che gli piacciono, conosce le mimose, le piacciono tanto,
1: esatto,
0: le mimose.
1: Ma che bello conoscere le mimose.
0: Giallo, bello.
1: Anche a me piacciono tanto. Metto l'allegria.
0: E fa subito estate.
1: Mettono tanta allegria. Ciao,
0: ciao Carolina.
1: Carolina, ciao.
0: Musica.

0: ti auguro buona estate.
1: Buona estate anche a te, Emma, bellissima. Ciao, Emma, Emma, bellissimo. Allora, grazie, un abbraccio a te, un abbraccio abbraccioso. E poi, lo sai che forse abbiamo terminato di leggere tutti i 950 mattinata. Milioni di messaggi? No,
0: ce n'è ancora qualcuno.
1: Non è finito qui. Stamattina, come ho sentito la voce di Papa Marco, ho pensato, perché non gli dici di non leggere? Cioè, aspetta, Arianna, non piangere, sono vicino alla scuola e non vi sto sentendo. Vabbè, comunque, grazie, ciao, amore.
0: No, non allora. Piango, però sono molto emozionata e un po' commossa, perché comunque abbiamo vissuto insieme tante emozioni durante quest'anno, e anche queste finali fanno parte di tutto quello che ci siamo regalati.
1: E lei è Francesca da Maddaloni. Ciao, Francesca. Che adesso deve ascoltare i suoi okay. messaggi. Deve ascoltare.
0: Sì, te l'avevo detto, sono stata brava, cara Fran.
1: Ciao Francesca da Maddaloni. Allora, cara Arianna,
0: caro Marco,
1: io
0: Papa Marco,
1: purtroppo sto per dire una cosa tristissima, cioè, che però non è te. Abbiamo finito.
0: No, non lo dovevi dire, non lo volevi dire. Come dall'inizio venito, non diciamolo, perché proprio adesso l'hai detto? Perché il tempo è finito.
1: Il tempo è finito,
0: però è stato un tempo bellissimo insieme a tutte e tutti voi. Grazie. A grandi e piccini, perché insieme ci avete veramente regalato mattinate, inizi di giornata di festa. Quindi grazie.
1: Devo dire che è stato un anno splendido, è stato un anno gioioso. Non riesco più a parlare, no, ma non ce la faccio più. Anche perché adesso veramente comincia il momento più triste. Quello un pochino più difficoltoso.
0: Andiamoci a consolare, a tuffare dentro un
1: cappuccino.
0: Sì. Adesso corriamo a tuffarci dentro un cappuccino, allora, pieno d'amore.
1: Vi ricordiamo che noi aspettiamo le vostre cartoline alla via Asiago 100195 Roma. Inviate le vostre cartoline ovunque voi andrete questa estate. Noi aspettiamo al Buongiorno di Radio Kids, inviatele e poi le leggeremo insieme a settembre. Noi torniamo a settembre con l'inizio dell'anno scolastico. Ricomincerà il Buongiorno di Radio Kids e ripasserà un altro bellissimo,
0: anno insieme. Non vediamo l'ora. Nel frattempo divertitevi, siate felici, vacanzeggiate qua e là con il cuore e nei luoghi.
1: E venitemi a trovare ovunque andrò. Cercate. Se trovate un camper, non sono io quello, perché il programma si chiama camper, ma non si gira in camper.
0: Però si gira, cercateci qua e là perché ci trovate. Un abbraccio fortissimo a tutte
1: adesso,
0: e tutti.
1: Aspetta, lo annunciamo per l'ultima volta. Vai. Per questa stagione 2025-2026, che ancora non è finita, annunciamo per l'ultima volta la sigla del Buongiorno di Radio Kids. Ciao Arianna, è stato
0: Marco,
1: bellissimo.
0: Ciao Marco. Sigla.
1: Si appalla e si canta.
0: Sveglia ragazzi,
2: mattino è il momento di saltare tutti giù dal letto.
3: Mi stropiccio gli occhi, mi preparo di fretta, una buona colazione è già lì che aspetta.
2: Brioche

0: Pro Armando, inizia subito questa puntata di... Ciao Lallo.
1: Buongiorno, buonissimo.
0: E ciao Lellina.
2: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Allora, come state? Siete riposati?
1: Sì, Armando, io questa notte ho fatto un sogno bellissimissimo.
0: Wow.
2: Raccontaci, Lallo, siamo curiosi.
0: Vogliamo sapere tutto per filo e per segno. Dai.
1: Allora, avevo cambiato mestiere.
0: Ma dai, sì. Non eri più uno sceriffo dell'West?
2: Allora non era un sogno tanto bello. A te piace tanto fare lo sceriffo.
1: Ma no, Lella, ancora non vi ho raccontato niente. Allora, io facevo l'astronauta, ecco.
0: L'astronauta. Ma allora volavi nello spazio. Deve essere stato un sogno fantastico. Facciamo così, sì. Adesso ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti del tuo incredibile viaggio nello spazio.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qua.
0: Lallo.
1: E Armandissimissimissimo.
0: E allora, miei piccoli sognatori, stavamo proprio parlando di sogni e Lallo ci raccontava il suo, che è un sogno davvero speciale.
2: Sì, viaggiavo tra le stelle con la mia astronave. A un certo punto atterravo su un pianeta e cercavo di raccogliere un sasso, però non era di pietra.
0: No.
3: E di cos'era? Dai, non tenerci sulle spine.
2: Era un soffice bignè alla crema.
0: Wow. Adesso comincio a capire perché questo sogno ti è piaciuto così tanto.
2: Aspetta, Armandissimo, finito, perché in questo pianeta scorrevano dei fiumi di cioccolata, poi sugli alberi crescevano dei biscotti, poi c'erano i muffin ai mirtilli, i fiori profumavano di caramello, bello, però poi mi sono svegliato e ho capito che era soltanto un sogno. No, che tristezza!
0: Lo sai, il tuo sogno mi ha fatto venire in mente due cose. La prima, la fiaba di Hansel e Gretel con quella bella casetta tutta fatta di dolciumi, e poi la fabbrica di cioccolato, che è un bellissimo libro di Roald Dahl, che è anche quello che ha scritto il GGG, per esempio, e tra l'altro è anche un bellissimo film. E lì c'è un bambino che vince un biglietto per visitare proprio la fabbrica dei suoi sogni, che è una gigantesca fabbrica di cioccolata. E sembra un po' il tuo sogno, no?
2: Ma bello! Ma senti, dove si comprano questi biglietti, Armando, per la fabbrica di cioccolata? Io ne prendo subito uno!
3: Mi sa che non sono tanto facili da trovare.
0: È vero, Lellina ha ragione. Però leggere il libro e vedere il film è come vivere un'avventura fantastica. Però, visto che oggi parliamo di sogni, proseguiamo con questo argomento. Allora, di solito si sogna di notte, ma qualche volta anche di giorno. E infatti, quando desideriamo qualcosa intensamente, si dice sognare ad occhi aperti.
2: È vero, io la mia cavallina Stella la sogno sempre a occhi aperti.
0: Ma chi sogna ad occhi aperti sono soprattutto i bambini, i nostri amici ascoltatori che sono esperti di desideri, di sogni, di progetti per il futuro. Come ci svela Adele, che ha mandato un messaggio al
4: 347-411-2726.
5: Io vorrei da grande lavorare a Radio Kids facendo il conduttore come Armando. Ciao Lella, ciao Armando, ciao Lallo, ciao Lella, ciao Lorenzo, ciao DJ, ciao a tutti.
6: E tu chi sei?
5: Io mi chiamo Adele.
0: Ma che bello, Adele! Vuoi lavorare alla radio e vuoi fare la conduttrice? Ma dai, è un'idea bellissima! Però devo dirti che se vorrai fare questo mestiere, come del resto tutti, se li vuoi far bene, c'è bisogno di preparazione, impegno, sacrificio e poi riceverai tutta la gioia che vorrai in cambio.
2: E certo, Adele, io per esempio, per diventare sceriffo, ho fatto prima la primaria Puledri Cowboy, poi la middle school piccoli sceriffi e poi il wild campus delle praterie.
0: Però Lallo, non sapevo che avessi fatto tutte queste scuole. Complimenti, eh?
2: Grazie.
0: Però io vorrei sentire anche Lella, che è la nostra esperta, che risponde sempre alle domande dei bambini con la sua rubrichella.
3: Allora Armando, per rispondere a te e ad Adele, volevo dire ad Adele che lei è ancora un po' piccolina, però ho sentito dire che in tante scuole i bambini organizzano la radio degli studenti e provano anche a fare i conduttori. Non è fantastico? Puoi provare anche tu. E poi sai, quando desideri tanto una cosa è importante non arrendersi, e quando sarai un po' più grandicella sono sicura che il tuo desiderio si avvererà.
0: Ma che brava che sei, Lellina, con i tuoi consigli e la tua rubrichella. E allora bisogna provare, riprovare, non mollare mai perché il proprio sogno possa avverarsi. Lo dice anche questa canzone.
7: Mamma, io non ho tempo per ballare.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E allora, piccoli amici sognatori, Lallo.
1: Eccomi qua, Armando.
0: Lellina.
2: Ci sono. E Armandissimo.
0: Lallo ci ha raccontato prima il suo sogno. E lui era un astronauta che viaggiava nello spazio. E il tuo, Lellina, qual è il tuo sogno o il tuo desiderio più grande?
2: Beh, io un giorno vorrei diventare una pecorella scrittrice. Mi piacerebbe scrivere libri famosi come Piccole pecorelle, oppure Via col gregge, o Lella nel paese delle meraviglie.
0: Ma che brava! Anche se devo dire, non mi sembrano proprio titoli originali, eh?
1: Ma Lella, tu sei già una scrittrice famosissimissima.
0: Giusto.
2: Davvero, Lallo?
0: Certo, io credo proprio che Lallo abbia ragione. Tu scrivi sempre le risposte per i bambini nella tua rubrichella, giusto?
2: Giusto!
0: La rubrichella è famosissima tra i nostri piccoli amici di Big Bang, che sono tanti e poi sono sparsi in tutto il mondo.
2: È vero, non ci avevo pensato.
1: Viva la nostra Lella!
2: Ah, evviva!
1: Ma Armandissimo, tu hai sempre desiderato di fare l'Armandissimo di mestiere.
0: Sì, però avevo anche un altro sogno, non ci crederai. Io immaginavo di diventare postino.
2: No. Davvero?
0: Sì, anche perché quando io ero bambino c'era un cartone animato e lui si chiamava Postman Pat ed era un postino con un grande nasone e i capelli rossi, proprio come me.
1: Me lo ricordo, Postino Pat.
0: Bravo.
1: Anche a me piaceva tanto.
0: Ecco, e a me l'idea di girare e consegnare le lettere a tutta la gente mi piaceva moltissimo, però anziché farlo come lo faceva lui col furgoncino rosso, lo avrei fatto in bicicletta.
1: Bello.
2: Ma, Armando, sì. Tu li porti ancora i messaggi, però attraverso la radio.
0: Hai ragione, Lella. Beh, allora anche il mio desiderio si è avverato. E allora, esprimiamo tutti un super desiderio come suggerisce la canzone. Anche voi, bambini, siete pronti? Non serve dirlo, basta pensarlo.

0: E allora, amici di Radio Kids, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi. Ciao Lella!
1: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao bimbi, ciao Armandissimo!
0: Ciao a tutti! La nostra puntata finisce qui e io voglio ringraziare il famoso e fantasioso Piero Marcelli, amico del nostro inseparabile Lallo, e la splendida Barbara Cinquatti che si diverte a trottare nel mondo tutto rosa della nostra Lella. Un super ringraziamento a Lorenzo Cingoli che scrive i testi insieme a me e un ringraziamento gigantesco alla nostra regista Isabella Carbone che sposta, taglia e compone le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra volta!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me! Ba-do-ba-dip-dap-dip-dip-dip-dam-dam-dam-dam-dam.

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?»
1: domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano i sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera All'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: E che cos'è? Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappa sogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

0: questa nostra nuova esilarante, esaltante, stupefacente puntata di
1: Big Bang Day.
0: Lallo, ma Lellina non c'è?
1: Non lo so, Armandissimo, avevamo appuntamento qui.
0: È strano, perché di solito è sempre puntuale.
2: Eccomi, arrivo, scusate.
0: Che ti succede, Lellina?
2: Come sono stanca.
1: Oh, non ti addormentare proprio adesso, guarda che sta cominciando Big Bang.
0: Oi.
1: Oh, sì. Si è addormentata sul serio, Armando.
0: Eh sì. Proviamo a suonare la campanella.
1: Sì.
2: Eccomi, maestra Lella, ci sono sveglia.
3: Maestra Lella?
0: Lellina, ma da quando fai la maestra? Non lo sapevamo.
2: Beh, vedete, l'anziana maestra della fattoria, la capretta vice, quest'anno non se la sentiva più di fare lezione ai cuccioli.
0: Ah, e quindi è andata in pensione?
2: Sì, e ha chiesto a me di sostituirla. Soltanto che, non pensavo che il lavoro della maestra fosse così stancante.
0: Senti, facciamo così, Lellina. Ora ascoltiamo insieme una canzone. Intanto ti riposi e poi ci racconti.
2: Va bene.

0: Allora, Lillina, scommetto che sei una maestra divertente come quella della canzone.
1: Beh, io ci provo, però i cuccioli sono molto vivaci. I galletti continuano a fare chicchirichì, chicchirichì, chicchirichì tutto il tempo. I maialini mangiano qualsiasi cosa trovano in giro. Per non parlare degli anatroccoli che non stanno attenti e si lanciano per fare i tuffi nel laghetto. Forse non sono adatta a questo mestiere.
2: No, io invece sono sicuro che sei perfetta.
0: Giusto, Lallo, sono d'accordo con te. Ma sai, Lillina, insegnare è un lavoro di grande responsabilità. E poi quando i cuccioli sono tanto diversi gli uni dagli altri, come nella tua classe, beh, è ancora più faticoso.
1: Però tutti hanno il diritto di andare a scuola.
0: Certo, certo. E la scuola non deve mai lasciare nessuno indietro. Tutti devono poter imparare e devono poter crescere insieme ai compagni e agli insegnanti.
2: Sì, Armandissimo, però stare tante ore seduti sui banchi è una noia noiosissima.
0: Non hai torto.
1: Ma noi non abbiamo i banchi. Facciamo lezione in mezzo alla natura. E io insegno un po' di tutto. Erboristeria di base, fasi lunari e cambio di stagioni, geografia campagnola e anche composizione spaventapasseri.
0: Composizione spaventapasseri. È una materia particolare.
1: Sai, Armando, è molto utile in una fattoria. I cuccioli devono comporre il loro spaventapasseri con tutto quello che trovano in giro. Vecchi cappelli, sacchi, manici di scopa. Chi riesce a costruire un pupazzo che fa veramente paura ai corvi e ai piccioni prende un bel voto.
2: Ho deciso, vengo anch'io a scuola da te, Lella. Deve essere super divertente.
1: Dai, sì! E poi, verso la fine della giornata, leggiamo un bel libro tutti insieme.
0: Ma che bello! Ma lo sai che anche ai nostri amici a casa piace molto leggere? E a questo proposito vorrei farvi sentire il messaggio di Ascanio.
3: Allora, a me mi piace leggere Scooby-Doo e c'è un libro nuovo di Scooby-Doo che l'ho preso in biblioteca e ancora la devo leggere e ce n'ho uno già che lo sto leggendo, che lo leggo quando praticamente sto per andare a dormire alcune volte. Ciao Radio Kids.
4: Come ti chiami?
3: Mi chiamo Ascanio Durante, ciao.
0: Grazie Ascanio e grazie anche a voi tutti, piccoli amici. Continuate a mandare i vostri messaggini al nostro numero che è
5: 347-411-2726.
0: Lo sapete? Questa storia della scuola nel bosco mi ha fatto venire in mente che nel mondo esistono scuole molto, molto particolari.
2: Tipo
0: scuole in una capanna in mezzo al deserto, per esempio. Oppure in alcune zone dell'Asia si fa scuola su delle casette galleggianti, sul fiume, o nella giungla, o in piccoli villaggi di montagna. E a volte gli allievi per arrivarci devono percorrere lunghi tragitti a piedi. E anche i maestri affrontano piogge, temporali e mari in tempesta per raggiungere le loro classi.
2: Sono proprio bravi questi maestri, però anche gli allievi, eh?
0: Lo sai, Lallo? Ogni tanto mi viene un po' di nostalgia e quasi quasi vorrei tornare a scuola.
1: Perfetto, Armandino, si torna in classe!
2: Sì, sì, sì, interrogazione!
0: Ehi, io stavo scherzando, non dicevo sul serio!
2: Gli facciamo una domanda semplice, semplice, credici, Lella!
0: Ma no!
1: Sì, dai, una cosa che Armandino ricorda di sicuro!
0: Va bene, allora, dai, interrogazione, sono pronto!
1: Tutti i 7 re di Roma in fila, però!
0: Ma no, non vale! Va bene, ci provo! Il primo è Romolo.
2: Beh, questo lo conoscono tutti.
0: Poi Numa Pompilio. Anco Marzio. Prima viene Tullio Stilio. Dai ragazzi, non lo so se me li ricordo nell'ordine giusto.
1: Beh, se vuoi impararli bene bene, puoi sempre ascoltare la canzone.
0: Grazie.

0: Armando, stavi dicendo che ogni tanto hai nostalgia della scuola.
1: È vero, Lellina, ma non certo per le interrogazioni.
2: Io lo so, ti manca il suono della campanella, perché dopo si va a casa a mangiare.
1: No, non direi. La cosa più indimenticabile della scuola sono...
0: i compagni di classe e tutti gli amici, ho indovinato?
1: Giusto, Lellina, e allora...
0: evviva la scuola!
1: Ciao! Bambine, bambini, alunne e alunni, scolare e scolari, siamo arrivati alla fine della puntata. Ringrazio Barbara Cinquatti, la grande amica di Lellina, e Caterina Olivetti. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di banco del nostro Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli per i testi che scrive insieme a me, Armando Traverso. E infine, un super ringraziamento gigante alla nostra regista Isabella Carbone, che taglia, incolla, confeziona le puntate del nostro Big Bang. Dal vostro Armando.

0: Bambini, siete pronti? Allora, sta per iniziare una nuova luccicante, smagliante puntata del nostro...
1: Big Bang!
0: Ciao Lellina, buongiorno!
1: Ciao Armando, buongiorno!
0: E ciao Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
1: Amici,
0: sì.
1: Vi devo raccontare una grande novità!
0: Ah, fantastico! A me piacciono un sacco le novità! Sentiamo Lellina, dai!
1: Beh, ecco, più che altro... Ho bisogno di un consiglio.
0: Ma chi meglio di noi, no? Noi siamo perfetti per dare consigli, vero Lallo?
2: Sì, sì, noi diamo ottimi conigli.
0: No, Lallo, non diamo conigli, diamo consigli, che sono tutta un'altra cosa. I conigli sono quegli animaletti simpatici con le orecchie lunghe. E i consigli invece sono i suggerimenti, le indicazioni che possiamo dare a Lellina.
2: Ecco appunto, ecco ci ho detto.
0: Ok, va bene. Allora Lellina, che cosa ci vuoi chiedere?
1: È successo questo.
0: Sì.
1: Sono stata al mercato vicino alla fattoria,
0: sì?
1: E sulla strada ho incontrato una vecchina. Mi ha regalato un sacchetto di fagioli. Secondo voi cosa ci devo fare?
2: Io lo so.
0: Allora, dai, sentiamo subito il consiglio di Lallo.
2: Una bella ciupa con pasta e fagioli.
1: Ma Lallo, uffa, pensi sempre e soltanto a mangiare.
2: Ma i fagioli sono tanto buoni.
0: In effetti i fagioli sono ottimi, Anche se non piacciono proprio a tutti. Però magari cucinati nel modo giusto, chissà che non piacciono anche a chi dice no, i fagioli no. Adesso però, se vi va, ci sentiamo una bella canzone che dice capita proprio a fagiolo.

0: Devo dire che la storia di Golosetta e del Conte Verdura è sempre divertente, vero?
1: Sì.
0: E svolazzando come farfalline nell'orto, torniamo all'argomento di oggi, perché poco fa Lella ci ha raccontato di aver incontrato una vecchina che le ha regalato un sacchetto con dei fagioli.
2: Già, fagioli. Ma Lella, volevo chiederti, ma che tipo di fagioli sono? Sono dei borbottoni? Oppure i cannolicchi? Oppure i bianchi spagnoletti? Olè!
1: Borbottoni, cannolicchi. Ma cosa dici, Lallo?
0: Guarda, Lallo, in realtà mi stava in qualche modo sorprendendo, perché sembrava intendersi di fagioli. In realtà, Lallo, si chiamano borlotti, cannellini o bianchi di Spagna.
2: Ecco.
0: E cara Lellina, sono tipi diversi di fagioli.
1: Ah, ho capito. Beh, i miei sono fagioli misti.
2: Beh, i cannolicchi vanno bene in insalata, con le carotine fresche. E quelli bianchi con le cipolline buone.
0: Wow, Lallo, ma sei un vero esperto di ricette a base di fagioli.
2: Eh sì, Armandissimo, perché fanno bene al pancino, eh.
0: Bravo, Lallo, è vero, perché i fagioli sono dei legumi e sono molto ricchi di proteine, sostanze che ci danno tanta energia.
1: Però io non voglio mangiarli.
0: Io credo, Lallo, di aver capito come vuole utilizzare i fagioli Lellina.
2: Ma Armando, non c'è un modo migliore di utilizzarli, dai. Bisogna farli in una bella zuppona.
0: No, questo l'ho capito e credo che lo abbia capito anche Lella. Però, sai, a volte magari un consiglio lo si accetta, però si hanno altre idee. Per esempio, una bambina che ci ha mandato un messaggio al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726,
0: vuole sottoporre un problema a Lella e alla sua rubrichella.
1: Spero di poterti aiutare, Bianca.
0: Allora, Bianca ci racconta che quando c'è qualcosa che le fa paura, un suo amico le dice sempre che sono paure da piccoli e lei diventa malinconica, perché il suo amico non la capisce e secondo me ha ragione Lella.
2: Forse il suo amico non ha paura di niente come gli sceriffi, perciò non capisce le paure di Bianca.
0: Ma secondo me non c'è nessuno che non ha paura di niente, secondo me chi dice così è un po' un bugiardino.
1: Beh, oppure lui non cerca veramente di comprendere Bianca. Ognuno è diverso e una paura che sembra da piccoli per qualcuno magari è una paura grande per qualcun altro.
0: Giusto.
1: Bianca, prova a spiegarlo al tuo amico. Se è un vero amico, cercherà di capire il tuo punto di vista.
0: Giusto, perché vedi, è importante ascoltare gli altri. E se c'è un piccolo problema, o grande che sia, non bisogna sminuirlo facendo i gradassi. No, al contrario, bisogna accoglierlo e cercare di aiutare. Grazie Bianca per averci sottoposto il tuo problema. E allora, voi continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che ve lo ripetiamo,
3: 347-411-2726.
0: Bene, e adesso torniamo al nostro argomento di oggi, i legumi. Buoni da mangiare, vero? Anzi, dicevamo i fagioli, e in particolare quei fagioli che sono contenuti in un sacchetto che una vecchina ha regalato a Lella. E Lella quei fagioli non li vuole cucinare. Quindi a questo punto che cosa si può fare?
2: Armando! Ho capito, si potrebbero piantare.
1: Oh, sì!
0: Ma allora Lella, tu pensi che la vecchina sia
1: una fata, proprio come quella delle fiabe?
2: E certo, perché così i fagioli sarebbero magici.
0: Fantastico!
1: Beh, mi piacerebbe se accadesse come nella fiaba di Giacomino e il fagiolo magico.
2: Sì, ce la ricordi, Armandissimo?
0: Allora, dunque, è una fiaba molto famosa. Giacomino incontra un misterioso vecchino, che in realtà è un mago, che gli dà un sacchetto di fagioli in cambio della mucca che doveva vendere al mercato. Quando il bambino torna a casa, la mamma si arrabbia.
4: Hai venduto la nostra preziosa mucca per un pugno di fagioli!
0: E così la mamma, arrabbiatissima, butta i fagioli fuori dalla finestra. Shum! E Giacomino va a letto tutto triste. Ma al mattino, quando si sveglia, trova una meravigliosa sorpresa.
2: È nata una pianta di fagioli altissimissimissima, gigante!
0: E così Giacomino si mette a scalare la pianta. Sale, una foglia dopo l'altra, un ramo dopo l'altro, fino alle nuvole. E lassù c'è il castello di un orco cattivo che tiene prigioniera la gallina dalle uova d'oro. Ma dopo molte peripezie, il nostro protagonista, Giacomino, riesce a portarsi via il prezioso pennuto.
1: E così Giacomino, la mamma e la gallina vivono per sempre felici e contenti.
0: E allora vorresti fare così anche tu, se non ho capito male, Lelina.
1: Sì.
0: Vuoi provare a piantare i fagioli perché speri che cresca una pianta magica, giusto?
1: Giusto, Armandissimo.
0: E allora è deciso. Lella proverà a piantare la sua piantina. Hai bisogno di qualche altro consiglio?
1: Ecco, secondo voi dove dovrei seminarli? Nell'orto? In cortile?
2: Ma no, Lella, è ovvio. Devi piantarli in cucina. Così se non cresce la piantina, almeno ci puoi fare una bella zuppa di pasta e fagioli.
0: Bravo, Lallo. Sei stato molto, molto saggio. Perché almeno in questo modo i fagioli non andrebbero sprecati. E se fai la zuppa di pasta e fagioli, vengo anch'io. Perché piace molto anche a me. Allora, la nostra puntata finisce qui. Noi vi salutiamo, ma ci risentiamo qui, prestissimo, con un'altra puntata di...
1: Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao! Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio! Ciao ciao ciao ciao!

0: padre e mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io.
2: Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
1: Giusto, samba, rumba, rock, rotisto, cha, cha, cha.

0: farti suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè, olè.
0: Ceste senti giovane perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondo come il tango, il vostro roba rococò.
3: È roba che non su.

0: nu-l chet son gong. Danno il tempo con il gong. Ma questa sì che volte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia! La gara.

Scansatori di vongole, cozze e telline, sintetici assaggiatori di prelibatezze per voi insopportabili, degustatori monotematici di improbabili accostamenti culinari, sapete che vi dico? Questa puntata è per voi!

谢谢大家。

E pensare che il cantante di questa meraviglia era balbuziente, mai abbattersi e delle proprie difficoltà, beh, farne forza, della propria diversità, farne unicità, tiè, te l'ho detto.

Ed è quindi con grande tristezza, ma anche un briciolo di serenità, che ci salutiamo qua, amici miei. Ciao belli, ciao belle. Sei su Pigiama Party? Siete su Pigiama Party? E allora vi lascio con un pezzo d'antan e vi aspetto sempre qui. Radio Kids, Pigiama Party.

0: Lumiere, il maître, ma anche lo chef della Bella e la Bestia, eh Lallo, Lella?
1: È bellissima!
0: E allora bambine e bambini, grandi e piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nuova grande puntata di...
1: Big Bang!
0: Un saluto dal vostro Armando, Armando Traverso, e come avete sentito ad aiutarmi in questa puntata c'è la nostra Lella, la mitica amica pecorella.
1: Eccomi qui Armando!
0: E Lallo, l'ardito cavallo del West.
2: Grazie Armando, ma io ho gli zoccoli.
0: Lo sappiamo, certo, sei un cavallo.
2: Ma allora perché hai detto Lallo ha un dito?
0: No, Lallo, io ho detto Lallo ardito, che vuol dire coraggioso, eroico.
2: Allora va benissimo. È proprio il mio ritratto.
0: Ma sapete che sono proprio contento di vedervi.
1: Anche
0: avete...
1: noi.
0: Grazie Lellina. Avete qualcosa di bello da raccontare ai bambini a casa?
1: Beh Armando, ho una grande notizia. Lallo è stata invitata ad andare a Parigi.
0: Wow, a Parigi, che meraviglia.
2: No, non è vero Armando. Io sono stato invitato a Parigi. Parigi non so nemmeno dove si trova.
0: Ma Parigi è il nome francese di Parigi. Ma tu lo sai, vero, Lallo, che a Parigi o Paris parlano francese, sì?
2: Ma lo so. Ah. È facilissimo, dai.
0: Beh, insomma.
2: Ma no, dai, basta mettere l'accento sulle parole. Non so, tipo, sono Lallo e vengo dall'Italia.
0: No, Lallo, non è così semplice il francese. Anzi, è una lingua complessa e bellissima. Molto musicale. Ma a proposito di musica, vogliamo ascoltare una bella canzone?
1: Sì!
0: E così poi mi raccontate tutto quello che è successo a Parigi.

0: Bonjour.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Bonjour.
3: Bonjour.
4: Ecco il fornaio con il suo vassoio. Lo stesso pane venderà. È dal giorno che arrivai.
0: Buongiorno.
4: Non è cambiato mai. Ma che vita è questa qua?
0: Buongiorno, beh.
5: Buongiorno, messie.
0: Dove te ne vai?
5: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
0: certo,
5: e un uomo,
0: certo.
5: E...
0: Marie, le baguette.

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: La vita mia di certo cambierà!
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore.
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
6: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che vi è

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armandissimo!
0: Oh, e abbiamo appena scoperto che Lallo se ne andrà in vacanza a Parigi, a Parigi! Ma Lella, tu non ci vai insieme?
1: Beh, mi piacerebbe, ma non so se c'è posto dagli amici di Lallo che l'hanno invitato.
2: Ma però, certo che c'è posto per te, Lellina! Il mio amico Gaston, lo Stallone, e sua sorella Sabine, la cavallina, saranno molto felici di conoscerti.
1: Davvero? Allora posso partire anche io?
2: Sì, così mi aiuti col francese, perché io ho paura di non riuscire a ordinare tutti quei buoni cibi francesi, la barchette, la penorassina, la tartaratata. Vedi, non ci riesco.
0: Beh, Lallo, in effetti col francese, se posso dire, non te la cavi benissimo.
2: No,
0: Allora, dunque, la barchette, immagino sia la baguette.
2: Ecco.
0: E poi che è un pane francese, tra l'altro lungo, molto buono, croccante. Ci si fanno dei panini buonissimi.
2: Sì, e soprattutto lungo.
0: E poi io credo che tu volessi dire, quando hai detto penne au raisin,
2: Le
0: pain au raisin, cioè il panino alle uvette. Hai capito? Ma lo sai che esiste anche al cioccolato?
2: Davvero? Lo proverò appena arrivo a Parigi.
0: E poi penso che la tartatata fosse la tartatin, che è una buonissima torta alla frutta.
1: Sì, Lallo intendeva quella. Très bien, proveremo tutto.
2: Sì, ma anche 4 bien, 5 bien, mi voglio rovinare, 6 bien, voglio assaggiare tutti quei dolci.
0: Lallo, 3 bien non vuol dire 3 volte bien, ma molto bene.
2: Vabbè, allora 6 volte molto bene. Ma senti un po', Armando,
0: sì,
2: a colazione cosa si mangia a Parigi?
0: Beh, una bella tazza di caffè au lait, oppure solo il lait, anche senza caffè.
2: Armando, ma guarda che sta andando a Parigi, non in Spagna.
0: Ma io l'ho capito, Lallo, l'ho capito.
2: Ma allora,
0: bene,
2: scusa, perché vuoi che dica au lait?
1: Lallo, il caffè au lait vuol dire il caffè latte, il lait è il latte.
2: Ma come facevo a saperlo? Magari i parigini a colazione sono tutti allegri e dicono olè, ti porto il caffè, olè.
0: Lallo, meno male che hai Lella come compagna di viaggio, altrimenti ci sarebbe stata bene la vecchia signora, come nella storia di Babar l'elefantino.
1: Armando, ce la puoi raccontare? Scommetto che è una bellissima storia.
0: Molto volentieri, Lellina. Allora, il piccolo Babar era un elefantino che viveva in Africa, ma un giorno dei cattivi bracconieri gli uccisero la mammina.
1: Oh no, poverino!
0: Già, ma per non fare la stessa fine, Babar si mise a correre.
2: Anche noi cavalli corriamo quando siamo nei guai.
0: E Babar corse così tanto che arrivò a Parigi.
2: Olè! Molto bene, Babar!
1: Ma era tutto solo, come ha fatto a cavarsela?
0: Beh, per fortuna ha incontrato una vecchia signora che lo accoglie in casa sua e che gli insegna come si vive a Parigi.
2: Scommetto che gli ha fatto mangiare anche qui buonissimi panini al cioccolato.
0: E non solo, Babar, che era tutto nudo, iniziò a indossare una bombetta, un elegante completo verde e delle scarpe gialle, chiamate ghette.
1: Mi piacciono, Armando, le storie che finiscono bene.
0: Ma non è finita qui, Lellina. Però, prima di raccontarvi il finale, vorrei ascoltare uno dei messaggi che ci mandano i nostri amici al numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
4: Oh, io mi chiamo Chiara, abito in Francia e
5: racconto
4: una barzelletta.
5: Quanti anni hai?
4: 6 anni.
5: Vai.
4: Un bambino con la sua mamma cammina. Il bambino trova un biglietto di 5 euro e il piccolo bambino dice alla sua mamma: posso avere questo biglietto di 5 euro? La sua mamma dice: questo che è partella, questa partella. Il bambino con la sua mamma cammina e il bambino trova un biglietto di 20 euro.
5: Che francese, Chiara.
4: Il bambino dice alla sua mamma: posso avere questo biglietto di 20 euro? La sua mamma dice: questo che è partella, resta partella. Il bambino con la sua mamma cammina. E la mamma scivola su
5: il biglietto di 50 euro e la mamma dice al piccolo bambino: aiutami, aiutami per favore. Il bambino dice: questo che è partella, questa partella.
0: Ma che carina Chiara, che bello. E poi è incredibile, Chiara ci ha chiamato dalla Francia. Ma lo sai Chiara che Lella e Lallo stanno arrivando?
1: Armando, magari incontriamo Chiara e ci racconta un'altra barzelletta.
0: Beh, sì, perché no?
2: E mangiamo una barchetta lunga, lunga, piena di formaggio con lei.
1: Adesso puoi finire di raccontarci la storia dell'elefantino, Armando.
0: Molto volentieri. Allora, Babar l'elefantino si stava inserendo nella vita parigina grazie alla vecchia signora che gli insegnava tutto sulla città. La signora mostrò a Babar la Senna, che è il fiume di Parigi, la famosa Tour Eiffel, simbolo della città, una torre altissima tutta di ferro, e poi andavano insieme ai concerti, al teatro, ai musei.
2: E Babà era contento?
0: Certo, ma aveva un po' di nostalgia di casa. Così torna in Africa, lì si sposa con l'elefantina celeste e partono per un viaggio di nozze, però fanno naufragio.
1: Ah, questa storia è molto avventurosa. Sapevano nuotare? Ma gli elefanti nuotano?
0: Stai tranquilla, Lellina. Gli elefanti nuotano e riescono a salvarsi. E Babar e Celeste in un primo momento finiscono in un circo. Ma alla fine ritrovano la vecchia signora.
1: Tre bien!
2: Scommetto che si mangiano una bella tartata!
0: È probabile che la vecchia signora prepari un bel dolce per Celeste e Babar. E forse è proprio la tartatin. E se volete leggere la storia di Babar, potete cercare il libro scritto da Jean de Brunhoff.
1: Ah, non vedo l'ora di partire per Parigi.
2: Sì, è vero, e mangiare il pane al cioccolato con Babar.
0: E io non vedo l'ora di ascoltare i racconti del vostro viaggio. Ora però dobbiamo salutarci, ma ricordiamo a tutti gli amici che ci ritroveremo presto qui per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: Bambine, bambini, piccoli, grandi, piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lellina, come va?
1: Bene, ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Allora, oggi torniamo al nord, nelle terre ghiacciate della Scandinavia, in compagnia dei vichinghi.
2: Bello, mi piacciono i vichingoni, perché portano gli elmi e le corazze, poi sono fortissimi.
0: Bravo Lallo, però in questo caso dobbiamo dire che sono fortissime.
1: Parliamo di... vichinghe femmine, che bello!
0: Sì, Lella, perché le nostre eroine di oggi sono le Valchirie.
2: No, ma chi erano queste Valerie?
0: Erano le Valchirie, donne guerriere che indossavano elmi piumati ed erano anche un po' magiche, perché riuscivano a volare e avevano delle grandi ali bianche, come quelle dei cigni.
1: Ah, bello! A me piacerebbe tanto essere una pecorella con le ali.
2: Armandissimo, sì. Ma cosa facevano le Valchirie oltre a svolazzolare tra le nuvole?
0: Beh, avevano un compito molto preciso. Quando c'era una guerra, scendevano sulla terra, raccoglievano i guerrieri valorosi che erano stati feriti a morte e li portavano in una reggia incantata chiamata Valhalla.
2: No, ma che bello, il Valella!
0: Valhalla, non Valella.
1: E scommetto che era un castello come quello delle fiabe.
0: Non proprio, il Valhalla era fatto di ferro e bronzo ed era il luogo dove gli eroi vichinghi trascorrevano il tempo banchettando insieme al re degli dei, Odino.
2: Bello, voglio banchettare anch'io come un dio. Chissà quanti gelati, bignè, fette di torta.
0: Beh, Lallo, quello sarebbe il Valhalla. Questo invece è il Valhalla, dove i guerrieri vichinghi mangiavano solo carne di cinghiale.
2: No, allora no, grazie.
0: Una cosa però è certa. Per essere accolti nel Valhalla bisognava essere scortati da una valchiria che galoppava nel cielo, evitando fulmini e lampi, che si precipitava sul campo di battaglia per raccogliere gli eroi. Proprio come questa meravigliosa musica dedicata alle valchirie che noi abbiamo un pochino storpiato all'inizio.

0: pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam.
1: Siete sempre sintonizzati su Radio Kids all'ascolto di Big Bang, e qui con voi ci sono Lella,
2: eccomi qui,
1: Lallo
2: e Armandissimo.
1: Vi stiamo raccontando la storia delle Valchirie, le mitiche guerriere alate dei vichinghi.
2: Sono così affascinanti.
1: Beh, dovete sapere che queste straordinarie creature ogni tanto scendevano nel regno degli umani. Un bel giorno, tre valchirie decidono di rilassarsi facendo un bagno in un laghetto, in mezzo al bosco.
2: Anch'io adoro sguazzare nei ruscelli.
1: Ah, così si tolgono gli elmi, le corazze e anche le ali di cigno e lasciano tutti questi indumenti tra le canne.
3: Armandissimo, ma le ali si svitavano come quelle di carnevale?
1: Praticamente sì, Lallo, praticamente sì. Però Hervor, che era la capa del gruppetto delle Valchirie, non si sentiva per niente tranquilla e dice:
2: sbrighiamoci a fare il bagno, senza ali siamo deboli.
3: Attenti, Valchirie!
1: Beh sì, infatti poco dopo un gruppo di giovani umani ruba le ali alle Valchirie.
2: Oh no!
1: Eh sì, però l'avevano fatto a fin di bene, perché si erano innamorati di quelle ragazze straordinariamente belle. Non volevano che volassero via.
3: Ma non è giusto, povere tappine.
1: Hai ragione, Lallo. Senza le loro ali, le Valchirie non potevano tornare a cavalcare nel cielo. E così restarono ad abitare sulla terra. Anzi, si sposarono con i ragazzi del laghetto.
2: Con quei cattivacci non mi piace.
1: Beh, aspetta Lella, andiamo avanti con la storia. Hervor, la capa del gruppo, si sposa con un certo Volund, che abita in un vecchio castello. E un giorno, mentre curiosava in una torre abbandonata, sente uno strano rumore.
2: Erano le sue ali, ci scommetto.
1: Ma certo, infatti apre un vecchio cassettone e ci trova proprio le sue ali. Brava Lella, era così felice e anche le ali erano contente di vederla. E si attaccano subito alle sue spalle.
3: Brava Luce!
2: E la Valchiria vola via?
1: Ma certo Lella, però la storia non è ancora finita.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E noi torniamo alla nostra bella storia di oggi, le Valchirie, le guerriere del cielo.
2: Mi piace tanto questa leggenda.
0: Eh sì. Tra l'altro, si diceva che fosse quasi impossibile per un umano vedere le Valchirie sfrecciare nel cielo, a meno che non ci fosse l'aurora boreale. Strano, nessuno mi chiede niente?
2: Cos'è l'aurora boreale?
0: Ah, ecco, mi pareva. L'aurora boreale è un fenomeno naturale che si verifica al polo nord, ma talvolta anche al polo sud. All'alba il cielo si illumina di strisce colorate di rosa, di verde e di azzurro, ed è veramente stupendo.
2: Wow! Ma Armando, la Valchiria, dopo aver ritrovato le sue ali, sfreccia nel cielo colorato?
0: Certo, aveva appena ritrovato la sua libertà. Volund, invece, il marito, continuò a piangere per anni e anni perché l'aveva perduta.
2: Gli sta bene, non doveva rubarle le ali.
0: Alla fine sono d'accordo con te, Lellina, si era comportato male. Comunque, un mattino, proprio all'alba, Volund alzò gli occhi al cielo e gli sembrò di scorgere la sua sposa che lo guardava in mezzo alle nuvole.
1: E poi la Valchiria scende a terra e vivono tutti felici e contenti.
0: No, non così. Ervor gli fece appena un cenno e poi ripartì al galoppo nel cielo striato di mille colori.
2: Una vera Valchiria fa così, è giusto. Ama cavalcare e stare con le amiche.
0: E a proposito di stare con le amiche, è arrivato un messaggio di Gaia che parla proprio di questo, di quanto è bello stare con le proprie amiche, come Giulia e Alice, ed è la cosa che le piace di più. È vero, Gaia, stare con le amiche e gli amici è sempre meraviglioso. Grazie del tuo bel messaggio. E intanto, allora, noi lo ricordiamo a tutti coloro che vogliono lasciarci messaggi per raccontarci barzellette, colmi, dire pensieri, come ha fatto Gaia, qualunque cosa, al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: E adesso è venuto il momento di abbandonare le terre nordiche dei vichinghi e delle valchirie, che galoppano in compagnia delle loro amiche, e salutare i nostri amici a casa, il magnifico, fantastico popolo di Rai Radio Kids. Grazie per aver seguito anche oggi le nostre storie. Noi ci ritroviamo qui prestissimo con Lallo, Lella, per un altro appuntamento con i miti e le leggende di...
3: Big Bang!
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao!

Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347 411 2726.

0: I cavalieri di Re Lev. C'era una volta un fabbro che abitava in un villaggio vicino alla città di Leopoli, in una bella regione tra i Monti Carpazi. La casetta e l'officina del fabbro si affacciavano sulla via principale, una strada grande e animata, percorsa dai mercanti che andavano e venivano tra l'Ucraina e i paesi dell'Occidente, carichi di merci da vendere. Il fabbro aveva dunque molto lavoro in ogni stagione, anche durante l'inverno, quando diminuiva il numero dei mercanti disposti a mettersi in viaggio, c'erano sempre carri e cavalieri fermi nella sua officina. Il fabbro aggiustava le assi delle ruote e ferrava i cavalli. Un anno, però, l'inverno fu particolarmente rigido. Le strade divennero impraticabili a causa della troppa neve caduta e l'aria ghiacciata sferzava il viso di chiunque si avventurasse per strada. Così la bottega del fabbro rimase chiusa e la sua dispensa presto si vuotò. In capo a un mese non gli rimanevano che un barattolo di fagioli secchi e un po' di farina. Una sera era particolarmente triste mentre osservava la moglie e i bambini che raschiavano il fondo della padella e tremavano dal freddo di fronte al camino spento. Quando ecco, sentì bussare alla porta. «Chi mi cerca?» chiese il fabbro alzando il chiavistello. «Apri, c'è un lavoro per te», disse forte una voce. Il fabbro aprì e con immenso stupore si trovò dinanzi a un cavaliere con l'armatura d'oro, seduto ritto e impettito su un cavallo bianco. «Se vuoi guadagnare monete sonanti, fammi in una settimana il maggior numero possibile di ferri da cavallo. Quanti sei in grado di forgiarne? Eccoti il denaro per comprare il ferro», concluse con modi sbrigativi, allungando 5 monete d'oro al fabbro stralunato. Poi tirò le redini, il cavallo si impennò, Nitri fece dietro front e ripartì al galoppo. La moglie e i bambini fecero festa, abbracciarono il fabbro e di colpo la paura disegnata sui loro volti svanì. Il giorno seguente il fabbro comprò il ferro e si mise al lavoro. Lavorò dall'alba al tramonto e la pila dei ferri forgiati aumentava di ora in ora. Poi al terzo giorno nemmeno tornò dalla moglie a dormire. Rimase a scaldare e battere, battere e scaldare il suo ferro finché lo terminò fino all'ultimo pezzettino. Era stremato. Aveva male alla schiena e forti dolori alle braccia, ma aveva fatto il possibile per accontentare quel misterioso cavaliere e al settimo giorno tornò a casa. Era appena scesa la notte quando qualcuno bussò alla porta. Il fabbro andò ad aprire e sulla soglia vide nuovamente il cavaliere sul suo cavallo bianco. «Sei pronto? Prendi gli attrezzi per la ferratura e vieni con me». Soltanto in quel momento il fabbro notò che il cavaliere reggeva la cavezza di un altro cavallo, portato lì per lui. Fece cenno di sì con il capo, andò in officina, prese gli arnesi del mestiere e montò a cavallo. Cavalcarono a lungo verso le montagne ricoperte di boschi. A un certo punto arrivarono sulla cima di un'altura. Il cavaliere estrasse la spada e colpì la roccia con un gran pendente. Immediatamente si aprì un varco ed essi entrarono in uno stretto cunicolo che sfociò in un'enorme sala sotterranea. Lungo il lato destro della sala erano legati i cavalli. Invece, lungo la parete sinistra, seduti ai tavoli, dormivano altrettanti cavalieri con la testa reclinata tra le braccia. In fondo alla sala un trono d'oro emanava luccichii e bagliori straordinari e seduto in trono un uomo con una corona posata sui capelli bianchi pareva schiacciare un pisolino. «Sono Re Lev e i suoi cavalieri», pensò subito il fabbro. Aveva sentito raccontare dagli anziani del villaggio che, assopiti e nascosti tra le pieghe delle montagne, aspettassero il momento adatto per destarsi e levarsi in armi contro gli oppressori del popolo. «Vai, inizia a ferrare questi cavalli». La voce del cavaliere ruppe il silenzio. «Devi ferrarli tutti prima dell'alba, altrimenti rimarrai qui un anno intero». Il fabbro si spaventò moltissimo all'idea di rimanere così a lungo prigioniero in quella caverna e si mise a lavorare alacremente. D'un tratto, uno dei cavalli nitrì. E uno dei cavalieri sollevò la testa e chiese: «È già ora?» «No, non ancora», gli rispose il cavaliere che aveva ingaggiato il fabbro. Questi lavorava svelto e con gesti precisi, sollevava prima una e poi l'altra zampa a ogni cavallo e batteva i suoi ferri, ma ogni tanto si distraeva, colto da una terribile paura. E se non fosse riuscito a finire il lavoro prima dell'alba? Ed ecco che un secondo cavallo nitrì e un secondo cavaliere chiese nel dormiveglia:
1: «È giunta l'ora del nostro risveglio?»
0: «No, non ancora», gli rispose il cavaliere che sorvegliava il lavoro del fabbro e aggiunse diretto a lui:
1: «Tu concentrati,
0: fai presto, che fra poco sorgerà il sole». Finalmente l'ultimo cavallo fu ferrato e il fabbro poté tirare un sospiro di sollievo e asciugarsi la fronte madida di sudore.
1: «Ben fatto»,
0: gli disse il cavaliere. «Ora prendi i ferri da cavallo vecchi e mettili in un sacco. Questa è la paga per il tuo lavoro». Il fabbro celò il suo disappunto per una così misera ricompensa. Si rese conto che non era nella situazione di poter protestare da solo in una sala sotterranea piena di uomini armati. Così raccolse i ferri, li cacciò in un sacco e mise a tacere la sua anima piena di risentimento e amarezza. Il cavaliere che lo aveva portato con sé lo accompagnò all'uscita e, congedandosi, gli raccomandò, guardandolo fisso negli occhi: «Non raccontare a nessuno questa avventura. A nessuno, proprio nessuno, finché sei vivo. Soltanto in punto di morte potrai parlare di ciò che hai visto stanotte». Il fabbro, come sempre, annuì, intimidito dall'autorevolezza di quel cavaliere, e si allontanò. L'apertura nella roccia si richiuse rumorosamente alle sue spalle e lui prese a scendere a passi svelti. Si sentiva stanco e amareggiato. Anche se i ferri vecchi potevano essere fusi e riutilizzati, si era solo a metà dell'inverno e altri lavori in vista non ce n'erano. Come avrebbe dato da mangiare alla sua famiglia? Arrivato a casa, il fabbro buttò il sacco per terra e crollò sul letto.
1: Sono così stanco che le gambe non mi reggono», disse alla moglie.
0: «Ti ha almeno pagato bene quel signore?» gli chiese lei.
1: «Beh, mi ha pagato, se così si può dire. Dà un'occhiata lì nel sacco».
0: Mentre i genitori parlavano, i bambini, incuriositi, già avevano aperto il sacco e lo stavano scuotendo perché il suo contenuto si rovesciasse in terra. Ridevano, scuotevano la ferraglia che tintinnava e quando i ferri caddero sul pavimento, restarono allibiti a contemplarli e gridarono:
2: «Papà, mamma, venite a vedere!»
0: I vecchi ferri dei cavalli erano d'oro puro. Brillavano sul pavimento della casa del fabbro e parevano annunciargli, ridendo, che non sarebbe mai più stato povero. Il fabbro, la moglie e i bambini si abbracciarono dalla gioia. L'uomo poi costruì una nuova officina, comprò un pezzo di terra e alcune bestie e visse con tutta la famiglia in agiatezza. Nessuno seppe come mai fosse diventato ricco così di colpo. Soltanto quando diventò vecchio e si sentì venir meno le forze, raccontò la sua strana avventura. Nel frattempo i cavalieri, ridestatisi dal torpore, avevano portato prosperità e serenità tra tanta gente povera in tutto il paese. E nessuno ancora sapeva che il merito di tali miracoli stava nelle mani del fabbro, che per ore e ore, in silenzio, nella caverna e nella sua bottega, aveva battuto i ferri dei loro cavalli.

dall'Ucraina, a cura di Sofia Gallo e Tetiana Gordienko. Lo ha illustrato Yuri Rodiuk per Sinnos Edizioni. Ve lo ha raccontato Giovanni Bussi. La regia è di Isabella Carboni.

0: con la meravigliosa Lella.
1: Ciao Armando.
0: Con il fantastico Lallo.
2: Ma ciao armadissima.
0: Allora, che cosa avete di bello da raccontarmi oggi?
1: Che vi siete dimenticati una cosa importantissima.
2: Oh, no, sì? È vero. Non sono andato a prendere le carote nell'orto. E in effetti mi sembrava di avere più appetito del solito.
1: No, non è quello, Lallo.
0: Ma ti sento un po' mogina, Lella. Ma che cosa succede? Ma magari io ho dimenticato le chiavi di casa. No, non ho chiuso il gas. No, ho scordato di indossare i calzini. No, quelli ce l'ho.
1: Non è neanche questo, Armando.
0: Ah, ci sono. Ho dimenticato di dire che per lasciarci un messaggio WhatsApp con le vostre richieste, le vostre barzellette, colmi e quant'altro dovete usare il numero
2: 347-411-2726.
0: E allora vi racconto immediatamente il messaggio che oggi ci ha lasciato il nostro piccolo amico Massimo. Pensate che nonostante sia ancora un bambino, è un amante della musica classica e in particolar modo della Carmen, un'opera del famoso compositore Bizet. Complimenti Massimo! Ma lo sai che la Carmen è la musica che balla sempre Lella al suo compleanno!
2: No, noi miserelli abbiamo dimenticato il compleanno di Lella!
0: Scusaci Lellina, non sappiamo proprio dove avevamo la testa.
2: Ma Armando, a me sembra di averla sempre avuta sul collo, ma dici che qualche volta si sposta?
0: No.
1: Comunque, non importa, tanto l'anno prossimo il compleanno torna di nuovo.
0: Non se ne parla Lellina. Dato che abbiamo dimenticato di festeggiare il tuo compleanno, oggi ti festeggeremo con un non compleanno.
2: Yuhu!
0: Proprio come hanno fatto nel libro Alice nel Paese delle Meraviglie.
1: Oh, sarebbe molto bello avere una festa di non compleanno.
2: Ma vuoi dire che ci sono dei non regali, delle non trombette, delle non bibite?
1: E c'è anche la non musica?
0: No, quella c'è. Ascolta.

0: Ed eccoci di nuovo qui, siete all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E visto che ci siamo dimenticati di festeggiare il compleanno di Lellina, abbiamo pensato di fare come nel libro Alice nel Paese delle Meraviglie e dedicarle una giornata di non compleanno.
2: Ma scusate, solo per informazione.
0: Sì,
2: ma
0: Lallo.
2: Al non compleanno,
0: sì,
2: no? Ci sarebbe anche una non torta, perché non mi riempirà mai il non pancino.
0: Fantastico, Lallo, lo sapevo che l'avresti chiesto. Ma dai, devi usare un po' l'immaginazione, no? Per esempio, Lella, che cosa ti piacerebbe ricevere nei tuoi non regali?
1: Mi piacerebbe una sciarpetta per l'inverno, un aquilone per correre nel prato con le mie amiche caprette e un materassino per stendermi sotto il sole.
0: Meraviglioso, e sei molto fortunata, perché puoi comunque correre nel prato con le tue amiche caprette, stenderti sull'erba e prendere il sole, e beh, in quanto alla sciarpetta, puoi usare la tua soffice lana.
1: Che belli questi non regali di non compleanno.
2: Sì, però Ufi, non c'è neanche un non pasticcino, una non aranciata e nemmeno le non candeline.
1: Lallo, ma è divertentissimissimissimo giocare al non compleanno.
0: Ma voi la conoscete la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie?
1: È la storia di una bambina che si chiama Alice,
2: che va in un paese meraviglioso.
0: Giusto, è la storia di una bambina che si chiama Alice che va in un paese meraviglioso.
2: Dai, ce la racconti?
0: Va bene, allora
2: sì.
0: Alice si sta annoiando in giardino quando vede passare di corsa un coniglio bianco che guarda un orologio da taschino.
2: Non avevo mai notato che i conigli avessero i taschini.
0: Alice inizia a seguirlo, si infila con lui in un cunicolo e cade in un pozzo profondissimo.
1: Oh no, povera Alice, speriamo non si sia fatta male.
0: Al contrario, trova delle porticine che portano a delle stanzette. Lì beve uno sciroppo che la fa diventare grandissima e mangia un biscotto che la fa diventare piccolissima.
2: Però almeno lei qualcosa mangia.
0: Alice inizia un viaggio stranissimo, dove ci sono gatti che scompaiono e lasciano solo il sorriso, bruchi che fumano il narghilè, carte da gioco animate che fanno una partita di croquet e una pestifera regina di cuori che vuole decapitare tutti.
1: Oh no, allora è un libro che fa paura.
0: Non preoccuparti, Lellina, perché come sempre alla fine tutto finisce bene.
1: Ma quando arriva il non compleanno?
0: Fra i tanti personaggi che Alice incontra nella sua strada c'è il cappellaio matto e la lepre marzolina, che stanno proprio festeggiando il non compleanno. Solo che lo festeggiano tutti i giorni. Forte,
1: eh? Sì.
2: Tranne il giorno del vero compleanno.
0: Bravo, Lallo, proprio così. E mentre prendono il tè, canticchiano e fanno musica, come si conviene a un non compleanno, ma anche ad un vero compleanno. Perciò adesso è venuto il momento di ascoltare una bella canzone.
1: Evviva!

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E Lellina sta festeggiando il suo non compleanno perché... ci siamo dimenticati, Lallo ed io, di festeggiare il suo vero compleanno. E allora scusaci tanto, Lellina.
1: Ma io mi sto divertendo tantissimo. Però vorrei sapere una cosa.
0: Sì.
1: Alla fine, che cosa succede ad Alice?
0: Beh, alla fine Alice si sveglia e scopre che il suo incredibile viaggio è stato solo un sogno.
2: Oh, adesso sì che ragioniamo, perché a me tutti questi non regali, non bibite e soprattutto non torte, dopo un po' mi stancano. Poi lo sai, Lella, si può anche organizzare un non compleanno, ma con la torta vera.
0: Giusto, Lallo. Basta non metterci le candeline.
1: Ma molte ciliegine e tanta crema, come piace a me.
2: Ecco. E soprattutto un triplo strato di cioccolata. Qua mi volete rifilare solo la non cioccolata.
1: A me questa festa di non compleanno è piaciuta proprio tanto, perché gli amici erano veri. Grazie,
0: sì.
1: Armando, e grazie Lallo.
0: E grazie a te, Lella. E grazie anche ad Alice nel Paese delle Meraviglie, che ci ha dato lo spunto. Ma lo sapete che questo romanzo ha più di 150 anni?
2: No, ma è vecchissimo. Ormai anche la non torta sarà buffita.
1: Armando, ma chi l'ha scritto?
0: Allora, lo ha scritto uno scrittore che si chiamava Lewis Carroll e insegnava matematica all'università. Però aveva una splendida fantasia.
1: E perché la bambina si chiama Alice?
0: Perché questa storia era dedicata davvero ad una bambina di nome Alice. Ma adesso il nostro tempo a disposizione è finito e la nostra puntata finisce qui.
2: Beh, però Armando, possiamo fare sempre una non puntata.
0: È una bella idea, Lallo. Per adesso ci salutiamo, ma ci troviamo di nuovo qui per un'altra straordinaria puntata di...
3: Big Bang!
0: Da me, Armando. Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao!

0: quell'orologio. Che guastafeste.
1: Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro.
0: Perfino lui mi dà degli ordini.
1: Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

0: dai, calmi.
1: È fisicamente impossibile calmarsi.
2: Parlaci di voi e dei vostri poteri.
1: Rivelaci il loro talento.
3: E il caffè alla vostra età fa male?

Noi abbiamo tanti nipoti, ora alziamo il volume. Credo che

0: Un super abbraccio dal vostro Armando. Comincia una nuova puntata del mitico esplosivo
1: di Tegete.
0: Ciao Lellina, buongiorno.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Vadissimo.
0: Allora, visto che vogliamo cominciare col botto, bravo Lallo, che fai fuochi d'artificio, vogliamo qualcosa di bello, di forte, di allegro.
1: Bello, allora cominciamo con me. Dunque, io sono bellissimo, allegro, forte.
2: Ma dai Lallino, secondo me invece ora sentiamo un messaggino.
0: Brava Lellina, hai ragione. Che cosa c'è di meglio per cominciare la nostra trasmissione di un messaggino che arriva direttamente da uno dei nostri fantastici amici?
1: Sì, bello, ci sta.
2: Anch'io ci sta.
0: E allora ascoltiamo Giacomo.
3: Ciao Lalla, ti voglio dare questa canzone, questa filastrocca per la tua rubrichella. Mi chiamo Giacomo e ho 7 anni e ti voglio cantare a pelle figlio da pollo. A pelle figlio da pollo, faccio una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere. La palla di pollo, fatta da pelle figlio da pollo. Ciao Lalla!
0: Giacomo, ma è fantastica la tua filastrocca cantata, che carina. Ma hai sentito Lellina? Giacomo dedica la sua filastrocca cantata a te e alla tua rubrichella.
2: Ah sì, è proprio carino. In effetti nella rubrichella colleziono pensieri, consigli e anche filastrocche. Grazie Giacomo.
1: Bello, ma questo Apollo era un pollo gigante, vero? Cioè una specie di tacchino.
0: Lallo, sei fantastico. No, in realtà la filastrocca a pelle figlio di Apollo più che altro è uno scioglilingua, un gioco di parole.
2: Tipo tigre contro tigre.
0: Brava.
1: Tigre contro tigre. No, è difficile,
0: sì,
1: è difficile,
0: vabbè,
1: difficile.
0: Vabbè. Comunque Apollo non è un nome del tutto inventato, era un'antica divinità, il dio del sole.
2: Oh, allora era importante.
0: Ma certo, e i popoli antichi credevano in moltissimi dei e Apollo era uno di loro. Pensate, guidava un carro infuocato e tutte le mattine trascinava il disco solare, cioè il sole, in alto nel cielo.
1: Chissà che fatica! Il sole è pesantissimo.
0: Sì, tra l'altro, sempre secondo gli antichi miti, Apollo aveva una sorella gemella, Artemide, o Diana per i romani, che era la dea della luna.
2: Oh.
0: Ma di lei parleremo tra pochissimo, dopo una mitica canzone.

0: Finalmente io saprò volare e volerò.
1: Ma che bravi!
2: Bella
1: e Lallo! E voi siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. In compagnia di Lallo, Lella
2: e Armandissimo.
1: E oggi stiamo per l'appunto parlando di divinità. Avete ascoltato la canzone da Hercules di Disney? Beh, perché i popoli antichi, cioè i greci, i romani, credevano che in alto sul monte Olimpo esistesse una reggia dove abitavano gli dèi. E il più importante di tutti era Zeus, che era infatti il re degli dèi.
0: Ma Armando, i pollastri cosa c'entrano?
2: Ma quali polli, Lallo?
0: Apollo e la sua sorella gemella Apolla.
1: No, Lallo, la sorella di Apollo si chiamava Artemide.
0: Ah, ecco, sì, giusto. E insieme vivevano in un pollaio,
1: ma
0: giusto?
1: No, Lallo, ma che confusione che fai!
0: Ma cosa ci faceva questa gemella antilope?
1: Beh, Antilope è un nome che le starebbe bene, sai, perché il suo nome vero è Artemide. Però Artemide era la dea delle foreste, viveva in mezzo ai boschi e amava moltissimo gli animali. Anzi, devi sapere che a volte si trasformava in una cerva.
2: Oh, allora era un po' magica.
1: Proprio così.
0: Bello, mi sta simpatica questa la sorella Artemide. Del pollo, insomma.
1: Beh, tutti gli dèi avevano dei poteri straordinari, almeno così credevano i popoli antichi.
2: Per esempio?
1: Per esempio Poseidone, o Nettuno, che era il dio del mare, sapeva scatenare terribili tempeste. Zeus, che i romani chiamavano Giove, scagliava fulmini dall'alto del monte Olimpo.
2: Oh.
1: E Atena, o Minerva, che era la figlia prediletta di Zeus, aveva una super vista. Mentre il dio Hermes, o Mercurio, indossava degli stivaletti con le ali che lo facevano volare come una saetta.
0: Che bello, Armando, gli stivali con le ali! E Apollo cosa faceva? Scommetto che la sua specialità erano le palle di pelle di pollo.
1: Apollo era anche il dio della musica, Lallo. Sapeva incantare chiunque con il suono della sua cetra, un antico strumento musicale. E chissà, forse ogni tanto cantava anche questa canzone.

0: Cari amici e amiche di Big Bang, siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armandissimo!
0: E io ne approfitto per ricordarvi il nostro numero WhatsApp dove potete mandarci tutti i messaggini che vorrete, che è
1: 347-411-2726.
0: In questa puntata dei Big Bang parliamo degli dei dell'Olimpo, venerati dagli antichi greci e dagli antichi romani.
2: Armandissimo!
0: Lallo, dimmi.
2: Ma dove si trova questo Monte Olimpio?
0: L'Olimpo è la montagna più alta di tutta la Grecia e si trova nel nord-est del paese. Ma perché me lo chiedi?
2: Ma perché ci vuole fare un giretto, così potrei andare a scuola di superpoteri da Zeus e da tutti gli altri della compagnia, perché quelle belle scarpette con le ali che porta Hermes, per esempio, mi piacciono tantissimo.
1: Ma Lallo, tu corri già abbastanza veloce, sei un cavallo.
2: È vero, hai ragione Lella, non ci avevo pensato.
0: Va bene. Allora Lallo e Lellina, vi voglio rivelare un segreto.
1: Davvero? Che cosa?
0: Avete tutte e due dei superpoteri.
1: Davvero?
0: Sì, e sapete qual è?
1: Quale?
0: Voi fate divertire un mondo i nostri amici. E questo è un superpotere grandissimo.
1: Che meraviglia!
2: Bella.
0: E allora, mi raccomando, se volete continuare a vivere i superpoteri di Lallo, Lella e di Armando, non perdete la nostra prossima puntata di
1: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao.

Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.

scossa, l'ho solo fatta grossa, spevado di corsa. È tutto copia e colla, la moda ci controlla, sparisco tra la folla. Potrei ballare come bolle, cantare di felicità.

0: Ciao Laura, ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! Sì!

0: state? Siete pronti per una nuova avventura?
1: Io non vedo l'ora di scoprire la missione di oggi.
0: Chissà dove ci porterà il mistero.
1: Misterio, vorrei dire, il nostro libro magico dei misteri.
0: Certo, sarà lui come sempre ad indicarci dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Bambini, siete pronti? Lo chiamiamo? Allora al mio tre, Uno, due, tre.
0: Misterio! Secondo me sta ancora dormendo. Chiamiamolo ancora, però questa volta un po' più forte. Mm-hmm. Pronti?
1: Uno, due, tre.
0: Misterio!
2: Chi mi chiama?
0: Misterio, sei in onda, in radio. E sì, ci sono i bambini all'ascolto.
2: Eccomi, buongiorno. Ciao bambini. Scusate, stavo facendo un pisolino.
0: L'abbiamo notato.
2: Pronti a partire? Oggi navigherete per i mari dei Caraibi. Lì incontrerete il pirata più temuto di tutti i mari. Il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Questo è quanto.
0: Ma come, Misterio? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto. E ciao, bambini. Ci vediamo presto al prossimo mistero.
1: Ecco, come al solito dovremo scoprire di cosa si tratta. Laura, bambini, si parte?
0: Sì, non vedo l'ora. Iridella, ci sei? Abbiamo bisogno di te.
1: Eccola qui, la nostra navicella Saputella. Ci darà lei tutte le informazioni e l'equipaggiamento per il nostro viaggio.
0: Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Buongiorno Iridella. Oggi andiamo nel Mar dei Caraibi. Incontreremo il famoso pirata Ruba Merendine. Quindi ecco, immagino che ci porterai sul suo vascello. Benissimo, ecco quello che vi servirà. Cappello da pirata, cannocchiale e vestiti da pirata.
1: Che bello! Guarda, Laura, sembriamo due veri pirati.
2: Io sarò il pirata Andrew.
0: E io la piratessa Lorraine. Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bambini, vi è piaciuta questa canzone? A me ha dato la giusta carica per la nostra missione. Non vedo l'ora di scoprire che mistero si nasconde sul vascello del pirata Ruba Merendine.
1: Eh già, Misterio ha detto che il suo tesoro fa gola a tutti i bambini. Chissà che cosa vorrà dire.
0: Il Mar dei Caraibi è sotto di noi. Atterreremo sulla poppa del vascello del pirata Ruba Merendine. Ma come scenderete dovrete nascondervi. State attenti, i corsari non sono molto ospitali con gli stranieri. Andrea, ma non sarà un po' pericolosa questa missione? Ho un po' paura.
1: Ma non preoccuparti, Laura. Siamo pirati anche noi oggi e poi ti difendo io.
0: Andiamo bene. Atterraggio tra 5, 4, 3, 2, 1. Buona fortuna. Grazie, Iridella. Ne avremo bisogno. Ciao.
2: Vieni, Laura. Nascondiamoci dietro queste casse di legno.
0: Sì, andiamo, veloci.
3: Oh, Issa! Oh, Issa! Oh, Issa!
4: Fermi le sciabole! Oggi il pirata Ruba Merendine è proprio di cattivo umore.
5: Già, speriamo non ci butti in mare.
0: Andrea, hai sentito? E se ci scopre e ci butta in mare?
1: Ma no, Laura, tranquilla. Sarà un modo di dire.
0: Speriamo.
6: Chi ha osato aprire il mio tesoro? Chi? Vi butto in mare e finirete nella pancia di uno squalo.
2: Sta arrivando! Ecco il pirata!
0: Dobbiamo stare attenti a non farci scoprire!
6: Pazzi! Tutti in fila davanti a me! Veloci!
4: Aiuto! Ora ci butta in mare!
5: La voglio finire tra i denti di uno squalo!
6: Zitti! Silenzio! Dunque, ho contato le merendine nel mio tesoro e ne ho contata una in meno. Chi è stato? Fuori il colpevole! Chi ha mangiato la mia merendina?
4: Anche se mi piacerebbe, giuro che non sono stato io!
5: E neanche io!
6: Zitto tu, pappagallo chiacchierone!
0: Guarda, Andrea, il pappagallo sulla sua spalla è sporco di cioccolato! Deve essere stato lui a mangiare la merendina!
1: Sì, hai ragione! Dobbiamo intervenire prima che butti in mare quei mozzi innocenti!
0: Giusto, diciamoglielo!
1: Salve a tutti!
6: Chi siete voi?
0: Io sono la piratessa Lorraine e lui è il pirata Andrew!
6: Ah, ecco chi è stato! Siete voi i ladri! Vi butterò in mare!
1: Fermo, aspetta! Noi sappiamo chi è stato! Ma davvero il tuo tesoro è un tesoro di merendine?
0: Possiamo vederlo?
6: No, non se ne parla! In mare tutti e due!
1: Facciamo un patto. Noi risolviamo il mistero della merendina scomparsa, cioè mangiata, e lei ci salva la vita, e anche a tutti loro.
6: Va bene, ci sto. Ma se non mi consegnate il colpevole, li butto tutti quanti in mare, tutti!
0: Affare fatto! Che ne dite intanto di ascoltare una canzone? Così, giusto per rallegrarci un po'. Ne conosco una che fa al caso nostro.
1: Bella mossa, Laura! E anche voi, bambini, godetevi questa canzone!

0: bella canzone, vero? E adesso speriamo di convincere il pirata a non buttarci in mare.
1: Ecco il tesoro! Guarda quante merendine, Laura! Bambini, non ho mai visto così tante merendine in tutta la mia vita.
2: Ecco il mio tesoro! Conto le merendine tutti i giorni e oggi ne manca una. Quella con la crema di cioccolato, la mia preferita. Dunque, ditemi chi è stato.
0: Ecco, noi pensiamo che sia stato il tuo pappagallo.
2: Cosa? Il mio amico fidato pappagallo?
0: Pappagallo! Pappagallo!
1: Eh già, pappagallo! Guardate, ha il becco ancora sporco di cioccolato.
2: Tu, come hai potuto mangiarti la mia merendina? Ti butterò in mare!
0: Ma io non credo che se lo meriti. Perché le tieni tutte per te? Guarda che poi ti viene il mal di pancia.
1: E hai pensato ai tuoi denti? Non fanno bene tutti quegli zuccheri.
0: E poi le merendine scadono e le devi buttare.
2: Non ci avevo pensato.
0: Che ne dici di fare una super festa e condividere il tuo tesoro? Sarà divertentissimo e il tuo equipaggio ti sarà grato. Ti rispetteranno ancor di più. Di più!
1: Sentito? Anche Pappagallo sembra d'accordo.
2: Va bene, mi avete convinto. In fondo mi piacerebbe dare una bella festa e poi mangiare le merendine da solo mi rende un po' triste.
0: Vedrai, condividere il tuo tesoro ti renderà felice.
1: Ben detto, Laura.
3: Grazie, yuhu! Una festa! Che bello!
4: Merendine per tutti! Ole! Grazie, pirati stranieri!
0: E noi ora dobbiamo proprio andare, ma alla prossima festa vogliamo essere invitati,
2: Ma certo! Sarete i benvenuti!
0: Benvenuti!
1: A presto benvenuti. Anche te, pappagallo!
0: Benvenuti. Ciao, pirata! Ciao, Mozzi! Ciao, amici!
1: Guarda, Laura, è arrivata Iridella! Torniamo a casa!
0: Missione compiuta, ragazzi!
5: Mistero risolto!
6: Ero e ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Ah, che bella avventura anche oggi, vero Andrea?
1: Già, è stato tanto divertente essere il pirata Andrew. Anzi, mi manca il cappello da pirata e anche i vestiti, il cannocchiale.
0: Non preoccuparti, torneremo presto dal pirata ruba merendine. Ho come l'impressione che ci prenderà gusto a dare feste sul suo vascello.
1: E poi con tutte quelle merendine mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me, gelato. Ah, no, aspetta, merendine?
1: Sì, merendine! Bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Bambine e bambini, piccoli e grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche, un affettuoso e gigantesco abbraccio e saluto radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. E allora diamo il saluto speciale alla nostra Lellina.
1: Ciao Armandissimo!
0: Ciao Lella, che bello ritrovarti qui. Allora, che cosa mi racconti di bello oggi?
1: Non saprei. Sto pensando a un bel libro da raccontare ai cuccioli della fattoria Cielo Rosa, però non mi viene in mente niente. Vorrei che ci fosse almeno una pecorella.
0: Ah, ho capito. Tu vorresti un bel libro con una pecorella,
1: sì.
0: Fammi pensare un pochino, vediamo. Ci sono! Allora, io ne conosco uno con una pecora, ma non è proprio la protagonista, però è molto importante.
1: Me lo racconti, Armando, così poi lo racconto ai cuccioli.
0: Beh, però allora prima ci ascoltiamo un po' di musica, giusto per entrare in atmosfera, ti va?
1: Alla musica non dico mai di no.
0: Dai!

0: Yes!
1: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, piccole grandi amici, strepitose ascoltatrici. Io sono Armando e sono in compagnia della nostra Lellina, alla quale ho promesso di raccontare una storia nella quale c'entri una pecora. Iniziamo?
2: Io sono tutta orecchie.
1: Bene, e allora, questa storia parla di un aviatore.
2: Armando, che cos'è un aviatore?
1: Un aviatore è un pilota di aerei. Questo aviatore in particolare ha dovuto fare un atterraggio di fortuna nel deserto perché il suo aereo si è rotto.
2: Oh, speriamo che non si sia fatto male.
1: Per fortuna non si è fatto male, ma non sa come aggiustare il suo aereo e non ha tanta acqua. E sai, nel deserto fa caldo, eh?
2: Eh sì, nel deserto l'acqua non si trova.
1: Certo.
2: Che guaio! E allora arriva una pecora a salvarlo?
1: No. Arriva un ragazzino misterioso, un piccolo principe caduto da un pianeta chiamato B612.
2: Un piccolo principe, che strano.
1: Eh sì, e devi sapere che questo principino vive in un pianeta insieme a una rosa molto amata, anche se un pochino presuntuosa. E insieme a loro non c'è nessun altro. Così, approfittando della migrazione di alcuni uccelli, il piccolo principe è scappato alla ricerca di un amico.
2: Potrebbe essere la pecora. E quando arriva?
1: Ti racconto subito dopo che abbiamo ascoltato un messaggio che i nostri amici ci hanno mandato al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
1: Ascoltiamo.
3: Ciao Lella, ciao Armando. Vi seguo sempre, sono Sami.
1: Grazie.
3: Vorrei dirvi un colmo. Sapete qual è il colmo per un libro parlante?
1: No.
3: Essere senza parole.
1: Che carina, grazie Sami. Molto carina. Beh, allora, io sarei davvero curioso di trovare un libro parlante, eh? E allora continuate a lasciarci i vostri messaggi, colmi, barzellette, domande, filastrocche, canzoni, insomma tutto quello che vi passa per la testa al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
1: Giusto.
2: Armando,
1: sì?
2: Adesso mi continui a raccontare il tuo libro non parlante.
1: D'accordo, eravamo arrivati al punto nel quale il piccolo principe del pianeta B612 arriva dall'aviatore e gli chiede il disegno di una pecora.
2: Oh, bellissimissimo disegno.
1: Eh sì, anche se c'è un problema. Il piccolo principe vorrebbe un altro amico, è vero, ma ha paura che la pecora possa mangiare la rosa.
2: Le pecorelle non mangiano le rose, hanno le spine.
1: Ma lui però non lo sa. Ha già viaggiato per molti pianeti alla ricerca di una pecora disegnata. È stato su un pianeta dove vive un re, in un altro dove c'è un signore vanitosissimo.
2: E niente pecorelle disegnate.
1: Niente, nessuna pecora. Il piccolo principe è volato anche nel pianeta di un ubriacone, di un uomo d'affari molto impegnato e di un lampionaio.
2: Che cosa fa il lampionaio?
1: Accende i lampioni delle strade, quelli che si illuminano la notte per far luce.
2: Nessuno di questi personaggi sapeva disegnare una pecora.
1: Nessuno. Ma quando il piccolo principe arriva nel pianeta di un geografo, un uomo che si occupa di mappe e carte geografiche, lui gli consiglia di visitare il pianeta Terra. E sai che cosa succede quando il principino scende sulla Terra?
2: Non mi tenere in sospeso, Armando.
1: Il piccolo principe trova un roseto e scopre che al mondo non esiste solo la sua bellissima rosa.
2: Eh certo, anche noi alla fattoria Cielo Rosa abbiamo dei rosetti bellissimissimissimi, con rose rosa, rosse, gialle e anche bianche.
1: Eh sì, ma lui non lo sapeva, Lella. Pensava che la sua rosa fosse l'unica al mondo e ci rimane molto male. Ma per fortuna incontra una volpetta.
2: Oh, c'è anche una volpetta, mi piace. Questa storia diventa sempre più appassionante.
1: E la volpe dice al piccolo principe che la sua è davvero una rosa unica, perché lui l'ha curata, amata, annaffiata e coccolata.
2: Che bella storia, commovente.
1: E prima di raccontarti come va a finire, vorrei che ascoltassimo insieme un'altra bella canzone, va bene?
2: Sì.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, bambine, bambini, piccoli e grandi ascoltatori. Siamo noi, quelli di Big Bang, Lella
1: e Armandissimo.
0: E stavamo finendo la storia del piccolo principe che viaggia alla ricerca di una pecora disegnata da portare sul suo pianeta, dove vive in compagnia di una rosa un po' capricciosa ma molto amata.
1: E ha trovato un aviatore nel deserto che gli disegna la pecorella, giusto?
0: Proprio così, Lellina. L'aviatore finalmente gli disegna la pecora e il piccolo principe può tornare sul suo pianeta B612. Ma tu sai come fa a tornarci?
1: Sempre in groppa agli uccelli migratori?
0: No, deve farsi mordere da un serpente.
1: Ma non è pericoloso, povero piccolo principe?
0: Ma in questa storia evidentemente non lo è. E infatti il piccolo principino si fa mordere e vola via con la sua pecora disegnata. Ma il dubbio che viene all'aviatore è: la pecora non mangerà la rosa?
1: Stai tranquillo, Armando. Le pecore non mangiano le rose piene di spine. Ah. Preferiscono le erbette tenere, tenere.
0: Un bel sollievo allora per il nostro piccolo principe. E se anche voi che avete sentito questa storia la volete leggere, beh, il romanzo si chiama proprio così, Il piccolo principe.
1: E chi l'ha scritto?
0: Uno scrittore francese che si chiamava Antoine de Saint-Exupéry. E la vuoi sapere una cosa incredibile?
1: Sì.
0: Anche lui era stato un aviatore e anche lui era caduto nel deserto con il suo aereo.
1: Però non aveva incontrato nessun principe.
0: No, ma forse chissà. Mentre stava nel deserto, forse ha immaginato questa bella storia.
1: Eh sì, grazie Armando. Ai cuccioli della fattoria piacerà moltissimo.
0: Lo spero tanto. E anche per oggi è arrivata l'ora dei saluti. Ma di una cosa potete essere certi. Noi ci ritroviamo sempre qui per un'altra strepitosa, esilarante, roboante puntata di...
1: Big Bang!
0: Ciao Bella!
1: Ciao Armando!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci, ringrazio Barbara Cinquatti, che non perde mai di vista Lellina. Grazie a Martina Forti, che pensa belle storie insieme a me. E infine un ringraziamento super speciale alla nostra regista Isabella Carbone, che fa sì che le nostre puntate siano davvero spaziali. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e un grande saluto radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: chiama per tutti i bambini, sia buoni o birichini. Ma ciao bimbi e bimbe, oggi vi racconterò la Lallo Fiaba Champignon. C'erano una volta una coppia di cuochi.
1: Ah, che forza, Radio Kids! Armando, Lallo, Lella, quel pazzo di DJ, la radio! Che grande invenzione degli umani!

0: cattivo della galassia, ma con quel vocione ogni tanto spaventa pure me. Almeno che non regolo la potenza della sua voce. Ma certo, adesso giro questa vite qui, abbasso questa leva là e eccolo fatto. Sì, tutto fatto qui. E qui parla Crude. Qui invece parla Mortadel, il tiranno degli spazi. Oh no, ma che cosa ho fatto? Crude, cosa succede? Niente, è tutto sotto controllo. Ho uno strano ritorno audio. Ci devono essere delle interferenze stellari. Non ci faccia caso, mio orrendo Mortadel.
1: Sarà. Su cosa riferisci quest'oggi?
0: Sulle invenzioni dei terricoli. Stavo giusto ascoltando la radio che...
1: Non farlo! La radio è pericolosa. Mantiene il cervello attivo, stimola la fantasia, aumenta la capacità di ascolto. Sono cose da evitare assolutamente. Se la gente pensa troppo, poi come facciamo a renderla schiava?
0: Capisco. La radio rende liberi. È un'invenzione mostruosa, assolutamente mostruosa.
1: Appunto, procedi con il rapporto.
0: Posso almeno finire di ascoltare la Lallofiaba? Vede, è una bellissima trasmissione che...
1: Cosa dici, soldato? Più che semplice crudo.
0: Niente, chiedo scusa, è stato un momento di debolezza. Procedo con il rapporto.
1: Ecco, bravo, procedi.
0: Rapporto astrale numero 1-2-3, Fante Cavallo Re. Nel nostro compito di attaccare, inquinare e distruggere la Terra, noi truppe aliene mostruose abbiamo il dovere di non sottovalutare le capacità del nemico. Devo dire che sul piano tecnologico gli umani sono sicuramente a un buon punto nell'utilizzare le invenzioni per migliorare lo stile di vita degli abitanti di questo curioso pianeta. Ecco le 5 migliori invenzioni. Oh! Al quinto posto, macchine per riflettere. Che vita frenetica i terricoli, soprattutto quelli delle città, sono costretti a sostenere. Ufficio, scuola, lavoro, piscina, palestra, quanti impegni, mai un momento per stare da soli a pensare un po'. Chi può aiutare questi poveri umani sempre in movimento e stressati? Chi, se non la tecnologia? Infatti, pensando, sperimentando, ricercando, gli scienziati terrestri sono riusciti a trovare la soluzione, semplice e geniale. La macchina rilassante. Trattasi di involucri di plastica e ferro con ruote, chiamate automobili, ormai le conosciamo, con le quali i terricoli intasano le strade a tal punto che non si riesce più a camminare. In tal modo, gli automobilisti sono costretti a stare fermi nel traffico per ore e ore. Ore da dedicare al pensiero e anche a un po' di sana musica. Al quarto posto, macchina per migliorare le relazioni. L'aria sana, il gioco, le relazioni tra le persone sono tutte attività pericolose e dannose. Questo l'umano lo ha ben capito e infatti ha inventato una macchina che rende impossibili i contatti umani anche quando si sta vicino l'un con l'altro. È un marchingegno piccolo e rettangolare che costringe chi lo possiede a stare curvo su di esso e a scorrere un dito su un piccolo schermo senza mai fermarsi. Viene chiamato telefonino. Molti umani si affezionano a tal punto a questi oggetti che cominciano addirittura a parlarci, è come se fossero una persona. Che strano, eh? Comunque, il telefonino, questa meraviglia tecnologica, ci rende tutti più soli e concentrati su poche, semplici, inutili azioni. Se non è genio questo? Al terzo posto della mia classifica sulle invenzioni, la macchina per accendere i fuochi. È un dispositivo molto semplice, con una tecnologia elementare. Non ha bisogno di presa elettrica né di ricarica. È un cartoncino rigido con tanti fogli dentro, pronti per essere strappati e dati alle fiamme. Viene chiamato libro. Con un libro a portata di mano sei sempre sicuro che puoi accendere un focarello con cui riscaldarti o semplicemente osservare un simpatico incendio. Nelle pagine si trovano strani simboli e disegni che qualcuno, che strani questi umani, fissa per ore con aria compiaciuta. Sono individui chiamati lettori, ma non sembra siano tantissimi. Tranne che tra i bambini, dove sono sempre di più. Bah, curioso pianeta! Al secondo posto della classifica, le macchine deodoranti. Per mantenere il corpo sempre profumato e fragrante, i terrestri hanno inventato un dispositivo che rende una parte del corpo sempre gradevole all'olfatto. Parliamo di invenzioni di tecnologia perché non sono semplici creature.

0: spray o saponette. Sono delle vere macchine, produci odori. Si tratta di involucri di plastica che coprono entrambe le parti finali delle zampe, detti piedi, impedendogli di respirare, facendoli sudare, comprimendoli, strapazzandoli per ore e ore. E così, alla fine di una lunga giornata, quando prima di andare a dormire ci si toglie queste scarpe di plastica, ecco il nome della meravigliosa invenzione, un soave, terribile, mortale puzzo di piedi inonda la casa, rendendo respirabile l'aria per un raggio di diversi chilometri. Che gusto! Ma al primo posto della top 5 tecnologica, l'invenzione più straordinaria del pianeta Terra è senza dubbio il raddoppia crude. Questa è davvero un'invenzione incredibile. È un dispositivo che raddoppia il crude. Sì! Basta che mi ci metta davanti e diventiamo subito due. Si tratta di una superficie lucida in genere circondata da una cornice, ma ci sono anche esemplari più piccoli e di tutte le dimensioni. Vengono chiamati specchi. Il crude che compare è un'imitazione perfetta del vero crude e compie anche gli stessi gesti. È usatissimo in tutto il pianeta. Ce ne sono in ogni casa. Fa piacere che ciascuno può avere il suo crude personale. Devo essere molto popolare in questo pianeta. Bene, questo è tutto. Finisce qui il rapporto e passo la parola a Topolino. Volevo dire al mortale Mortadel.
1: Molto bene, soldato crude.
0: Grazie, capo.
1: E ricorda, dobbiamo essere sempre vigili e pronti a terrorizzare gli umani. Oh! Crude, che fai? Ridi?
0: No, è che mi accordavo alla sua terribile risata.
1: Oh, mi pareva. Basta così, chiudo il collegamento. Ho una strana voglia di formaggio.
0: Bene, è finito il collegamento. Mortadel se n'è andato. Ah, meno male, anche oggi è andata, dai. Ora posso rimettermi al lavoro. Ma prima...

0: Se l'alle vi racconto una bella lallo fiaba per tutti i bambini, sia buoni o birichini.
1: Oh, un'altra lallo fiaba, che bella! Lallo, il mio cavallo preferito.
0: Ma ciao bimbi e bimbe, oggi vi racconterò la lallo fiaba champignon. C'erano una volta una coppia di cuochi.
2: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io, vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao bambine e bambini, un super saluto, un abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova super esilarante fantasmagorica puntata di
1: Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
0: E ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Allora, come state?
1: Super benissimo.
0: Oh, sono particolarmente contento che voi siate contenti. Ma tu, Lella, mi sembri davvero particolarmente allegra. Come mai?
1: Sono felice perché ho vinto la gara della zucca gigante.
2: Ma bello, è una gara per fate madrine. E poi c'era anche Cenerentola.
1: Ma no, Lallo.
2: Peccato. Le fate sono esperte di zucche giganti. Le sanno anche trasformare in carrozze.
0: Vero,
1: però la mia non è diventata una carrozza. Però era proprio gigantesca.
0: Siamo curiosissimi di conoscere questa storia, Lellina. Però allora, intanto per cominciare, ci ascoltiamo una canzone che riguarda proprio le zucche trasformate in carrozze.

0: Just a wave of my stink and to finish the trick. Bimbidi, bobbidi, boom. Gracious, what did I do? Oh, just leave it to me. What a gown this will be. Bimbidi, bobbidi, bimbidi, bobbidi, bimbidi, bobbidi. Why, it's like a dream. A wonderful dream come true.
1: Yes, my child.
0: Goodness me, it's getting late. Hurry up, dear, the ball can't wait. Have a good time, dance, be gay. Now off you go, you're on your way.
2: Siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids. E Lella ci ha raccontato una storia incredibile. Ha vinto la gara delle zucche gigante, un concorso per maxi ortaggi. Dici tutto, Lella.
3: Era tanto tempo che volevo partecipare. Non pensavo proprio di ricevere il primo premio.
2: Ma lo sai, Lella, che ci sono tante gare così in giro per il mondo?
3: Davvero?
2: Sì, per esempio c'è la gara del pomodoro più rosso.
3: Oh.
2: Oppure la carota più pesante. O il cavolo più grande del mondo. E tu come hai fatto con la tua zucca gigantesca?
3: Ecco, ero andata nell'orto con le mie amiche pecorelle. Cercavamo un ortaggio abbastanza grande da portare al concorso. Avevo cercato di qua e di là, ma niente. Faceva anche un po' freddino. Per fortuna avevo portato una delle mie tisane per riscaldarci. Comunque siamo tornate alla fattoria a zampe vuote.
4: E poi?
2: Sì, racconta.
3: Il giorno dopo all'alba ho guardato fuori dall'ovile, era spuntata la super zucca.
2: Wow, ma quindi scusami Lella, era cresciuta così all'improvviso, tutto in una notte?
3: Eh sì, strano, vero?
2: Eh già.
4: Beh, per capirci qualcosa bisognerebbe chiedere a Todd, lui è un vero esperto in campagna.
2: Ma tu Lallo intendi il gattino protagonista della serie cartoni animati?
4: Sì,
2: l'amico della coniglietta Summer.
3: Eh sì, i cartoni di Summer e Todd, anch'io li guardo sempre.
4: Una volta Todd aveva partecipato a una gara di ortaggi, però il suo era un broccolo gigantesco.
3: Sì, Summer e Todd sono così simpatici e riescono sempre a trovare una soluzione per tutti i problemi della fattoria a raggio di sole.
4: E c'è anche Betty, che è la pecorella rosa.
2: E se non sbaglio assomiglia un pochino alla nostra Lella?
3: Beh, non saprei. Comunque Betty è molto tenera e ci tiene tanto ai suoi amici, proprio come me.
2: È vero, Lellina, gli amici sono sempre importantissimi. E poi, quando si sta insieme e si lavora in squadra, tutto riesce molto meglio. Ma a proposito di ortaggi e di campagna, che ne dite di ascoltare quel bulletto del carciofo?
5: Yuhu!

0: amici di Big Bang, siamo sempre noi in onda sulle frequenze di Rai Radio Kids. Lallo,
1: eccomi.
0: E Lellina, che ha appena vinto il maxi concorso degli ortaggi.
1: Evviva! E Armandissimo.
0: E allora torniamo al racconto. Dunque, se non ho capito male, ricapitolando, eravate andate a cercare un ortaggio grande per vincere il concorso e avevate trovato poco e niente.
1: Esatto.
0: Quando all'improvviso, però, nella notte era cresciuta nel vostro orto una maxi zucca.
2: Ma io non ho ancora capito come ha fatto la zucca zuccona a crescere così tanto.
1: In effetti è un mistero.
3: Qui ci va l'ispettore Lallock che indaga.
0: Perfetto.
3: Allora, vediamo. A che ora hai visto la zucca gigante?
1: L'ho già detto, era l'alba. Il gallo Gianni aveva fatto chicchirichì. Perché me lo chiedi?
3: Perché nulla deve sfuggire all'ispettore Lallock.
0: Giusto.
3: Seconda domanda, di che colore era la tua zucca gigante?
1: Arancione, ovvio.
0: Ispettore Lallock, di che colore vuoi che sia la zucca?
3: Ma scusate, signorina Lella, non ha notato nulla di strano, stranissimo? Non so, una fogliolina fuori posto? Qualche impronta sospettola?
1: Beh, no. O forse, ora che ci penso, io e le mie amiche pecorelle la sera prima avevamo bevuto una tisana zenzero e cannella proprio in quel punto e qualche goccia si era versata per terra.
0: Ispettore Lallock, Lellina, ma questa è una notizia sensazionale!
2: Armandissimo, la tisana è magica, ha fatto crescere la zucca gigante, lo dicevo io, sei una fata!
1: Ma davvero?
0: Ispettore Lallock, hai risolto il caso! E bravissima Lella, grazie alla tua tisana zenzero e cannella hai vinto il concorso!
1: Evviva!
0: Ed è cresciuta questa zucca gigante!
1: Sì!
0: Bello,
2: senti,
0: vero?
2: Lella.
1: Sì, Lallo.
2: Però non ci hai ancora detto cosa hai vinto.
0: Ah già, giusto, giusto. Qual è il premio del concorso dei maxi ortaggi?
1: Un sacco di farina.
0: No, un sacco di farina.
2: Ho soltanto la farina, ma non è giusto.
0: Bene.
1: Ma ho pensato di usarla per preparare biscotti, torte e dolcetti per tutti gli amici della fattoria.
0: Brava Lella.
1: Così stasera faremo festa.
2: Allora ho cambiato idea. La farina è un premio fantastico, Lella. Posso venire anch'io alla festa?
1: Soltanto se mi aiuti a impastare i biscotti.
0: E posso venire anch'io?
1: Ma certo, Armando.
0: Evviva.
2: Sì, ma io i biscotti li voglio sgranocchiare, eh.
0: Eccolo.
1: Vedremo.
2: Vabbè, ma mi bastano quelli al cioccolato, eh.
1: Sei il solito Lallino.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao bambine e bambini. Finisce qui la nostra puntata di Big Bang. Ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti e la pecorella Lella, Piero Marcelli e il nostro fantastico Lallo, Lorenza Cingoli che scrive insieme a me queste puntate e la nostra regista Isabella Carbone che con un tocco di magia e professionalità rende smaglianti le nostre puntate come la zucca di Lella. Da me, Armando Traverso, un super saluto, un gigantesco abbraccio radiofonico e alla prossima puntata di Big Bang.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

0: sì che vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra voce!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me!
2: Ah.

faceva. Dietro c'era il mio papà, con 100 topi che sul stivale.

cambiatori e cambiatrici di idee, come se niente fosse, bramosi ballerini su pattini a rotelle, sportive di tutto il globo conosciuto e conoscibile, amici e amiche di Pigiama Party, questa puntata di Pigiama è tutta per voi! Si parte in quarta con un pezzo audace come i gatti dietro all'aspirapolvere. Just blow, check it out!

giallo come il limone, come l'allegria, come le nuvole, il sole disegnato, la luce, yellow light, cattivissimo me. Primario anche lui, non c'è che dire.

Avete idea di quanti siete ad ascoltare Radio Kids? Beh, tolti parenti e amici, centinaia di migliaia e forse di più. E questa è tutta per voi!

con lo slapscat si va a sfumare verso polvere di incondizionata magia, coniglio dal cilindro, scintille pirotecniche, fulmicotone a portata di mano. Non c'è trucco e non c'è inganno, ma solo tanta voglia di divertirci insieme. Ciao meraviglie, alla prossima!

0: E siamo di nuovo in vostra compagnia, pronti per un'altra straordinaria, esilarante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao Lallo, ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, vediamo un po', che ne dite se oggi facciamo un bel viaggio? Andiamo magari a conoscere una capitale europea?
3: Bella!
0: Dai.
3: Io scelgo Nuova York.
0: No. Allora, Nuova York, intanto, non è in Europa, Lallo, è negli Stati Uniti. E non è una capitale, la capitale degli Stati Uniti è Washington.
3: Ah, giusto, allora scelgo Washington.
0: Va bene, però non è in Europa.
4: Oh. No, scelgo io.
0: Va bene, va bene.
4: La capitale della Francia, Parigi. È un posto così bello che ci hanno ambientato anche un sacco di film.
0: Vero, vero. Per esempio, te ne ricordi qualcuno, Lella?
4: Certo che sì, gli Aristogatti. Gli Aristogatti facevano il jazz sui tetti di Parigi.
0: È vero, era bellissimo quel momento. E allora, ascoltiamoli insieme.
5: Tutti qua.

0: come sono belle le canzoni di questo film.
1: È vero, Lella, è vero. Ma dunque, allora, visto che vuoi andare a Parigi, tu lo sai qual è il monumento simbolo, insomma, no? Quello della città.
0: Sì, sì, lo so, la
2: Tour Eiffel.
0: Oh, dovevo dirlo io. Ho scelto io Parigi.
1: Vabbè, su, non litigate, fate i bravi, eh? Ma a proposito della Torre Eiffel, o Tour Eiffel, come aveva detto Lallo nel suo perfetto francese, lo sapete che è stata costruita più di 100 anni fa per un'esposizione universale di Parigi ed è composta da 1710 scalini, capito? È tutto in ferro, eh?
2: Allora non ci vengo sulla cima della torre se non c'è l'ascensore, eh?
1: Ma gli ascensori ci sono, Lallo,
2: ah,
1: eh?
2: Meno male.
1: Sì, sì, sì. E tra l'altro sono ancora come sono stati fatti all'epoca, eh?
2: Bella.
1: E funzionano così bene che riescono a percorrere ogni anno 100.000 chilometri,
0: E poi deve essere così bello arrivare in cima e vedere tutta Parigi.
1: Eh sì, un'ora bellissima deve essere al tramonto, eh. Oppure, se no, puoi prendere il traghetto sulla Senna che naviga e lì vedi la Tour Eiffel tutta illuminata.
0: E sbrilluccica.
1: Sì, sì, sì, fino a luna di notte.
2: Bello, mi piace questa Tour Eiffel.
1: Bene. Pensate che la volevano demolire, eh?
0: Davvero?
1: Sì, poi hanno cambiato idea, perché insomma si sono resi conto che era molto bella e tra l'altro che era anche un'ottima antenna per la radio, eh?
2: Bella!
0: Bello! Sì. Portiamoci allora anche Radio Kids.
1: Non è una brutta idea, però Radio Kids in realtà non ha bisogno dell'antenna, Lella, perché Radio Kids va in onda su internet, quindi si può ascoltare dovunque c'è un computer, uno smartphone, insomma.
2: Certo, è una radio web.
1: È vero, è una radio web e si può sentire anche a Parigi.
2: Già.
0: Mi è venuto in mente un altro film ambientato a Parigi, in una famosissima chiesa di Parigi che mi piacerebbe tanto visitare.
1: E qual è, Lella?
0: Notre Dame.
1: Sì.
0: E il film parlava di quel povero Quasimodo che amava tanto Esmeralda, la zingara.
1: È vero, il gobbo di Notre Dame, una bellissima storia, eh? Va bene, e allora ascoltiamoci una canzone anche del gobbo di Notre Dame.

0: avanti. Oh. E tra l'altro uno è dedicato a Jules Verne, quello che ha scritto quei bellissimi libri per ragazzi.
1: Ma certo, lo conosco. Ha scritto 20.000 laghi sotto al mare, sì. Poi ha scritto Viaggio sotto terra, no. E poi Il giro del mondo in 800 giorni.
0: No, allora ha scritto 20.000 leghe, ecco, sotto i mari, sì. Poi Viaggio al centro della terra, ecco. E Il giro del mondo in 80 giorni.
1: Era più breve.
0: Sì, ci sei andato abbastanza vicino, dai.
2: Invece, a proposito di ristoranti, Parigi è famosa anche per il suo cibo e per i suoi grandi chef, vero?
0: È vero. La cucina francese è famosa in tutto il mondo, come la cucina italiana del resto, eh.
2: Mi è venuto in mente un altro film ambientato a Parigi che ha come protagonista un piccolo chef davvero speciale.
0: Lo sappiamo. Ratatouille.

0: Senti Armando, ma se uno sale sulla Tour Eiffel, la trova qualcosa da mangiare?
1: Figurati se l'anno non si preoccupa del cibo.
2: Certo, certo. Sì, ci sono due ristoranti.

0: Il topolino Remy era davvero un cuoco eccezionale.
1: Sì, molto bravo. Anche a me piace un sacco cucinare, lo sapete?
2: Davvero? Noi non lo sapevamo, Armando. Dai, invitaci a cena, così poi lo sappiamo.
1: Va
0: sì,
1: bene.
0: Sì, vogliamo assaggiare la tua cucina.
1: Va bene, vi preparo allora, visto che siamo in tema e Lella è preparatissima su Parigi, una cena francese. Soup d'oignon, baguette, salade, jambon.
2: Armando.
1: Sì?
2: Senti, non possiamo cominciare con una cena italiana?
1: Va bene.
0: Ma sì, dai, il cibo francese lo mangiamo a Parigi.
1: Va bene, va bene. So già che cosa vuole Lallo, vero?
2: Sì, pizza e gelato.

arrivarci qui da Roma ho fatto l'autostop, e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Rai Radio Kids è media partner di Festival Andersen dal 4 al 7 giugno a Sestri Levante, diretto da Duccio Forzano, interamente dedicato alla fiaba e alla letteratura per l'infanzia. Il tema di quest'anno è Adesso si sogna, un invito a grandi e piccini a vivere il presente con meraviglia e stupore, tra musica, spettacolo e narrazione. Ospiti di rilievo del panorama nazionale tra cinema, teatro e televisione, insieme a spettacoli circensi, talk e attività per tutte le età. Momento centrale della manifestazione è il premio Andersen Baia delle Favole, il concorso letterario aperto a tutte le età che premia le migliori fiabe inedite e vuole celebrare la figura di Hans Christian Andersen. La giuria, presieduta dalla scrittrice Nadia Terranova, ha ricevuto 463 fiabe, di cui 70 scritte da bambini e 12 in lingua straniera. La rassegna si aprirà con lo spettacolo al Teatro Conchiglia, una sorta di prefazione di ciò che accadrà fino a domenica con l'animazione delle scuole di danza cittadine. Il 5 giugno è il momento magico del festival, il corteo dei bambini, delle scuole, vero inizio del Festival Andersen. Bimbi e maestre si ritroveranno come da tradizione nei giardini Marielle Ventre e termineranno la sfilata nella Baia delle Favole, dove ad accoglierli ci sarà un grande palco e uno spettacolo a loro dedicato. Le grotte di Castellana, un mondo sotterraneo di canyon abissi nella Puglia della Valle d'Itria, possono essere esplorate da tutta la famiglia con Speleo Family, un itinerario multisensoriale notturno di circa un chilometro, pensato anche per i più piccoli, in un viaggio nella storia e nella geologia alla sola luce del caschetto. A fare da guida speleologi professionisti che conducono alla scoperta di luoghi nascosti delle grotte, non visitabili nei tour giornalieri. Queste le date del mese, sabato 6 e 27 giugno alle ore 20:30. Fino al 5 settembre, Trenino dei Castelli 2026, un viaggio nella storia di alcuni tra i manieri più suggestivi della Val di Sole e della Val di Non in Trentino, terra dei bambini. Queste le date del mese di giugno, 6, 13, 20 e 27. Dal 3 al 7 giugno World Dog Show 2026 a Bologna, una delle più grandi esposizioni cinofile al mondo con migliaia di cani, giudici ufficiali FCI e appassionati provenienti da 30 paesi. Per i bambini e le famiglie l'evento offre un ricco programma di intrattenimento. Dal 5 al 7 giugno Seminare Idee Festival Città di Prato, laboratori, letture animate, attività interattive e workshop musicali attorno a Desiderio, il tema di questa edizione. Anche quest'anno diversi appuntamenti coinvolgeranno giovani e giovanissimi nella sezione Seminare Idee Kids e Teens, dedicata a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Un fine settimana all'insegna della creatività e dell'immaginazione, in cui i più giovani saranno invitati a esplorare i propri desideri, le emozioni e il mondo che li circonda, tra arte, scienza, poesia, letteratura e musica. Idee e pensieri prenderanno forma in esperienze ludiche e costruttive. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids!

0: bambine, bambini, nonne, nonni, genitori, zie, zii, pupazzi e peluche. Oggi siamo qui per una nuova puntata di Big Bang, insieme ai nostri carissimi amici Lella, la pecorella più dolce della fattoria.
1: Grazie Armando e ciao a tutti.
0: E Lallo, il nostro prode sceriffo del West.
2: Ciao Armandissimo, comunque grazie, ma non mi prude niente.
0: Perché dovrebbe pruderti qualcosa, scusa? No.
1: Hai qualche allergia, Lallo?
2: Sì, sono fiero di allegria, grazie. Poi l'hai detto tu, il prude sceriffo del West.
0: No, io ho detto prode. Che vuol dire eroico, valoroso, coraggioso. E Lella avrebbe detto allergia e non allegria. Comunque, siamo felici che tu sia molto allegro. E per diventare ancora più allegro, ascoltiamo una delle nostre allegrissime canzoni.
1: Yahoo!

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e siete all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e con me ci sono Lellina e Lallo. Lallo che oggi è molto allegro, a dir la verità.
2: Beh, Armandissimo, a dir la verità sono allegro ma anche un pochino arrabbiato.
3: Come mai sei arrabbiato, Lallo? È colpa di Rinaldo il Brocco.
2: No, Lella, è che ho perso nascondino. E non una volta, non due, nemmeno tre, ben quattro volte. Oh, me tappino.
0: Ma lo sai, Lallo, quando si gioca è così. A volte si vince, a volte si perde.
2: Sì, ma non è giusto. Perché io sono nato con la criniera e la coda. E se c'è un po' di vento che le agita, sbucano da dietro l'albero dove mi nascondo. E così i cuccioli mi vedono e fanno tana.
3: Eh sì, i cuccioli sono molto bravi a nascondino.
2: Uffi, vorrei essere uno di quegli animaletti che cambiano colore e si mimetizzano.
0: Sì, vuol dire mimetizzano, no? Che vuol dire, come hai detto te, cioè che si confondono con l'ambiente per non farsi scoprire.
2: Proprio quelli, Armandissimo. Chissà come sono fortunati a nascondino.
0: Vabbè, allora, sicuramente sono fortunati a nascondino, Lallo. Ma se si devono mimetizzare, vuol dire che c'è un motivo. E tra poco ti spiego tutto bene. Ma adesso vi voglio raccontare il messaggio che Zaira ha lasciato al nostro numero WhatsApp, che è
4: 347-411-2726.
0: Allora, Zaira ci racconta che il suo albero preferito è il baobab o baobab, a seconda dell'accento. Sono quegli alberi strani che sembra che abbiano le radici rivolte verso l'alto. E lo sai, Zaira, che anche a me piacciono tantissimo i baobab. Sono alberi altissimi e grossissimi che si trovano in Africa. Io, per esempio, li ho visti in Madagascar e possono arrivare a 30 metri di altezza e vivere 500 anni. Nella loro corteccia possono contenere sino a 300 litri d'acqua, anche perché il baobab si è dovuto adattare a climi molto caldi, sprecando acqua meno possibile e conservandola a lungo.
3: Scommetto che se Lallo si nascondesse dietro un baobab, nessuno lo batterebbe a nascondino.
0: Hai ragione, Lella, anche perché dietro un baobab ce ne starebbero tantissimi di Lalli.
2: Già, già. Armandissimo, sì. Ma adesso mi spieghi quella storia degli animali che si
0: mimetizzano. Ecco. Mimetizzano. Allora, ci sono alcuni animali e alcune piante che per sopravvivere si devono adattare all'ambiente in cui vivono.
2: Sì, io ad esempio ho dovuto indossare il fazzoletto e il cappello da cowboy perché sono un cavallo del western.
0: Più o meno, ecco.
3: E io ho tanta bella lana addosso, così non sento mai freddo la notte quando resto nel prato.
0: Ecco, vedi, Lellina. Allora, però, per esempio, la giraffa ha sviluppato un collo molto molto lungo. E perché? Perché doveva arrivare a mangiare le foglie degli alberi più in alto.
2: Anche il mio collo diventa lungo lungo quando sento un odorino di ciambelle e mi sporgo per capire da dove viene.
0: La pernice bianca, per esempio, che è un bellissimo uccello, riesce a mimetizzarsi nella neve per sfuggire agli altri animali che la vogliono cacciare. Il camaleonte cambia colore a seconda di dove si posa, di dove si mette. Insomma, gli animali si devono adattare all'ambiente ed essere capaci di trasformarsi per sfuggire ai loro predatori e poter sopravvivere.
3: Ma Armando, lo decidono loro come fare a mimetizzarsi?
0: Sai, Lella, che questa è proprio una bella domanda. Allora, in realtà è un processo molto lungo che è durato secoli, forse anche di più, e si chiama evoluzione. E sono le caratteristiche che piano piano questi animali, come il camaleonte, come la pernice, la giraffa, acquisiscono e gli permettono di adattarsi all'ambiente in cui vivono. Per esempio, il collo della giraffa, come dicevamo. E poi queste caratteristiche, una volta che sono state acquisite, vengono trasferite ai propri figli.
3: E se uno non riesce ad adattarsi, come fa?
2: Se ha il collo corto e il suo cibo cresce sugli alberi, se invece di essere bianco è nero e si vede sulla neve, oppure se vive nel mare ma non sa nuotare, che cosa succede?
0: Purtroppo gli animali che non sono riusciti ad evolversi, a cambiare, adattandosi all'ambiente, si sono estinti. Perché la natura seleziona gli animali che riescono ad andare avanti, un po', come dire, quelli che riescono a superare le difficoltà.
4: Ma è tristissimo, poverini.
2: Ma quindi se io non fossi così bravo a scoprire dove trovare il cioccolato, morirei di fame e sarei stinto. Tra l'altro, chissà che brutto, con la pelliccia tutta scolorita.
0: No. Lallo, tu potresti vivere benissimo anche senza cioccolato.
2: Lo dici tu.
0: E comunque, stinto ed estinto sono due parole diverse. Estinto significa che non esiste più, mentre estinto è qualcosa, un abito, una stoffa, un pelo che ha perso colore.
4: Poveri animaletti estinti e anche un po' stinti.
0: Facciamo così, per tirarci su di morale ascoltiamo una delle nostre belle canzoni e dopo vi racconto chi è stato il primo a capire tutte queste cose per le quali gli animali devono resistere, insomma questa cosa che si chiama evoluzione.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e sono in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
0: E Lallo.
3: Ciao Armando.

0: E prima di ascoltare la canzone, avevo promesso a Lallo e Lella di raccontare chi è stato a parlare di evoluzione, cioè di tutta questa storia di cui discutevamo prima, per la quale gli animali si adattano nel corso del tempo all'ambiente in cui vivono e riescono proprio a trasformarvi.
1: Sì, io sono molto adatto alla cucina.
2: E io mi trovo benissimo all'aria aperta.
1: Tu invece, Armando, ti sei adattato alla radio. Dici che per fare Big Bang ci vuole un nasone?
0: Può darsi, Lallo, può darsi. In effetti tu ed io abbiamo un gran bel nasone. Chissà, magari è una caratteristica.
1: Sì, non si sa mai dove potrebbe trovarsi una frittatina d'avena, un muffin alla carota o una torta di mele di zia Lalletta.
0: Per questo serve avere un naso importante, Lallo? E allora, torniamo a quella che si chiama teoria dell'evoluzione. Insomma, quella cosa per la quale gli animali si adattano all'ambiente modificandosi. Ecco, questa teoria è stata formulata, pensata, da uno scienziato che si chiamava Charles Darwin. E lui era nato tanto tempo fa, nel 1809. Ma quando aveva soltanto 22 anni, insomma era un giovanotto, decise di imbarcarsi su una nave che faceva il giro del mondo. E durante il viaggio studiò tutti gli animali che incontrava e raccolse tantissime cose, ossa fossilizzate di animali, conchiglie, piume, di tutto un po'.
2: Anche a me piace fare la collezionista. Io colleziono sassi, fiori secchi, vignette.
0: Brava Lellina, perché collezionare tra l'altro è una cosa molto bella e molto utile. E i bravi collezionisti poi mettono tutto quanto in ordine. Si dice che catalogano tutto quello che hanno trovato. E Darwin fece proprio così. Studiò i disegni che aveva fatto durante il viaggio e tutto quello che si era portato a casa. Aveva tutto in dei grandi bauli. E lo avevano interessato soprattutto gli animali che lui aveva visto nelle isole Galapagos. Sono delle isole che si trovano nell'America del Sud.
2: E che ci vive in quelle isole?
0: Ecco, dunque lui aveva incontrato tartarughe giganti, uccelli marini, le iguane, che sembrano, non so se le avete mai viste, sembrano quelle specie di draghi, ecco, sì, di dinosauri, insomma, preistorici.
1: Bello.
0: Va bene, e studiando tutti questi animali, Darwin capì che avevano qualche cosa in comune, avevano delle caratteristiche simili che permettevano loro di vivere proprio in quel posto dove lui le aveva viste e che poi queste caratteristiche venivano trasmesse ai cuccioli.
1: Armando, è molto interessante questa teoria della evoluzione. Però ancora non capisco perché io devo perdere a nascondino per colpa della mia criniera e della mia coda, quando potrei benissimo mimetizzarmi come il camaleonte.
0: Allora provo a spiegartelo.
1: Sì.
0: Perché la tua criniera e la tua coda, Lallo, sono molto utili. Perché la criniera serve ai cavallini come te per tenere il collo al calduccio.
2: Eh sì, è come una calda sciarpetta.
0: E non solo, serve anche a filtrare l'acqua quando piove, altrimenti avresti sempre tutto il muso bagnato. E la coda ti serve per tenere lontani quei fastidiosissimi insetti.
1: Ma veramente, ci sono certe moschine fastidiose, ma così fastidiose. Poi, Armandissimo, Lella, diciamo la verità. Noi cavalli ci siamo evoluti così, con una bella coda che va di qua e di là, la folta criniera, gli zoccoli che permettono di correre nel vento per essere gli animali più incredibilmente belli del mondo.
2: E i più modesti.
0: Lo vedi, Lallo? Che non ha nessuna importanza se perdi a nascondino?
1: Hai ragione, Armandissimo!
0: Adesso però è arrivato il momento di salutarci. E allora ci rivediamo prestissimo qui a Radio Kids per una nuova puntata di
3: Big Bang.
0: E prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che passeggia sui prati con Lellina, Piero Marcelli che gioca a nascondino con Lallo, Martina Forti che inventa le storie di Big Bang insieme a me e sempre un grazie infinito alla nostra favolosa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio! Ciao!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno giovani ascoltatori e ascoltatrici. Oggi ci sono io, Martina, di 24 ore cultura, a raccontarvi questo libro che ci porterà nel continente africano. Africana, l'enciclopedia di un continente sorprendente, con i testi di Kim Chakanetsa e le illustrazioni di Mayowa Alabi, pubblicato da 24 ore cultura. Avete mai sognato di fare un viaggio nel continente chiamato anche Madre Terra? Africana è il libro giusto per accompagnarvi alla sua scoperta. Non è sorprendente sapere che in Africa si parlino più di 2000 lingue. Diviso in 5 sezioni geografiche e modulate secondo uno schema facile da seguire, il libro ci racconta l'Africa dalla preistoria a oggi, dal grande splendore egizio alla tragedia della schiavitù e dell'apartheid. Conosceremo le sterminate culture che popolano i suoi 55 paesi, senza dimenticare la fauna e la flora, i grandi personaggi che hanno segnato importanti momenti della sua storia, le sue rivoluzioni e le sue innovazioni, fino ad arrivare alla musica, alla danza e alle curiosità. A proposito, lo sapete che l'industria del cinema africano si chiama Nollywood? Questo grande libro è ricco di immagini, linee temporali, mappe e tanti testi per imparare, incuriosirti e scoprire la bellezza del continente da cui, milioni di anni fa, secondo gli scienziati, è nata la vita. Buona lettura con Africana, l'enciclopedia di un continente sorprendente, pubblicato da 24 ore cultura e con i libri di Radio Kids.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: vostra compagnia, ovvero in compagnia di quelli di Big Bang, vale a dire Lellina.
1: Ciao Armandissimo.
0: E Lallo.
2: Ciao Armando.
0: E oggi la nostra sarà una puntata davvero molto molto speciale.
1: Cosa intendi Armando? Spiegati meglio.
2: Ah, io ho capito, sarà una puntata al gusto di cioccolato e fragola.
0: Non esattamente Lallino, ma ditemi una cosa, vi piace viaggiare?
1: Ah sì, adoro visitare posti nuovi, conoscere persone, ammirare panorami,
2: assaggiare nuovi gusti di gelato.
0: Perfetto, allora la puntata di oggi vi piacerà moltissimo perché stiamo per salpare per un lunghissimo viaggio in compagnia di Ulisse.
1: Ulisse?
2: No, ma io lo conosco benissimissimo, era un eroe, quasi come me.
0: Lallo, in effetti Ulisse era un eroe dell'antica Grecia. E pensate, il poeta Omero gli ha dedicato un intero poema, l'Odissea, dove si racconta proprio il suo lungo viaggio di ritorno verso casa.
1: E dov'era la casa di Ulisse?
0: È una bella domanda, Lellina. Allora, il nostro eroe, Ulisse, era nato nell'isola di Itaca, però aveva combattuto per 10 lunghissimi anni nella guerra tra i greci e gli abitanti della città di Troia. Finita la guerra, era salpato con i suoi uomini per fare ritorno a casa, dove lo aspettavano Penelope, sua moglie, e suo figlio Telemaco. Però? E siamo appunto nel momento in cui Ulisse si trova in mezzo al mare.
1: Lallo? Lallo, cosa fai?
2: Il rumore delle onde.
0: Bravo Lallo, bravo, bravo, perfetto. Ma a un certo punto ecco che arriva una tempesta. Con tuoni, lampi. E così Ulisse perse la rotta e arrivò nella terra dei ciclopi.
1: E chi erano questi ciclopi? Beh, il nome non mi dice niente di buono.
0: E in effetti erano dei tipacci un po' pericolosetti. Erano dei giganti, ma avevano una particolarità.
1: Quale?
0: Avevano un occhio solo sulla fronte, grandissimo, e con quell'unico occhio osservavano e scrutavano tutto quanto di qua e di là.
1: Oh, aiuto!
2: Ma che brutti!
0: Però Ulisse, devi sapere Lallo, e anche tu Lella, era un tipo molto molto curioso e a tutti i costi voleva vedere com'era fatto un ciclope.
1: No, è pericoloso!
0: Giusto Lellina, infatti i suoi compagni non erano per niente contenti. Avevano paura di incontrare uno di quei giganti e dicevano: ma no Ulisse, dai per favore, lascia stare, non so se è una buona idea. Ma Ulisse, testardo, voleva vederli a tutti i costi. E così arrivarono nella grotta di Polifemo.
2: Ma chi è questo Pollofreno?
0: No. Polifemo era un ciclope altissimo, fortissimo, con tutti i capelli ispidi come dei cespugli pieni di spine. Viveva da solo in una caverna e portava sempre tutti quanti al pascolo. Indovina chi?
1: Oh, povero a me, avevo un gregge di pecorelle.
0: Proprio così. Quando Ulisse e i suoi uomini entrarono nella caverna, il gigante non c'era. In compenso, su degli scaffali videro delle belle forme di ricotta fresca. E i marinai volevano riprendere la rotta, scappare via subito, ma... Boom, boom, boom. Arrivò il ciclope.
1: Paura!
2: Paurissima!
0: Polifemo chiuse allora l'entrata della grotta con un pietrone che poteva sollevare soltanto lui. Sbam! E appena vide Ulisse e gli altri, cominciò a inseguirli con le sue manone per prenderli, ghermirli e papparseli tutti.
1: Ma era cattivissimo!
2: Non vale fare così, eh!
0: In effetti il ciclope era parecchio cattivo, ma Ulisse ebbe un'idea geniale. Versò una coppa di vino e la diede da bere a Polifemo. Il gigantone la prese tutto contento. Il tuo vino è ottimo, straniero. Dammene subito un'altra coppa. E così, una coppa dopo l'altra, Polifemo iniziò a sentirsi un po' brillo e chiese a Ulisse: dimmi, straniero, come ti chiami? Ulisse ci pensò un attimo e poi rispose: il mio nome è Nessuno.
1: Nessuno?
2: Che strano, perché hai detto così?
0: Caro Lallo, tra pochissimo lo scoprirai. Ma prima, sentiamo insieme un po' di musica.

0: Piccoli e grandi amici di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando, Lella e Lallo. E oggi vi stiamo raccontando una storia mitica, anzi dovrei dire mitologica, ed è quella di Ulisse e il ciclope Polifemo.
1: Ulisse è prigioniero nella grotta insieme ai suoi amici, ma come farà ad uscire?
2: Oh, Tapino, non trova la chiave.
0: Torniamo al momento in cui ce l'avamo fermati.
1: Sì?
0: Polifemo aveva bevuto troppo vino, si era ubriacato, grazie al vino che Ulisse gli aveva offerto, e aveva appena chiesto a Ulisse di rivelargli il suo nome, e Ulisse aveva detto di chiamarsi Nessuno. Per il troppo vino, il ciclope si addormentò e cominciò a russare. Allora, Ulisse e i suoi uomini presero un grosso tronco d'albero, lo tagliarono per bene, in modo da renderlo appuntito, e lo usarono per accecare il gigante.
1: Oh, ma adesso mi fa quasi pena, povero Polifemo.
2: Però era malvagimissimissimo,
0: Naturalmente Polifemo per il dolore si svegliò e cominciò a urlare «Aiuto! Aiuto!» E le sue urla attirarono l'attenzione di altri ciclopi che arrivarono di corsa e gli chiesero «Ma Polifemo, che cos'hai? Non lo sai che è notte? Perché ci hai svegliato? È ora di dormire!» E Polifemo rispose «Nessuno! Nessuno mi vuole uccidere!» A quel punto gli altri ciclopi, sentendo che nessuno voleva fare del male a Polifemo, se ne tornarono a dormire.
2: Ecco perché Ulisse aveva detto di chiamarsi Nessuno.
1: Era proprio un genio.
0: Proprio così. Ma i guai non erano finiti, perché Ulisse e i suoi marinai dovevano uscire dalla grotta che, se ricordate, Polifemo aveva chiuso con un grande masso. Ma siccome tutte le mattine il ciclope portava le pecorelle al pascolo, Ulisse usò un altro stratagemma. Non appena il portone fu aperto, tolto il grande masso che ostruiva l'ingresso, lui e i suoi marinai si aggrapparono alla pancia delle pecorelle.
1: Povere pecorelle, chissà che fastidio!
0: Sì, è vero, tu lo puoi dire, vero Lellina?
1: Sì.
0: Però lo stratagemma di Ulisse era stato quello di aggrapparsi sotto le pecorelle, così. Quando Polifemo cominciò a toccare le schiene delle pecore per contarle, non si rese conto che sotto c'erano Ulisse e i marinai, e così ad uno riuscirono a scappare.
2: Scappa Ulisse!
1: Chissà come si era arrabbiato Polifemo quando aveva capito che Ulisse era riuscito a fuggire.
0: Certo Lellina, arrabbiatissimo, ma Ulisse ormai era già sulla nave e stava prendendo il largo. Allora il ciclope sollevò un gigantesco pietrone e lo gettò in mare dall'alto di una montagna.
2: No, questo è un gioco scorretto, non si fa.
0: Ma certo, Lallo, infatti in mare si scatenarono delle onde gigantesche. Ma ormai Ulisse e i suoi amici erano in salvo.
1: Evviva!
2: Ma dopo scommetto che Ulisse arriva a Itaca.
0: Oh no, caro Lallo, Ulisse continuerà a viaggiare, viaggiare, e vivrà molte, molte altre avventure. E se lo vorrete, e lo vorranno anche le bambine e i bambini a casa, le racconteremo una prossima volta.
1: Sì, sì!
2: Sì! Ciao!
1: Ciao!
3: Ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Prima di salutarci voglio ringraziare la Soave, Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata.

0: Vita sul ramo. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella stanno salutando Federica che parte per una vacanza.
1: Ciao Federica, fai buon viaggio.
2: Ci mancherai.
1: Anche voi mi mancherete, amici. Prendete questo.
0: Federica consegna ai fratellini un foglietto di carta.
1: È un biglietto per dirvi quanto vi voglio bene.
0: Sul foglio è disegnato un grande cuore.
2: Che bello!
3: Anche noi ti vogliamo bene, Federica.
1: Adesso devo andare, ma tornerò presto.
2: Ciao!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia. È il segnale che dobbiamo andare nel Magiregno.
0: I due fratellini corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso grande portone!
0: Un vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta insieme a Cookie, una giovane koala.
3: Ciao amici, benvenuti! Lei è Cookie!
4: Ciao Zampacorta!
2: Ciao Cookie!
3: Sembrate preoccupati, che succede?
2: La sorellina di Cookie, che si chiama Vita, questa mattina è salita su un albero e non vuole più scendere.
3: Oh! E perché?
5: Forse è colpa della minestra di Maggio Eucalipto preparata dal nostro papà. Per non mangiarla, Vita si è arrampicata sul ramo.
1: Dobbiamo fare qualcosa.
3: Andiamo!
0: I quattro raggiungono l'albero sul quale è arrampicata la piccola Vita. Intorno ci sono molti abitanti del Magiregno.
1: Cosa stanno facendo questi abitanti?
5: Cercano di convincere Vita a scendere dal ramo.
3: Ecco Raffa Giraffa!
6: Per farla scendere le ho offerto questi palloncini colorati, ma non li ha voluti.
3: Arriva Pietro la tartaruga!
7: Ha rifiutato anche il mio cestino di more!
0: La piccola Vita, da sopra l'albero, fa sentire la sua vocina.
8: Non voglio le more e neanche i palloncini, voglio la mia mamma!
3: Perché, Cookie? La vostra mamma non è qui?
5: Mamma Albachiara scrive favole e ogni tanto parte per girare il Magiregno e leggerle ai cuccioli.
8: Voglio la sua lettera della buonanotte. Cookie me la legge sempre prima di dormire.
5: Quando mamma è lontana ci manda ogni giorno una lettera per dirci che ci pensa sempre. Ma quella di ieri non è arrivata.
3: Proprio come ha fatto Federica con noi. Ricordi, Lampadino?
1: Certo, Caramella. Non è colpa della minestra. Vita sta solo aspettando la lettera della sua mamma.
3: Dobbiamo capire cosa è successo ad Albachiara.
5: Nell'ultima lettera diceva di essere nella Magipiana Ombrosa.
3: Andiamo a cercarla. Con il Magitreno la raggiungeremo presto. Corriamo a prenderlo!
0: Zampacorta, Lampadino e Caramella corrono alla Magistazione e viaggiando a bordo del Magitreno raggiungono la Magipiana Ombrosa.
3: Albachiara è laggiù, in mezzo a quei cuccioli!
1: Forse ha appena finito di leggere una favola, corriamo da lei!
0: I tre amici arrivano dalla scrittrice proprio mentre lei chiude il suo libro e consegna una lettera al pellicano Pino il Postino.
9: Mi raccomando, Pino, portala subito a Vita e a Cookie.
10: Certo, Albachiara, come sempre!
3: Albachiara! Albachiara! C'è un problema!
9: Zampacorta, che ci fai qui?
3: La tua ultima lettera non è arrivata e Vita ne è rimasta dispiaciuta. È salita su un albero e non vuole più scendere.
9: Ma io la lettera l'ho data a Pino.
0: Il postino fruga nella sua borsa e, nascosta in una tasca, trova la lettera mai spedita.
10: Eccola! Si era nascosta in una tasca e non l'ho consegnata. La porto subito.
9: Aspetta, Pino. La mia cucciola viene prima di tutto. Preferisco tornare a casa da Vita. Andiamo.
3: Ma come? Il prossimo Magitreno parte domattina.
10: C'è un'altra soluzione, amici. Capitan Pizzo Rosso è qui con la sua mongolfiera. Chiedete un passaggio a lui.
4: Capitan Pizzo Rosso?
11: Sì!
0: La mongolfiera con i nostri amici a bordo sorvola veloce il Magiregno e raggiunge l'albero su cui è salita Vita. Albachiara si sporge e prende in braccio la sua piccola.
8: Mamma, sei tornata! Che bello!
9: Vita, mi hai fatto preoccupare.
8: Scusa se ho interrotto il tuo viaggio.
9: Non importa, piccola. Ne faremo uno bellissimo insieme. Ti va di fare un giro in mongolfiera?
8: Sì, evviva!
0: Fatti scendere i fratellini a zampa corta, Capitan Pizzorosso riparte con Alba Chiara e Vita per un bel giro in mongolfiera. Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.

0: formato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
1: Vi aspettiamo!
0: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Questa sera vorrei augurare una buonanotte speciale a tutti i nostri amici del cuore che ci fanno divertire e sorridere, ma soprattutto che ci vogliono bene, sempre, anche quando combiniamo pasticci. Questa canzone è per loro e naturalmente, come sempre, per tutti voi che siete i miei piccoli amici del cuore. Allora, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

0: Mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora?
1: Muovi!
0: Mi piaci se ti muovi, mi piaci se ti muovi, mi piace quel che muovi. E allora?

그래?

What's that? What's that? What time? All right.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale, con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua rivede spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

0: Herregud, så mange.
1: Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Così.